0: foto e si incontrano in un'assenza, credo, e quindi tentano di riempirla dentro se stessi ed attorno anche a loro.
1: Questo è un film, è una storia d'amore in cui l'amore è inseparabile dal dolore. È un dolore che distorce proprio il modo in cui i personaggi cercano l'intimità.
0: Ci sono varie sfumature del dolore, secondo me. Cioè, c'è un dolore reale, fisico, che il mio personaggio ha, c'è un dolore emotivo che i personaggi hanno, e sono lì a tentare di alleviare questo dolore.
2: What?
3: There's something personal.
4: It's about him. Interpreto una cantante. Il suo produttore cerca di farla uscire dall'isolamento attraverso la musica. E c'è una storia d'amore, perché in un certo senso anche loro hanno una storia d'amore. Il modo in cui si influenza la vicenda ha a che fare con l'aver vissuto la dipendenza, il dolore e tutto il resto. Ci sono molte somiglianze tra Bertolucci, che ha scritto la sceneggiatura, e Pallauro, che l'ha diretta, soprattutto per l'importanza che

0: Arrivano 160 nuovi episodi. Antonella Pallante.
1: Pronti dopo la pausa estiva alla riapertura del grande magazzino più amato dal pubblico della Rai? Lunedì 7 settembre alle 16.05 su Rai 1 e su Replay riaprono le porte del Paradiso delle Signore, serie TV giunta alla nona stagione daily, prodotta da Rai Fiction, Rai Com e Aurora TV, campione di ascolti, ambientata a Milano ma in realtà girata tutta in studi a nord di Roma. Siamo nel 1967-68. Ad aspettarci ci saranno volti a cui si è davvero tanto affezionati come Odile, Matteo Portelli e Irene.
2: Ci saranno tantissimi colpi di scena proprio all'inizio della stagione e Odile sarà parte di questi colpi di scena.
3: Con Marcello?
4: Potrebbero succedere delle cose che metteranno in discussione, secondo me, alcune cose.
2: L'anno scorso è entrata in crisi proprio con la sua concezione dell'amore, quest'anno entrerà proprio in crisi nell'ambiente del lavoro.
1: Ad attenderci 7 new entry, alcuni ritorni dal passato e 8 nuovi set, a cominciare da una cucina davvero speciale.
5: Mimmo si ritroverà a lavoricchiare qualche volta all'interno della cucina del circolo.
1: E poi tante sfide anche nel mondo della moda, parola di Botteri.
6: Crescerà artisticamente e poi si prepara con Delia a qualcosa di importante.
1: Anche per Circoncetta una novità, ospiteranno Lia in arrivo da Partanna,
3: ciao,
1: una nuova Venere.
7: Verrà a casa nostra, noi l'accoglieremo, sarà quasi sì, una figlia acquisita.
8: Combinerà un po' di guai al paradiso, devo dire.
1: E a tenere unita la famiglia del paradiso ci sarà sempre lui, il direttore Roberto.
9: 7 settembre su Rai 1, riparte il paradiso, noi siamo in super forma, vi aspettiamo, ciao.
0: Ora l'appuntamento con Altri Mondi, la nostra rubrica sul mondo dei videogiochi tra cultura e intrattenimento. Dario Marchetti.
10: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Il dittico di A Plague Tale, sviluppato dai francesi di Asobo Studio, è stata senza dubbio una delle più belle sorprese degli ultimi 10 anni. Con una consonanza perfetta fra storia e giocabilità, l'avventura di Amisha e Hugo ha lasciato il segno sia per le forti emozioni suscitate che per le orde di ratti con cui fare i conti nel bel mezzo dell'epidemia di peste nera del 1300. Ma se è vero che non c'è due senza tre, è anche vero che anche stavolta la squadra di Asobo ha voluto fare qualcosa di originale, optando

segnata da un'infanzia tormentata dalle visioni di una misteriosa isola, fra antiche rovine, minotauri e labirinti che nemmeno Borges, dopo la morte del padre proprio su quelle sponde, Sofia si ritroverà destinata a inseguirne le orme, alla ricerca della propria identità. Un'isola che di fatto non è altro che Creta, sede di quel palazzo di Cnosso nel cui labirinto voluto dal re Minosse si dice fosse imprigionato il Minotauro. L'anima di Resonance è divisa letteralmente in due. Da un lato il combattimento all'arma bianca, semplice e senza troppi fronzoli, incentrato su schivate e parate, qualcosa di ormai terribilmente standard. Dall'altro le fasi puzzle, che in soldoni richiedono quasi sempre di spostare oggetti all'interno di una stanza per trovare la quadra e sbloccare una porta. Fasi che sostanzialmente non si mescolano mai, alternandosi tra di loro con una certa rigidità, rotta solamente dalle visioni di Sofia, che una volta sull'isola tornano a manifestarsi sotto forma di viaggi nel tempo, nei panni del leggendario Teseo, un espediente narrativo ludico che spezza abilmente la monotonia del normale ritmo di gioco.

0: Ma il vero punto di forza di Resonance, nonostante le differenze marcate con gli altri due titoli del franchise, sta nei dialoghi, nello sviluppo narrativo e nella costruzione visiva, in questo caso del palazzo e dei suoi labirinti, di un mondo che spesso, e qui Asobo Studio sa il fatto suo, lascia a bocca aperta attraverso un uso magistrale delle proporzioni, delle inquadrature e della direzione artistica. Se il gameplay qualche volta è dimenticabile, il viaggio di Sofia è esattamente il contrario, con immagini che restano marchiate a fuoco nella mente per la loro capacità di suscitare emozioni, mettendo in forma videoludica quel senso del sublime che fu dei romantici. Ecco, in fondo Resonance è un gran bel gioco, forse non incredibilmente originale né troppo complesso, ma pienamente convinto della storia che vuole raccontare e delle ambientazioni scelte per farlo. A far storcere il naso semmai è l'etichetta della saga di A Plague Tale, con cui non condivide quasi nulla a parte un personaggio e della cui originalità, nel bene e nel male, qui non si vede grande traccia.
1: Avete mai sentito parlare di quanto la montagna possa essere una severa maestra e la cosa vi affascina? Invidiate quel vostro amico che ha iniziato a fare arrampicata, ma proprio non ve la sentite. Oppure magari siete come me e la stazza non vi ha mai concesso il lusso di arrampicarvi su qualcosa, se non proprio da bambini? Allora, Cairn fa per voi. Parliamo di un gioco che è destinato a essere una delle gemme indie di quest'anno e che si basa interamente su una cosa e una cosa sola, fatta molto bene, arrampicarvi passo dopo passo, chiodo dopo chiodo, su una montagna senza pietà. Nel gioco saremo Ava, una arrampicatrice professionista che si appresta a dominare la vetta del Monte Kami e che incarna perfettamente un certo tipo di ossessione umana e sportiva. È esperta, misantropa, fragile ma tosta. Quando cade si arrabbia tantissimo verso la montagna, però si alza e poi riparte. Le sue mani si tagliano, sanguinano e dovrete medicarle dito per dito. È una donna che batte se stessa anche quando riposa, ossessionata, solitaria, inghiottita da questo progetto impossibile ed è affamata. Ed è per questo che Cairn vi lascerà senza fiato. La pianificazione è un aspetto a cui si somma il dramma del corpo e della mente. Avrete con voi soltanto i vostri chiodi d'arrampicata, le provviste scarse del gesso per le mani e un piccolo robot che recupera i chiodi e ricicla la spazzatura per ottenere altro gesso. Ogni mossa conta, perché il corpo di Ava ha limiti reali. Vedete le braccia tremare quando è stanca e dovrete imparare a gestire la rotazione tra braccia e gambe cercando sempre l'appiglio giusto, ma senza mai perdere troppo tempo. Il risultato è un titolo veramente intenso, anche un po' ansioso, in cui la libertà totale di approccio alla parete si scontra con una costante sensazione di ansia e precarietà. Dovete gestire non soltanto appunto l'arrampicata, ma anche la fame, la sete e il sonno, che trasformeranno ogni salita in una guerra psicologica personale. Detto così sembra veramente molto molto molto ansiogeno, ma vi assicuro che ha un suo aspetto anche più rilassante. Comunque dovete cercare sempre campeggi, ruscelli, qualcosa di commestibile, prima di perdere tutto. Per certi versi è la versione un po' raffinata dei cosiddetti rage game, tipo Baby Steps, di cui abbiamo già parlato, Quop, ma c'è una filosofia anche un po' dei walking simulator, secondo me. Comunque un gioco in cui i paesaggi in

incredibili veramente vi lasceranno senza fiato. Ci sono un sacco di momenti meditativi che si mescolano anche a momenti un po' esoterici, strani e così via. Comunque si avverte moltissimo la piccolezza di Ava di fronte a questo enorme ammasso di roccia che veramente potete affrontare come volete voi. Per fortuna ci sono vari livelli di difficoltà che vi permetteranno di gestire la sfida come vorrete e vi garantisco che le sensazioni che vi farà provare saranno molto intense, ma anche molto umane. Consigliate insomma, se l'estremo vi affascina, ma vissuto nel calduccio di casa vostra. Alla prossima puntata!

Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale. Fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.

soluzione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Germania in Sassonia-Anhalt, trionfo oltre le previsioni per l'ultradestra di AfD che guarda il governo della regione. CDU dimezzata, affluenza record all'80%. Dopo l'incontro a Kiev tra gli inviati di Trump e Zelensky, la tregua tra Ucraina e Russia resta lontana. Per Kushner e Witkoff servono colloqui a tre, ma Putin non abbassa le richieste. Per allentare la tensione in Cisgiordania, Netanyahu ordina lo smantellamento degli avamposti dei coloni israeliani che non sono autorizzati, ancora raid sul Libano e su Gaza. Il PIL potrebbe avvicinarsi all'1%, non siamo stati fenomeni, ma la barca va. Così il ministro dell'economia Giorgetti a Cernobbio, a Villadeste il giorno delle opposizioni bocciate dalla platea. Avvia il nuovo anno scolastico.

Fantastico, i primi studenti a tornare oggi sui banchi, quelli della provincia di Bolzano, molte le novità in classe dalle elementari alle superiori. Vittoria al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli, 60 anni dopo l'ultimo italiano in Serie A, 1-1 tra Juve e Milan, delusione per il volley femminile agli europei, vince la Turchia contro una bellissima Italia.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Non si può che partire questa mattina dal voto tedesco, dal voto in Sassonia, da un'ultradestra, quella di Alternative für Deutschland, che va a valanga. Titolo della Stampa, il primo che vi proponiamo quest'oggi. Europa, valanga, ultradestra. AfD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta. Crollo verticale della CDU. Bruxelles ora teme per la tenuta di Merkel. Il suo partito ha sostanzialmente dimezzato la CDU i voti in quel land. L'effetto domino possibile, visto che il 2027 sarà un anno elettorale, si voterà anche in Italia ovviamente, ma anche e soprattutto in Francia. L'ultradestra vince e fa paura, titolo del Corriere della Sera. In Sassonia-Anhalt la AfD vola oltre il 44%, a un soffio davvero dalla maggioranza assoluta, ma dovesse entrare nel Parlamento regionale il partito cosiddetto rosso-bruno, a quel punto potrebbe nascere già lì una collaborazione che porterebbe per la prima volta nella storia della Germania dal secondo dopoguerra ad oggi una forza d'ultradestra, dell'estrema destra, a governare una regione. Abbiamo già fatto la storia, dice il leader regionale Ulrich Siegmund. Crolla la CDU, Merz sotto accusa, affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza. In Italia esultano Salvini e Vannacci per Antonio Tajani, e dunque mettiamo un terzo esponente del centrodestra italiano, un secondo esponente della maggioranza, sfilando evidentemente dal gruppo Vannacci. È la vittoria di AfD una pessima notizia. Quello era il Corriere della Sera, questo è il quotidiano Il Messaggero. Germania, ultradestra valanga, AfD al 44,5%, la CDU di Merz crolla al 18%, rosso-bruni sulla soglia del 5%. Alice Weidel, cioè la leader nazionale di AfD, dice: siamo pronti a governare, sostanzialmente chiede già le dimissioni di Merz. Maggioranza assoluta vicino, Salvini un'altra. Europa è possibile per il PD, è arrivato il momento di unire tutte le forze democratiche. Ancora due titoli dei quotidiani su questo: La Repubblica e il buio sopra Berlino, AfD, l'ultradestra di AfD stravince in Sassonia-Anhalt col 44%, la CDU si ferma al 17,5%, proteste nelle città tedesche. Il leader Ulrich Siegmund dice: abbiamo già fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza che si spacca. Ultima prima pagina che vi mostriamo è quella, eccola qua, del giornale. Vento di eurodestra, vedete già che cambia l'aggettivo attorno al concetto di destra, non più ultra ma eurodestra. Boom della AfD in Sassonia, 44% delle preferenze, crollo della CDU, scomparsi i socialdemocratici, che hanno sempre avuto difficoltà in quel Länder in particolare e a quelle latitudini più in generale, cioè l'ex Germania Est. Adesso l'Unione Europea non può far finta che non sia successo niente, il nodo dei popolari e l'alleanza con la sinistra. Su questo poi si concentra nella sua riflessione anche Tommaso Cerno, cioè il direttore del giornale. Dicevamo, il risultato dell'ultradestra che diventa il tema forte dei quotidiani. Questa è pagina 2 del Messaggero, e così iniziamo anche la nostra lettura. Alla chiusura delle urne nel land tedesco della Sassonia-Anhalt, avvenuto alle 18, arrivano i primi exit poll. L'affluenza 80% è da record e gli exit poll sono sufficientemente significativi per agitare gli animi e provocare un terremoto politico. AfD, l'ultradestra di Alternative für Deutschland, trionfa con il 44,5% sotto la guida del candidato di punta Ulrich Siegmund, ben oltre il 40% indicato dai sondaggi pre-elettorali. Numeri che descrivono una vittoria schiacciante, soprattutto contro la CDU, che si ferma al 18,5%. 18-17% dal 37 del 2021. Il conteggio dei voti in serata e nella notte è atteso a confermare il quadro. Abbiamo ottenuto esattamente ciò

che volevamo, ha dichiarato Ulrich Siegmund. Una valanga blu si è infatti riversata sulla regione dell'ex Germania Est in una giornata epocale per la politica tedesca ed europea, con l'estrema destra a un passo dalla conquista del governo regionale. Quelle che si sono tenute oggi, infatti, pur essendo elezioni in uno dei 16 Länder della Germania, sono considerate un vero e proprio test nazionale per Alternative für Deutschland e, di contro, per Friedrich Merz, cioè per il cancelliere di Germania. Alla guida della coalizione, ovviamente col partito gemello della CSU e con la SPD, il risultato conferma che il partito non è più soltanto una forza di protesta, Alternative für Deutschland, ma può puntare concretamente a governare anche a livello nazionale. Questo è il racconto che fa il Messaggero, questo è il racconto che vi andiamo a mostrare, che ci propone invece il quotidiano Repubblica, il trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt. Abbiamo fatto la storia, proteste nelle città tedesche. La Germania, scrive l'inviata a Magdeburgo di Repubblica, cioè Tonia Mastroboni, ha scritto ieri una pagina nuova della sua storia ed è una pagina inquietante. Un land piccolo, Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca, una maggioranza schiacciante degli elettori che ha tradito la promessa del mai più. E per la prima volta dalla fine del nazismo, un partito di estrema destra che usa parole d'ordine e attinge alle idee disumane di quell'era, Alternative für Deutschland per l'appunto, si candida a governare una regione. Fino a tarda sera non era chiaro se AfD fosse riuscita a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi. Sembrava avesse ottenuto 41 scranni su 83, gliene mancava solo uno per governare da sola, ma in ogni caso la forza politica guidata da Ulrich Siegmund ha raddoppiato i consensi in 5 anni, incassando il 44% e ha battuto i pronostici che lo davano al massimo al 43%. Indubbiamente un Volkspartei, un partito di massa, e Siegmund ha detto: non so se sarò governatore, ma abbiamo già scritto la storia. Il partito sostiene da mesi che nel land di Magdeburgo debba partire un effetto domino che travolga il resto della Germania, e la leader di AfD, Alice Weidel, ha commentato raggiante che il trionfo in quel land è un risultato storico e un chiaro incarico a governare, ed è anche uno schiaffo sonoro a Berlino e al governo di Merz, tanto che ieri il vice cancelliere Lars Klingbeil della SPD ha detto che quel voto è un punto di svolta ed è un chiaro segnale anche al governo federale. È uno dei partiti usciti malissimo, SPD, dalla competizione elettorale, finita dietro ai Verdi, finito dietro alla Linke, ma lì ancora una volta la storia tedesca dalla riunificazione ad oggi ci dice che Linke nella Germania orientale è sempre stata una protagonista forte della politica tedesca. E ancora dalle pagine dei quotidiani il rapporto proprio con Friedrich Merz e gli equilibri che ne possono scaturire a livello nazionale in Germania e di conseguenza, visto il peso tedesco nell'Unione Europea a livello continentale. Vuoti di memoria, al fondo di Paolo Valentino, che inizia così. Quando nel 22 Friedrich Merz annunciò la sua candidatura alla guida della CDU, trampolino di lancio per la cancelleria federale, promise che avrebbe dimezzato Alternative für Deutschland. Da allora Alternative für Deutschland non ha mai smesso di crescere. Questo è l'inizio della riflessione di Valentino, che poi, eccola qua, continua nelle pagine interne del giornale, anche con la ricostruzione della storia di questo partito. Da prof anti-euro alle marce contro i migranti, la scalata in 13 anni. Più che anti-euro, era un partito, Alternative für Deutschland, all'origine molto critico nei confronti della politica economica dell'Unione Europea, perché la considerava troppo morbida, troppo attenta alle esigenze dei paesi del Mediterraneo, insomma un partito ultratecnico, potremmo definirlo così, non distante da alcuni umori di Bundesbank, dunque della Banca Centrale di Germania. E poi però qualcosa è cambiato in questa scalata lunga 13 anni, che descrive per il Corriere della Sera Paolo Valentino, e ve l'abbiamo mostrato, che descrive per il giornale Francesco Giubilei. Immigrazione, Islam, crisi sociale, la destra intercetta i mali tedeschi. Sgombriamo il campo da ogni fraintendimento. Il partito di Alice Weidel non è una forza politica conservatrice, né a dirla tutta di destra tradizionale, ma rappresenta qualcosa di più complesso. Le ragioni del suo successo affondano le radici proprio in una crisi strutturale del modello tedesco, dall'immigrazione incontrollata alla crisi industriale.

0: industriale, passando per quella identitaria fino al crescente divario tra la Germania dell'Ovest e quella dell'Est. Ecco, è interessante dire che il leader in Sassonia-Anhalt del partito FD, cioè Ulrich Siegmund, è nato l'anno della riunificazione, 1990, non fa parte generazionalmente della storia precedente, cioè della DDR, della Germania Est. FD nasce nel 2013 come scissione della CDU, in contrasto alle politiche economiche dell'Eurozona, con una linea sovranista di contestazione degli aiuti ai paesi del Sud Europa e di uscita o perlomeno di riforma dall'euro. Ecco, nasce in un'ottica opposta rispetto ai movimenti anti-euro mediterranei, per dirla così, italiani per intenderci ancora di più, cioè rimproverava troppa leggerezza nei confronti di Grecia, Italia e Spagna, Alternative for Deutschland all'origine, mentre da noi si sottolineava il rigore eccessivo, l'austerità imposta, in Grecia sicuramente, in Italia e in Spagna con dosi ovviamente diverse. La svolta però avviene nel 15, non si tratta di un anno qualsiasi, ma dal momento in cui Angela Merkel, a causa della guerra in Siria, accoglie 1 milione di migranti, giustificando la sua decisione con la necessità di forza lavoro per l'industria tedesca. Si tratta di uno shock per la società tedesca, che cambia il proprio tessuto sociale, accentuando i problemi di sicurezza e integrazione. È in questo frangente che FD cambia il proprio DNA, puntando sul tema dell'immigrazione come uno dei propri cavalli di battaglia. E questo è l'inizio di quella scalata lunga 13 anni che veniva descritta in precedenza, che nel 2015 è proprio l'anno di svolta. E poi ci sono le conseguenze europee di questo voto, quantomeno l'attenzione inevitabile che l'Unione Europea deve dare a questo voto. E allora Marco Bresolin per La Stampa: il voto tedesco gela Bruxelles, colpisce Merz, l'Europa entra nell'anno della paura, il 2027, che sarà un anno elettorale, Francia, Italia, Polonia e altri paesi che vanno a votare, la Spagna tra gli altri. Due schiaffi nel giro di 8 giorni, prima il referendum in Islanda, che ha respinto il suggestivo progetto per portare la ricca isola di ghiaccio nel club, poi il voto in Sassonia-Anhalt, in carico di un valore che va ben oltre i confini del land tedesco. Dopo la pausa estiva, la stagione politica dell'Unione Europea è ripartita con due passi falsi nei tanto attesi test d'ingresso elettorali. Il modo peggiore per prepararsi a un anno che metterà a dura prova la tenuta dell'Unione: nel 27 si voterà in Italia, Spagna, Grecia, Polonia, e saranno tutte elezioni importantissime, ma nessuna quanto quella in Francia. È lì che si terrà il vero esame, e un'eventuale ascesa di Marine Le Pen all'Eliseo assesterebbe un duro colpo al processo e al percorso di integrazione europea. Insomma, allacciate le cinture, questo è solo l'inizio, promette l'ex primo ministro ungherese Viktor Orbán, uscito per una sera dal dimenticatoio. Al di là dell'effetto simbolico, il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt rischia di avere ripercussioni molto concrete sull'intera Unione Europea già nell'immediato, perché il governo del suo paese più ricco e più potente, la Germania, ne esce a pezzi, e in particolare la leadership del suo cancelliere Merz. La sua CDU ha dimezzato i consensi, si è dimostrata incapace di contenere la cavalcata di Alternative für Deutschland, con una cancelleria nettamente indebolita e le incognite che aleggiano sull'Eliseo. Le istituzioni di Bruxelles non potranno contare sulla spinta del motore franco-tedesco nei prossimi mesi, proprio quelli in cui bisogna tenere i nervi saldi in vista delle possibili evoluzioni del conflitto in Ucraina, ma anche quelli in cui i leader dovranno cercare di chiudere la complicata partita per definire il bilancio dell'Unione per i prossimi 7 anni. E se a quella origine critica nei confronti delle politiche economiche europee, nei confronti dei paesi del Mediterraneo, aggiungiamo una postura decisamente definibile come filoputiniana da parte di Alternative for Deutschland, ecco che il quadro evolutivo delle prossime settimane si fa decisamente molto complicato. Aggiungiamo un altro tassello: il core business di Alternative for Deutschland è, come dicevamo, quello legato a una a parole d'ordine molto dure nei confronti dell'immigrazione. Parla di remigrazione in modo chiaro ed evidente il partito di Alice Weidel, e allora ecco che tutto questo potrebbe spingere Friedrich Merz ad accelerare ulteriormente sulla questione dei dublinanti, cioè nel rimandare nel nostro paese persone arrivate in Germania dopo essere arrivate in Europa attraverso l'Italia. L'Unione Europea, i nostalgici del nazismo, il fondo di Paolo Gentiloni, già commissario europeo all'economia, oltre che premier e ministro degli esteri nel nostro paese, e che scrive per Repubblica, hanno vinto quelli che vogliono farla finita con la cultura della memoria dell'Olocausto su cui si è fondata la democrazia postbellica, quelli per cui il nazismo è solo un granello di guano nella grande storia tedesca, hanno vinto i nostalgici e i filoputiniani, e il messaggio sinistro che arriva dal voto nella Sassonia-Anhalt può avere un impatto molto al di là della Germania orientale. Di fronte a questo risultato, le forze europeiste a Berlino e nel resto d'Europa possono reagire in due modi molto diversi, pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista assecondandolo, sperando di addomesticarlo, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integralista e più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. I prossimi giorni ci diranno quale soluzione di governo sarà adottata in questo land poco meno popoloso della nostra Calabria, in cui i cittadini più anziani sono tra i più poveri della Germania. Questa è la sottolineatura che fa Gentiloni a inizio riflessione e poi prosegue ovviamente nelle pagine interne di Repubblica. Le due strade possibili, una prima pericolosa dal suo punto di vista, è quella del ripiego. Di fronte all'emergere delle destre nazionaliste, le componenti più conservatrici dell'attuale maggioranza europeista potrebbero scegliere di vestire di realismo una sostanziale ritirata, il ripiego in una sorta di nazionalismo light, oppure la strada alternativa a questo nazionalismo light, a un punto di partenza opposto. L'ascesa dell'estremismo nazionalista va combattuta a viso aperto, rilanciando l'obiettivo di quella sovranità europea condivisa, evocata dal presidente Mattarella anche nel suo recente messaggio al forum di Cernobbio. Nelle acque turbolente del mondo attuale, solo un'Europa più forte può fronteggiare l'ostilità russa e il disimpegno americano, le grandi potenze che, ciascuna a suo modo, puntano a disgregare l'Unione Europea e contano di farlo appoggiandosi alle forze sovraniste europee. Insomma, queste due strade. Ovviamente la predilizione di Paolo Gentiloni va per la seconda, non per il nazionalismo light. Oppure, eccolo allora il fondo che avevamo già citato in precedenza e sul quale torniamo, di Tommaso Cerno, dunque del Giornale. Cosa ci dice dal suo punto di vista? Ovviamente davvero la Germania. La destra non è più solo un vento, è la forza che sta cambiando l'Europa e chiede di essere ascoltata. In Sassonia non hanno solo votato, hanno strappato il velo all'ipocrisia di un'alleanza che la sinistra, con la sinistra che ormai da mesi traballa. E così, mentre Berlino recita la stanca litania del cordone sanitario, il sistema Germania implode, segnando la fine definitiva dell'era socialverde. Il crollo della CDU non è un incidente, ma un segnale d'allarme per tutto il mondo dei conservatori moderati e cattolici europei. Ostinarsi, come fa la Commissione, a tenere in piedi alleanze innaturali con verdi e socialisti è un errore strategico suicida. Le migliori scelte di cambiamento oggi passano per la cosiddetta maggioranza Giorgia, ovvero l'unione tra popolari e conservatori. Alternative für Deutschland è oltre il recinto dei conservatori italiani e regione a preoccuparsi per una vittoria delle destre che prescinde dai popolari, ma il punto focale è lo schema delle alleanze. Se il PPE continuerà a guardare a sinistra, i suoi elettori migreranno inevitabilmente verso destra, e questa è l'analisi che fa per l'appunto Tommaso Cerno dalle colonne del quotidiano Il Giornale. La vede diversamente Antonio Tajani, la vede diversamente da Matteo Salvini, come provavamo a dire in precedenza. Un segnale preoccupante, l'Europa deve reagire, meno ideologismo, più politiche vicine ai cittadini, ma non drammatizziamo, il voto è figlio anche dei decenni sotto la DDR. Questa è la fotografia che ci restituisce e il ministro degli esteri e vice premier e il leader di Forza Italia, cioè un partito del popolarismo europeo. Il risultato in Sassonia era largamente atteso, è la regione più povera, dopodiché lui dice basta con il Green Deal, ridurre la burocrazia per rilanciare il mercato unico. Perché questa sottolineatura sul Green Deal ha senso letta con gli occhi del voto in Germania? perché evidentemente la crisi di Volkswagen è un pezzo della crisi economica tedesca e della crescita elettorale di Alternative für Deutschland, perché è venuto meno uno dei pilastri, cioè la locomotiva economica dell'automotive per la Germania. C'è una distanza di lettura rispetto a quello che si diceva in precedenza, no? Dentro la maggioranza, quella era l'opinione di Antonio Tajani, diversa quella di Matteo Salvini, che ha letteralmente esultato, ha parlato di clamoroso successo. Evidentemente il partito, che è qualcosa più che gemello in Italia di Alternative für Deutschland, cioè Futuro Nazionale di Vannacci, ha esultato. Il centrodestra, dice Repubblica, si spacca. I timori di Meloni e Tajani per la curvatura che può prendere la politica europea e tedesca, e Salvini che sente proprio Alice Weidel, preoccupazione della Premier per le ricadute sui migranti, cioè Merz che può accelerare sui dublinanti, come dicevamo poc'anzi, e il capo della Farnesina che parla di pessima notizia. Vannacci che esulta e dice andiamo in quella direzione. A proposito di Vannacci, vi facciamo vedere un ultimo articolo dai quotidiani prima di andare a Venezia dal nostro Francesco Gatti. Eccolo il successo, o meglio il core business, riutilizziamo questa espressione del generale Vannacci, di Futuro Nazionale. Questo, un uomo forte, diretto e lontano dall'elite, così la protesta alimenta il voto per Vannacci. Indagine sui sostenitori dell'ex generale, piacciono i temi identitari e l'estremismo è percepito con sincerità. Questo il la fotografia che ci restituisce Alessandra Ghisleri per La Stampa. Come detto, andiamo a Venezia, andiamo da Francesco Gatti. Intanto buongiorno, ben alzato Francesco.
1: Ciao Roberto, buongiorno a tutti.
0: E partiamo dal secondo film italiano in concorso.
1: Di Eco Chamber di Andrea Pallauro, Alicia Vikander, Luca Marinelli, Susan Sarandon nel cast, li vediamo sul red carpet, ieri li abbiamo anche incontrati, su rainews.it c'è il resoconto delle interviste. È un film molto teatrale, tratto da una sceneggiatura, l'ultima di Bernardo Bertolucci, che poi era stata sviluppata da Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi, la Rampoldi che ha fatto Breve storia d'amore i mesi passati. È teatrale, c'è un'unità di luogo, il film si svolge tutto in una casa molto bella, luminosa, soffitti alti. Loro sono belli da vedere, lui è un produttore musicale, lei è una fisioterapista, si incontrano, si innamorano, ci sono degli equivoci e soprattutto Pallauro cerca di, un po' alla Nolan, di spostare i tasselli temporali della storia, mescolando passato, presente e futuro, tanto che a un certo punto non comprendiamo bene cosa accade e loro ci sembrano quasi dei fantasmi. Poi ci sono altri elementi importanti nel film, visto che lui è un produttore musicale, la Sarandon è una cantante, c'è la musica in sottofondo che ritorna come memoria, c'è il tema della memoria e soprattutto il tema del il dolore, che poi dà senso a tutte le cose che accadono nel film, nella trama, nei vari climax. Tutto questo contorno algido, la Vikander ci parlava ieri dell'importanza dell'ambiente, della casa accanto ai personaggi, tutti questi elementi anche un po' freddi, questa equazione compone, poi riesce a creare un'alchimia che funzionerà con il pubblico. Le recensioni sono state abbastanza buone, poi vedremo cosa ne penserà il pubblico, perché comunque il film è in uscita, 10 settembre.
0: Allora Francesco, io mi appoggio anche sui quotidiani, come sempre facciamo a quest'ora ovviamente, sì. E allora appoggiamo in questa nostra conversazione una bella intervista che rilascia Repubblica e in particolare ad Annalisa Cuzzocrea, che è una delle inviate a Venezia del quotidiano, Francesca Archibugi. Ora serve una rete tra le donne per ripensare il cinema. Presenta proprio a Venezia un docufilm, chiamiamolo così, dedicato al pensiero femminista di Battista della Lonzi, scusate, e qua dal nostro punto di vista questo docufilm su Carla Lonzi si ricollega con tante storie nel nostro paese, drammatiche, di violenza sulle donne, di femminicidi. Oggi per stare ancora a Repubblica c'è un bellissimo fondo di Concita De Gregorio, e che mi è parso questa intervista il lancio perfetto per andare a parlare di serpenti.
1: Sì, assolutamente Roberto, grazie per questo aggancio. Serpenti è un piccolo film che non passa in concorso italiano con Borghi, Castellitto, Valeria Golino e si parte da Flaiano, da una citazione di Flaiano all'inizio. La situazione politica italiana è grave ma non è seria. Si riecheggia un po' il vecchio Petri, indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. In qualche modo si parla di femminicidio perché c'è un uomo che ha ucciso la moglie, che va al commissariato e vuole denunciarsi, vuole costituirsi, ma si trova di fronte a un ingranaggio burocratico.

0: dei dettagli che devono essere chiariti, a dei moduli che devono essere riempiti, ma al di là di Kafka, al di là del ribaltamento, dei paradossi, del grottesco, questo film ci pone di fronte al DNA di una società, come viene descritta nel film, maschilista, che proprio non vuole accettare alcuni concetti ed è declinata verso l'uomo piuttosto che sulla donna. Oltre a farci vedere questo machismo, tutti questi Ken, non essendo il tipico film di denuncia che ci mostra l'orrore di un omicidio, ma ci mostra quello che accade dopo attraverso questa trovata, e visto che ci sono tutti questi attori che funzionano molto bene, potrebbe diventare un piccolo film cult, perché fa anche ridere. E Borghi poliziotto, Castellitto avvocato che cerca di trovare tutte le possibilità per scagionare l'imputato, potrebbero funzionare molto bene, potrebbe andare bene in sala effettivamente.
1: Francesco, 30 secondi per la giornata di oggi.
0: La giornata di oggi c'è il terzo film italiano in concorso, che è L'estranea di Paolo Strippoli, che era già passato qui con un film, diciamo, di genere fantastico. Strippoli stavolta va addirittura sull'horror, sul sovrannaturale, con Jasmine Trinca in un ruolo piuttosto tridimensionale e importante. E poi c'è il ritorno di Koreeda Hirokazu, regista giapponese che aveva già vinto Cannes, e porta una storia di due bambine, poi ragazzine appassionate di manga, che vogliono diventare disegnatrici, e potrebbe davvero aspirare a un premio.
1: Francesco, grazie per questa quotidiana finestra su Venezia. Appuntamento a domani con te e con la lettura dei quotidiani. Breve pausa, linea che va alla regia, e poi torniamo di nuovo in diretta.

0: Una settimana che, seppur vedrà dei cambiamenti, ricomincia all'insegna del bel tempo. Siamo ancora sotto l'influenza dell'alta pressione. Questo comporta tempo stabile per gran parte del giorno su tutto il territorio. Nel corso delle ore più calde della giornata, tuttavia, ritroveremo le solite nubi che tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi alpini ed appenninici, ma soprattutto al nord, specie sul nord-est, ritroveremo qualche rovescio isolato temporale, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera e che saranno comunque confinati alle zone alpine. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata. Concludiamo con le temperature che per la giornata di lunedì non subiranno significative variazioni di rilievo.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: Buongiorno da Rai News 24, vediamo le principali notizie in Germania. Sassonia-Anhalt, regione orientale, Alternative für Deutschland ha vinto le elezioni con il 43,8% dei voti, ma non è riuscita a ottenere la maggioranza assoluta. Ben fatto, le congratulazioni di Elon Musk. I partiti che escludono ogni cooperazione con la destra radicale hanno complessivamente 39 seggi, lo stesso numero di AfD. Il futuro dell'Ucraina al centro dei colloqui a Kiev tra il presidente Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner dopo gli incontri al Cremlino. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff. Il leader ucraino ha parlato della necessità di forniture di Patriot, dell'inverno che attende l'Ucraina, centrale inoltre la questione territoriale che resta uno dei motivi dello stallo nel negoziato con Mosca. In Florida, incidente all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, si è scontrato con altri veicoli, 5 morti e 5 feriti, lo scalo è rimasto chiuso per consentire ai soccorritori di domare le fiamme che hanno aggredito alcuni dei mezzi coinvolti, agevolare le operazioni di soccorso, indagini in corso per accertare le cause dell'accaduto. E poi lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli entra nella storia vincendo il Gran Premio d'Italia partendo dal 19° posto in griglia a 60 anni dall'ultima vittoria italiana. In Serie A 1-1 nel posticipo serale tra Juventus e Milan, dopo 3 sconfitte consecutive la Fiorentina esonera l'allenatore Fabio Grosso. Dunque, riflettori in Europa sull'esito della tornata elettorale in Sassonia-Anhalt, regione un tempo nella Germania orientale, netta l'affermazione della destra di Alternative für Deutschland, che non dispone però della maggioranza assoluta dei seggi. Resta dunque incerta la composizione del futuro governo, certa invece la netta sconfitta della CDU del cancelliere Merz. Sentiamo da Magdeburgo l'inviata Emma Farnè.
3: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza, oltre il 75% degli aventi diritto.
2: Gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner a Kiev hanno incontrato il presidente ucraino Zelensky. Si parla di ripresa dei colloqui a tre anche con la Russia. Da Kiev l'inviata Raffaella Cosentino.
4: La questione Patriot è molto urgente e ne abbiamo discusso, dice il presidente ucraino Zelensky con accanto gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Poi ribadisce che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di tre giorni concordata solo per le due capitali. Un primo tavolo di negoziati tra gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner e la delegazione ucraina con il presidente Zelensky. A questo poi si è aggiunto un secondo tavolo di negoziati allargato ai rappresentanti consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Francia e Gran Bretagna. Si sa che al tavolo dei negoziati si è parlato delle esigenze dell'Ucraina per l'inverno, con Mosca che intende proseguire gli attacchi ai siti energetici. La pace sembra ancora molto lontana. Per la prima volta gli europei vengono coinvolti direttamente nelle trattative e Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove. Ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci.
2: Il ministro dell'economia Giorgetti ha chiuso i lavori del forum di Cernobbio. Quest'anno, ha detto, il PIL potrebbe crescere dell'1%. Sulla prossima manovra ha chiesto il contributo delle imprese per aumentare i salari. L'inviata Anna Trebbi.
5: Non saremo stati dei fenomeni, ma siamo riusciti a rimanere a galla, anche se l'Italia resta un paese ad alto rischio sul debito. Così il ministro Giorgetti a conclusione del forum a Cernobbio, che azzarda una previsione sulla crescita.
6: Noi abbiamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, tenuto conto sia dell'impatto della guerra commerciale dei dazi, sia evidentemente dell'impatto della crisi del Medio Oriente, rispetto alla crescita dello 0,6% che avevamo messo nel documento di finanza pubblica. Oggi per ora abbiamo acquisito lo 0,8. Se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
5: Ma sulla prossima manovra, ammette, peserà il caro energia, perché senza energia, dice, non si fa economia.
6: Cioè l'Italia paga le due guerre a cui assistiamo, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina.

0: Italia le paga due volte elevata la potenza.
1: E servirà un occhio di riguardo anche per il calo demografico che frena PIL e produttività e sui giovani. Il governo è pronto a fare la propria parte, afferma Giorgetti, ma incalza le imprese. Guardino ai salari come alla prima forma di investimento.
2: Il record di longevità del governo Meloni, la garanzia della stabilità in primo piano per le forze di maggioranza, mentre si apre il cantiere della manovra, da Cernobbio Salvini torna sul capitolo infrastrutture, Forza Italia incalza sul fisco e ci sono dichiarazioni contrapposte dei due vice premier sull'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Francesca Biagiotti.
3: La stabilità è un successo per tutti gli italiani, ribadisce dopo il traguardo di longevità del governo Arianna Meloni, Fratelli d'Italia. Oggi in Europa siamo in grado di indicare la rotta, dice poi Foti, guardando ai prossimi mesi.
4: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
3: Con il governo di centrodestra abbiamo ridotto la pressione fiscale di 33 miliardi di euro, rivendica Antonio Tajani, Forza Italia, e poi rilancia. La direzione è chiara, meno tasse e una grande difesa della casa, a partire dal no alla stretta europea che potrebbe arrivare sugli affitti brevi. E il giorno di chiusura di Cernobbio è stato anche il giorno di Matteo Salvini, che ha riservato una fredda stretta di mano a Vannacci, andato verso di lui, e che sulle ricette economiche torna sulla tassazione degli extra profitti per le imprese energetiche. E poi alla platea degli imprenditori ribadisce che il governo lavora, abbiamo investito 256 miliardi in cantieri e che si augura di essere ancora ministro nel 2032.
5: Uno dei leader che avete ascoltato qua al tavolo, cantieri fermi e opere pubbliche inutili. I cantieri non sono fermi. È importante avere delle opposizioni che stimolano e sollecitano, l'importante è che sappiano ciò di cui stanno parlando.
3: Il leader del Carroccio poi si complimenta per la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt. Un'altra Europa è possibile, scrive sui social. Una pessima notizia, commenta invece al contrario l'alleato azzurro Tajani. Adesso contromisure e svolta europea, scrive. Mentre anche Lupi, Noi Moderati, ribadisce. Nessun cedimento a estremismi.
2: A Cernobbio anche le opposizioni, a confronto da Schlein la proposta sul caro energia, Campolargo unito nell'incalzare il governo sul versante economico, resta aperta la partita sul programma in vista delle elezioni politiche. Alberto Puoti.
6: La tradizionale sessione dedicata alle opposizioni e alle loro proposte apre l'ultimo giorno del forum TEA di Cernobbio. Schlein, Bonelli, Renzi e Conte in videocollegamento sono uniti nel bocciare il governo e lo fanno citando i dati Istat. La segretaria del PD chiede un cambio di passo nell'integrazione europea e raccoglie la palla lanciata da Salvini sulla tassa agli extra profitti, incalzando Tajani, che non la vuole, e Meloni, che non si pronuncia.
7: Sto ancora aspettando di sentire cosa ne pensa la presidente Meloni. Ci sono 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Noi abbiamo fatto una proposta concreta in 5 punti su come utilizzare quelle risorse.
6: Per Conte il terreno di maggiore scontro con l'esecutivo è la difesa. Gli impegni presi da Meloni con la NATO sono irresponsabili, afferma il leader 5 Stelle, che rivendica invece una convergenza del centro-sinistra sulla politica estera. Ci vuole una decarbonizzazione al 40%, aggiunge il leader AVS Bonelli, che chiede anche un patto per l'Italia. Lo diciamo da tempo, senza tirare in mezzo modelli di altri paesi, puntualizza, riferendosi a Renzi, che cita il contratto alla tedesca per vincere le elezioni.
8: Sarebbe una cosa preziosa se il centro-sinistra si presentasse con non soltanto tre chiare filiere di indirizzo, stipendi, sicurezza, Europa, ma anche con delle proposte concrete sulle quali avere la firma di tutti.
2: Questa mattina nuova udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro la custodia cautelare e sull'aggravante del metodo mafioso contestata dall'imprenditore. Stefano Corradino.
9: 60 pagine, una memoria molto corposa, quella che gli avvocati di Walter Lavitola, Sergio e Arturo Cola, si apprestano a depositare al Tribunale del Riesame di Roma. C'è molta attesa su ciò che conterranno le carte o sulle sue eventuali dichiarazioni, dal momento che l'imprenditore nelle scorse settimane ha cambiato radicalmente posizione. Prima si è detto estraneo ai fatti, poi ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci e ha sostenuto di averlo fatto solo a fin di bene, ma anche in questo caso ci sono elementi contrastanti, perché se inizialmente dal sondaggio che Lavitola aveva commissionato

0: L'attentato doveva servire per accrescere la sua popolarità nell'ottica di un possibile impegno politico. L'ex editore dell'Avanti ha poi detto che l'obiettivo era fargli aumentare la scorta per le nuove minacce al giornalista, di cui lo stesso Lavitola sarebbe venuto a conoscenza. Ma è pure sulle modalità dell'attentato che bisogna ancora fare chiarezza, perché secondo i presunti esecutori materiali il mandato ricevuto dall'intermediario Clesio Tavares era quello di mettere una bomba, mentre Lavitola avrebbe detto di sparare alcuni colpi di pistola contro l'edificio. Intanto Lavitola resta a Rebibbia. I suoi legali cercheranno di ottenere i domiciliari, anche se la sua compagna ha revocato la disponibilità che aveva espresso in precedenza di accoglierlo presso l'abitazione in cui vive con i figli.
1: Il femminicidio di Lorena Esceri, scaraventata nel vuoto da un cavalcavia dell'Autostrada del Sole, veglia per ricordarla a Firenze, in giornata all'autopsia. Giusy Testoni.
2: La sequenza degli ultimi istanti di vita di Lorena Esceri è racchiusa nella chiamata della vittima con il 112, ora agli atti dell'inchiesta. La donna è rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con mani e piedi legati. A raccogliere la telefonata un'operatrice che racconta: Lorena era spaventata ma appariva calma, aveva la voce ferma ed era lucida. Appena il centralino riesce a localizzare l'auto, la telefonata passa alla polizia, con cui Lorena parlerà per altri 20 minuti, fino a quando Vella si accorge che la donna sta parlando con qualcuno. A quel punto Lorena gli dice di amarlo ancora per provare a salvarsi. Poi la linea si interrompe e l'orrore si consuma. È come rivivere il proprio dramma per Elisabetta Guidi, sorella di Eleonora, uccisa l'anno scorso dal compagno Lorenzo Innocenti, poi sopravvissuto al tentativo di togliersi la vita.
3: Si riapre una ferita che continua a sanguinare, perché fa rivivere quei momenti, fa immedesimare in quel dolore atroce che deve aver sofferto chi ha subito una cosa così brutale.
2: L'autopsia sui due corpi servirà a stabilire se Lorena fosse incosciente prima del volo dal cavalcavia e se l'uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente o psicofarmaci. È il papà di Lorena che ha lanciato un drammatico appello alla politica perché intervenga per arginare la piaga dei femminicidi, a dichiarare che l'uomo era in cura da uno psichiatra. Dettaglio che Lorena aveva scoperto dopo un anno di relazione, un rapporto tormentato, fatto di discussioni e maltrattamenti. L'ultimo messaggio: tua figlia è morta, Vella, lo manda alla madre di Lorena prima di lanciarsi nel vuoto.
1: Almeno 5 morti e diversi feriti nell'incidente nel quale è rimasto coinvolto un Boeing 767 della flotta Amazon, finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Miami in Florida. Il mezzo ha travolto diversi veicoli prima di prendere fuoco. Tutte le piste sono state chiuse, 250 i voli sospesi. Sport in Formula 1, epica impresa di Kimi Antonelli che vince, il primo pilota italiano a riuscirci a Monza dopo 60 anni. Emilio Fucillo.
4: C'è una targa a Monza che celebra l'ultima vittoria italiana sul circuito Brianzolo. Riporta la data del 1966 e ora, dopo il passaggio di Andrea Kimi Antonelli, andrà aggiornata. Allora, 60 anni fa, a passare sotto la bandiera a scacchi era stato alla guida di una Ferrari Ludovico Scarfiotti. E se 6 decenni sembrano tanti, si deve andare ancora più indietro nel tempo per ritrovare un pilota italiano a Monza da leader del mondiale. Era il 1953 quando Alberto Ascari arrivò sul circuito davanti a tutti. Da allora, per 73 anni, nessun altro c'era riuscito, come mai nessuno era riuscito a vincere a Monza partendo più indietro della 12ª posizione. Un dettaglio per Kimi, che con il suo casco tricolore, omaggio all'amico Valentino Rossi, è partito 19esimo. Dettagli per un ragazzo che ha compiuto 20 anni appena pochi giorni fa, ma che macina record e guida come un veterano. Sarebbe bello vederlo in Ferrari, certo, e a Monza il popolo rosso, orfano di Leclerc e con un Hamilton mai in lotta per il podio, ha fatto il tifo per lui, ma almeno per ora a coccolarsi Antonelli a Toto Wolff, che lo ha scelto, sportivamente cresciuto, e lui ha creduto e lo ha sempre protetto, come nel giorno del suo primo test su una Formula 1, finito contro le barriere. Era l'agosto del 2024 e la pista era la stessa, Monza. Antonelli aveva appena spento 18 candeline e non era nemmeno un rookie, quando la parabolica perse il controllo della Mercedes, che non era ancora sua ma di Russell. Oggi, 24 mesi dopo, è tornato su quella pista da leader del mondiale, è partito dalla penultima fila e non solo ha vinto, ma ha dimostrato che il pilota da battere è lui.
1: È tutto, anzi non è tutto, perché ora è il momento di Motori 24.

0: una berlina, due moto, ferme a Torino tra gli stand del Salone del Libro. Non è una mostra d'auto, è una storia. Per decenni questi mezzi hanno percorso le strade d'Italia con uno scopo preciso: portare microfoni, telecamere, tecnici nei posti in cui stava accadendo qualcosa. Gare sportive, alluvioni, elezioni, feste di popolo sono i mezzi con cui la radiotelevisione pubblica ha imparato a muoversi e a raccontare.
1: Ha portato nelle case degli italiani l'immediatezza dell'azione. Pensiamo ai Giri d'Italia con le macchine che intervistavano i ciclisti direttamente dal tetto a

0: errori, le frequenze non sarebbero mai arrivate dove dovevano. Il furgone attrezzato, il pullman regia, l'elicottero con la telecamera a bordo, ogni mezzo era un'antenna mobile al servizio di chi stava a casa ad ascoltare e vedere.
1: Lungo i decenni hanno contribuito sempre a raccontare agli italiani tutto quello che succedeva, da nord a sud. Non sarebbe stata possibile la RAI senza i mezzi storici che ci hanno accompagnato, appunto anche gli elicotteri dall'alto, nel racconto del paese.
0: Automobili, furgoni, pullman regia, motociclette, elicotteri, ogni mezzo con un'antenna a bordo, un tecnico a fianco, una storia da portare a casa. La memoria di quella flotta è raccolta in un volume edito da ASI e RAI Libri. Fotografie, documenti, storie di uomini e donne che hanno portato la radio e la TV fuori dagli studi, in ogni angolo del paese. Un archivio che racconta un'Italia in movimento e i professionisti che quella mobilità l'hanno resa possibile.
2: I mezzi di oggi sono più veloci, ma sono più veloci anche i ciclisti, quindi tutto si adegua, la vita è più veloce, scorre più veloce e scorrono più veloci anche i mezzi sia della RAI, che seguono appunto gli eventi sportivi, sia di tutte le altre cose della vita quotidiana.
1: Era appena nata la nostra sede storica di Via Asiago, ma subito hanno capito che il racconto si poteva fare su strada, come noi facciamo. Io sono una giornalista e certamente lo studio mobile questa funzione aveva, dove i giornalisti, ma non soltanto, anche i tecnici radiofonici, i tecnici televisivi, hanno potuto portare ad esempio strumenti come telecamere all'avanguardia sul posto, esattamente lì.
0: Onde e motori, frequenze e carburante, due linguaggi che per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Il mezzo cambia, diventa più veloce, più leggero, più connesso. Il principio no. Per raccontare il paese bisogna muoversi, sempre.
3: Un camper fermo in una piazza. Dentro due microfoni accesi, un mixer e un pannello fonoassorbente appeso alla parete. È uno studio di registrazione. La differenza è che domani mattina si sposta. Margherita Schirmacher è autrice e conduttrice radiofonica. Ha preso un camper, lo ha trasformato in uno studio mobile e ha cominciato a girare l'Italia per registrare un podcast originale di RaiPlay Sound. 8 puntate, 8 città, 8 conversazioni con scrittrici e scrittori. Un viaggio che ogni anno attraversa la penisola e termina al Salone del Libro di Torino.
4: L'idea è nata in realtà durante il lockdown, perché avevo una trasmissione radiofonica, trasmettevo da casa perché gli studi erano chiusi e al momento della riapertura dei confini volevo continuare a trasmettere ma viaggiare, facendolo viaggiando, ma non c'erano strutture ricettive dove potermi appoggiare e quindi ho pensato: perché non salire a bordo di un camper, mettere tutta l'attrezzatura per registrare e iniziare a viaggiare per l'Italia?
3: Il lockdown ha insegnato che uno studio può essere ovunque. Margherita ne ha tratto una conseguenza pratica. Se il microfono può stare in salotto, può stare anche su un camper. E se sta su un camper, può muoversi. L'allestimento è quello di uno studio professionale: isolamento acustico, catena di registrazione completa, postazione di montaggio, compresso nello spazio di una cellula abitativa.
4: Cambia il modo in cui gli ospiti si raccontano, perché se da un lato entrano all'interno di una bolla, questa bolla però ha dei finestrini che danno sul luogo in cui ci si ritrova ed è come un po' vedere magari spazi, luoghi che per loro sono della loro infanzia o sono posti dove vivono, però li vedono incorniciati, li vedono sotto un'altra prospettiva e allora i luoghi tornano anche ad essere in qualche modo un po' protagonisti, raccontati così attraverso i finestrini.
3: La mobilità del mezzo non cambia solo il luogo della registrazione, cambia ciò che entra nel microfono. Ogni piazza, ogni borgo ha una voce propria e quella voce finisce nella puntata, riconoscibile, irripetibile.
4: Il suono è il grande protagonista di questo viaggio in camper, perché ogni volta che si accendono i microfoni c'è in realtà poi la memoria sonora di una città, che può essere il campanile, che possono essere

0: essere gli animali, gli uccellini, le rane che gracidano, che entrano comunque e fanno parte proprio della registrazione, ma anche i tipi di mezzi che passano, le apette nei paesini più piccoli, le vespe, tutto questo poi va a confluire in questo grande diario sonoro di viaggio attraverso l'Italia.
1: La scelta di muoversi anziché restare è anche una scelta editoriale. La letteratura, per definizione, abita i luoghi fissi, le librerie, le biblioteche, i saloni. Portarla in un mezzo che si sposta significa portarla dove quei luoghi non arrivano. Nei borghi, nelle periferie, nelle cuffie di chi non avrebbe mai varcato l'ingresso di un salone.
0: Portare in giro la letteratura, la missione di questo progetto, portarla in giro anche nelle cuffie di chi poi ascolta le interviste alle scrittrici e agli scrittori che realizzo, ma anche portare la letteratura a fare un giro con delle interviste che magari possono essere un po' diverse dal solito.
1: 8 città, 8 puntate, un unico mezzo in movimento. Il camper non è lo sfondo del racconto, è il motivo per cui quel racconto può esistere.
2: Per la maggior parte delle persone il camper è una scelta, un modo di viaggiare. Per Diego Gastaldi è qualcosa di diverso, è l'unico mezzo che gli permette di lavorare. Ingegnere aerospaziale, ex atleta paralimpico, 12 titoli italiani, 2 bronzi europei, documentarista. Per fare quello che fa, Diego ha bisogno di arrivare dove gli altri non arrivano, di dormire sul posto, di portarsi dietro la sua attrezzatura e, soprattutto, di non dipendere da strutture che per una persona in carrozzina spesso non esistono. Il problema per un documentarista in carrozzina non è solo la distanza, è che ogni tappa, l'hotel, il ristorante, il bagno, l'ingresso al luogo da filmare, diventa una variabile da gestire, un'incognita. Il camper elimina quasi tutte queste variabili. Dentro c'è tutto quello che serve, tutto accessibile, tutto progettato intorno a lui.
3: Ovviamente con la sede hotel era complicato e non c'erano vari esempi che io potessi seguire. E quando tu non hai qualcuno che fa qualcosa, dici, vabbè, come si fa? E, unendo un po' tutte queste cose, poi mi è diventato quasi naturale spostarmi in questa vita, perché nel van io ci vivo, non è un viaggio ogni tanto, è proprio la mia casa. E per me è stata una vera e propria rinascita.
2: Il sistema di accesso, il meccanismo che lo alza e lo porta dentro il mezzo, è stato costruito con la stessa logica. 2 motori, non uno. Se il primo cede, il secondo prende il posto. Se si rompono entrambi, il meccanismo si sgancia e funziona a mano. Diego non rimane fuori. Non è un dettaglio, è la condizione che rende possibile tutto il resto. Girare da solo, lontano, in posti che non hanno strutture adatte, senza dover dipendere da nessuno.
3: Una volta mi si è rotta il motore della mia bici a Lanzarote. Ok, ero nel deserto, nel piccolo deserto di Lanzarote, ma anche quel chilometro dove non potevo usare la bici, ma dovevo spostarmi 20 cm del sedere, 20 cm di bici, 20 cm del sedere, 20 cm di bici. Mi ha ammazzato. Quindi adesso la mia bici ha 2 motori. Ok, adesso è tutto doppio. Se si rompe uno uso l'altro, o al limite c'è, cioè anche poi se si rompono entrambi mi ammazzo un po' fisicamente, ma in qualche modo ce la faccio.
2: Quello che Diego ha costruito non è una risposta alla disabilità, è una risposta alla mobilità, al fatto che spostarsi per un viaggiatore che lavora in ambienti estremi deve essere possibile senza chiedere permesso a nessuno. Il mezzo è lo strumento, l'autonomia l'obiettivo.
3: L'accessibilità purtroppo è un limite, è inutile girarci intorno, non frega niente a nessuno, le persone si riempiono la bocca di accessibilità, ma l'accessibilità non esiste. Ci sono delle persone che ce l'hanno a cuore per vari motivi e quindi sviluppano delle realtà come mondo parallelo che vanno in quella direzione lì, però il mondo non gliene importa più di tanto. Io ho la fortuna di poter bypassare spesso, perché ho le capacità fisiche e tecniche di superare certe barriere. Però non è sempre così. Non lo è.
2: I prossimi appuntamenti sono già segnati. I Balcani, la Tunisia, il deserto. Destinazioni che per molti sono mete, per Diego sono luoghi di lavoro. E il mezzo che lo porta lì, progettato, costruito, ripensato, pezzo per pezzo, è l'unica infrastruttura di cui ha bisogno.

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Comincia una settimana, seppur con delle novità dal punto di vista meteorologico e dal punto di vista delle temperature, si riparte con ancora l'influenza dell'alta pressione e quindi condizioni di tempo stabile che comportano, come ci mostrano le immagini da satellite, poche nubi, specie nella prima parte del giorno. Successivamente qualche nube tenderà a formarsi soprattutto durante le ore più calde della giornata, in prossimità dei rilievi alpini al nord ed appenninici al centro-sud. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede per la giornata di oggi. Come dicevamo, inizialmente tempo stabile, cielo per lo più sereno, poi la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi e al nord ci sarà spazio per rovesci isolati temporali. Al centro-sud invece la probabilità di pioggia sarà decisamente più bassa. Come dicevamo, rovesci isolati temporali localmente potranno anche essere intensi, tuttavia non solo saranno confinati alle zone montuose, ma nel corso del pomeriggio sera tenderanno ad esaurirsi. Per quanto riguarda la ventilazione, una ventilazione piuttosto debole, tendente a disporsi a regime di brezza soprattutto lungo le coste, i mari conseguentemente saranno poco mossi o localmente mossi. Concludiamo con le temperature che sostanzialmente per la giornata di oggi rispetto a quella di ieri non subiranno significative variazioni di rilievo, tuttavia spicca ancora Firenze intorno ai 37 gradi. Questa è la conferma che, nonostante siamo a settembre, i valori sono decisamente al di sopra delle medie stagionali. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

Saranno molto importanti questo per l'Italia, per il mondo, per la politica e per le nostre tasche. E noi ci saremo giorno dopo giorno, ora dopo ora. Agora si rinnova a partire da questo meraviglioso studio. E fatemi dire grazie a Roberto Inciocchi che per 3 anni ha tenuto il timone, adesso mi passa il testimone. In bocca al lupo Roberto, verrai qua a raccontarci la tua nuova avventura. Ma adesso ripartiamo dal racconto del paese all'insegna del servizio pubblico, del rispetto dei fatti e dei cittadini, perché l'Italia ricomincia da te anche qui ad Agorà.

0: A settembre riparti alla grande con le offerte di acqua e sapone. È il momento giusto per celebrare un traguardo speciale. 1000 negozi! La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €, resistente, super assorbente, pulisce in modo impeccabile. I detergenti Cilli Intimi classici sono in offerta, un pezzo a 2,79 €, due pezzi a 4,99 €. E per sentirsi freschi e protetti anche fuori casa, trovi detergenti intimi senza risciacquo, un pezzo a 3,49 €, due pezzi a 5,99 €. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99 € da utilizzare quotidianamente per una pelle morbida e idratata. Il rientro è più leggero quando la convenienza è sempre vicino a te. Acqua e sapone ti aspetta in 1000 negozi. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi, che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, indigestione, puoi provare Gavis con bruciore e indigestione. Spegne rapidamente il bruciore di stomaco e blocca il reflusso, formando una barriera protettiva per un sollievo prolungato. Gavis con bruciore e indigestione.
4: Sono Francesco. Cammina con me. E coi miei fratelli, per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.

0: Scopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
2: Bontà o salute?
3: Bontà e salute.
4: Colazione Valsoia. Tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia. Bontà e salute.
5: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima passa da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Abbiamo scritto la storia e la reazione a caldo del candidato presidente di AfD, Ulrich Siegmund. Die AfD nasce nel 2013 come partito anti-euro e antisistema. Con la guerra cresce la vicinanza a Mosca, basta sperperare soldi in Ucraina.
1: Il treno, preferito all'aereo, gli uomini più fidati di Zelensky ad attenderne stazione, Kushner e Witkoff. Sono le scene che rimarranno della prima visita ufficiale degli inviati americani a Kiev. Dopo l'incontro al Cremlino, le distanze restano. Soprattutto non aiuta a sperare il commento del portavoce del Cremlino Peskov. Non ci sono nuove idee, dice.
2: Sicurezza, contrasto alla criminalità, misure economiche e fiscali, stabilità politica. Ci sono tutti i temi bandiera di questi 4 anni di governo.
3: E la stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione. Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa.
4: E vi posso assicurare, l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria.
5: Il ministro Giorgetti, chiudendo come d'abitudine il forum di Cernobbio, la crescita, spiega il ministro, si dovrebbe avvicinare all'1% quest'anno.
6: Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad Agora, la prima puntata. Benvenuto a Lucio Caracciolo, direttore di Limes, benvenuto. Benvenuto ad Alessandro Campi, politologo, Università di Perugia, autoconosciuto. E buongiorno anche, che vedo collegato, a Ferruccio De Bortoli, direttore. Ciao, buongiorno.
7: Sì, buongiorno, ciao.
6: Allora, chiaramente i titoli della giornata, oggi si parla tutti quanti dell'onda nera della Sassonia, della AfD, una grandissima vittoria. Ma vogliamo spiegare, direttore Caracciolo, perché questa attenzione ad una regione, soprattutto nel 3% della Germania intera, tutto sommato piccola, perché è così importante questa elezione?
8: Perché esprime una tendenza che non riguarda solamente la Sassonia-Anhalt, 2 milioni di abitanti, ma riguarda intanto in particolare tutta l'ex Germania Est, cioè l'ex Germania comunista, ma poi da qualche anno tutta la Germania, insomma il partito AfD, il partito, chiamiamolo per capirci, nazionalista tedesco, oggi potrebbe raggiungere tranquillamente più di un quarto dei voti, forse anche un terzo, a livello nazionale. Dopo che tutti gli altri partiti hanno costruito quello che i tedeschi chiamano Brandmauer, cioè una sorta di barriera di fuoco per tenere fuori questo partito dal sistema fondamentalmente. Alcuni parlano anche di metterlo fuori legge, solo che mettere fuori legge un partito che piglia tutti
6: complicato.
8: Questi voti comincia a essere un po' complicato. È vero che la Germania a suo tempo lo fece con i comunisti, ma i comunisti erano quattro gatti.
6: Allora, poi cercheremo di capire se riusciranno a fare un governo, però prima fatemi andare, che vedo che è collegata appunto dalla Germania la corrispondente RAI, Barbara Gruden, per tutti gli aggiornamenti. Barbara, buongiorno.
9: Sì, buongiorno. Beh, ieri già le prime reazioni a caldo di AfD sono state trionfali, abbiamo fatto la storia, i cittadini hanno dimostrato chiaramente di volere il cambiamento e di volerlo fare assieme a noi, ha dichiarato subito il candidato presidente di AfD, Ulrich Siegmund, e effettivamente si tratta di un risultato storico. AfD conquista il doppio dei consensi rispetto a 5 anni fa, il risultato definitivo è stamattina è del 43,8%, più che dimezzati i cristiano-democratici che hanno guidato a lungo la Sassonia-Anhalt, prendono solo il 17,2%, arretrano anche gli altri partiti tradizionali, la Linke, i socialdemocratici, l'unico in controtendenza è quello dei Verdi che conquista quasi 3 punti in più e si attesta all'8,9%. E poi c'è la novità dell'ingresso nel Parlamento regionale dell'alleanza Sarah Wagen, che è fuori uscita dalla Linke qualche anno fa, ma che oggi strizza l'occhio all'AfD, prende il 5,3%, già si dice pronta a sostenere AfD sulla questione russa, è così che la definiscono i suoi esponenti, dicono le sanzioni alla Russia ci fanno male, distruggono letteralmente la nostra economia, abbiamo bisogno di riprendere le forniture di gas russo, una posizione questa che è assolutamente condivisa da dall'estrema destra, quindi che propone di riprendere i rapporti con Mosca, anche con scambi culturali, con di nuovo l'insegnamento della lingua russa nelle scuole. Questo ci dice molto anche appunto del passato della Germania orientale che era sotto il dominio sovietico. Resta comunque il nodo della formazione del prossimo governo regionale, perché se Sahra Wagenknecht si dice pronta a collaborare con AfD, AfD è altrettanto chiara sul fatto che non vuole trattare su nessun altro tema, come la sicurezza interna e l'immigrazione. Grande terremoto politico anche a livello nazionale, si attendono con ansia le parole del cancelliere Merz. Ieri era scuro in volto, ma non ha ancora commentato il risultato delle elezioni. La presidenza del partito si riunisce tra poco alle 9, alle 13.30 Merz potrebbe dire cosa pensa di questo risultato disastroso per il suo partito, ma probabilmente una posizione chiara non ci sarà, almeno fino al 20 settembre, perché tra due settimane ci saranno altre due tornate elettorali importanti in Mecklenburgo, Pomerania anteriore e nella capitale Berlino. Quindi grazie. Solo dopo forse i cristiano-democratici ci diranno se secondo loro Merz può ancora guidare il partito e il paese.
6: Grazie davvero a Barbara Grude. Insomma, ha fatto un po' il riassunto di quello che è il programma politico di AfD. Ne parleremo anche, un'area filorussa, no? di riprendere i rapporti con Putin e con la Russia. Però questo è un voto soprattutto contrario alla CDU, no? A Merz, o è un'area invece populista che invece si respira? Estremista, anzi, perché poi c'è anche una differenza fra populisti e estremisti in questi.
10: No? Ma quando si raggiungono queste percentuali di voto è chiaro che si sommano molte cose, per cui c'è un malcontento, diciamo, di lungo periodo che nasce soprattutto nella Germania orientale, che non ha mai considerato eque le condizioni della riunificazione. E non è un caso che questo partito sia nato in quella zona della Germania, sia cresciuto e sia stato a lungo considerato, cioè, una valvola di sfogo del malessere orientale, salvo poi sfondare anche ad Occidente. C'è la questione della sicurezza, ci si è messa poi la variabile della politica estera con queste posizioni che noi definiamo, diciamo, filo russe. C'è un tema identitario, diciamo, più profondo. Spesso si dice che appunto i tedeschi non hanno fatto i conti con la loro storia, e questo ha fatto sì che stiano tornando fuori queste pulsioni autoritarie, queste simpatie a lungo rimosse.
6: Vogliono riscrivere la loro storia, però vogliono cancellare.
10: Probabilmente c'è anche un malessere che ha a che fare con un eccesso di colpa che i tedeschi sentono di essersi caricati sulle spalle, uno potrebbe dire persino giustamente, però adesso c'è

0: as we do not want to send American troops to a great many areas where freedom may be under attack, we send you.
1: Al momento della chiusura, USAID contava più di 10.000 collaboratori sparsi in tutto il mondo. Solo nell'ultimo anno ha erogato oltre 40 miliardi di euro per programmi di aiuto in 130 paesi. Quasi la metà di quanto si spendeva globalmente per gli aiuti umanitari passava dall'agenzia americana.
2: Di tutto questo, ora perdonatemi la brutalità dell'espressione, però Trump se ne frega.
3: Totalmente. Trump ha cancellato questa agenzia e tutti i suoi programmi di spesa. Vuol dire che dall'oggi al domani terapie farmaceutiche, mediche verso posti messi malissimo del mondo non sono più arrivate, le campagne di vaccinazione sono state interrotte, pozzi in costruzione in Africa, i cantieri si sono fermati. Forse una delle cose dalle maggiori conseguenze che Trump ha fatto in questo mandato è questa storia di cui noi parliamo poi meno che di altre perché ci riguarda meno, ma non solo è gravissima nelle sue conseguenze, nelle sue implicazioni. L'idea del piano Marshall, l'idea che l'America potesse costruire delle alleanze con generosità, certo che era un po' furba, no? Diamo dei soldi agli europei, diamo dei soldi, la metà dei fondi per lo sviluppo globale. Certo che gli americani lo facevano anche per il loro tornaconto, ma costruivano così delle alleanze basate sul fatto di essersi utili reciprocamente ed essere interdipendenti. Trump è l'esatto opposto, perché Trump tratta male gli alleati come nessun altro, vede in quell'interdipendenza una leva che può sfruttare, usa i dazi per dire: ah, voi europei, noi facciamo tutto questo per voi, voi cosa ci date in cambio? E in questo modo i paesi si allontanano inevitabilmente, le loro relazioni si logorano, si crea quel contesto che poi porta ai conflitti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il ministro francese Schuman dice: noi dobbiamo mettere in comune gli acquisti di acciaio e carbone, quello che serve a fare le armi, con la Germania, 5 anni dopo la fine del nazismo. E lì c'è la visione del dire: questo è il modo per non farci più la guerra, mettiamoci insieme. Con Trump avviene esattamente il contrario. E quindi, ecco, quella è la strada per continuare a trovarci in una situazione di grande instabilità, la strada che ci fa uscire da questo periodo storico. Non passa solo dalla fine di Trump, se no arriva un altro Trump con un altro nome nel 2029. Passa dal tornare a un approccio in cui, per avere un mondo più stabile, più unito, più in pace, ci avviciniamo, ci mettiamo in comune, ci mettiamo insieme invece che allontanarci.
2: Tra l'altro Trump aveva promesso di essere un presidente di pace, di mettere fine alle guerre. Ora è ancora in corso la guerra in Iran, ma insomma anche in Venezuela ha fatto un intervento diretto. Tanto che noi vi facciamo vedere un frammento dal Fattore Umano in cui i soldati americani riflettono su quello che sta accadendo.
4: It was after Nicolas Maduro was kidnapped and Caracas, Venezuela was bombed.
5: The conflict in Iran.
6: The Manav school strike.
4: Genocide in Gaza.
7: Military takeover of Greenland.
5: Innocent people are going to die and get hurt.
4: The operation was technically a total success for my country, but I started to kind of panic.
8: I see we're not defending the Constitution, we're only causing destruction in the world.
9: And then you're using religion to justify it.
4: I wanted to protect my family, you know,
10: nobody ever made question morally of what it is I'm signed up to do.
11: Qual è davvero il costo della guerra? Prima di lavorare al call center per i diritti dei soldati avrei dato una risposta, ma oggi ne darei un'altra.
12: Le persone che fanno la guerra, la forza lavoro, per molti versi sono anch'esse vittime di guerra. I soldati sono come pneumatici, l'esercito li prende, li monta sul veicolo e li consuma. Quando sono consumati, li butta via.
2: Qual è il sentimento, visto che la domanda sia un po' generica, del popolo americano?
3: Durante la campagna del 24 una delle cose che sentivo dire in giro era: i giovani uomini soprattutto sono più interessati a votare repubblicano perché temono che i democratici possano mandarli a combattere qualche guerra inutile in qualche posto remoto del mondo. Ora, detto che le guerre in Afghanistan e in Iraq le iniziò Bush, che era un repubblicano, ma c'era molto questa sensazione che nel primo mandato di Trump non c'erano stati conflitti, con Trump sarebbe tornata la pace. Oggi vediamo non solo e come se la pace non è tornata, tutt'altro, ma soldati americani mandati su una portaerei, per esempio la Lincoln, che è stata in giro per mare per quasi un anno, il periodo più lungo della storia della marina americana, soldati stremati, con le provviste che stavano finendo per razionare, che non sono contenti naturalmente di fare tutto questo a fronte degli obiettivi che non vedono. In Iran, per esempio, oggi le cose sono esattamente come prima, ma con un Ayatollah molto più giovane di prima e con lo stretto di Hormuz bloccato sul nucleare, sui missili, non c'è nessun accordo trovato, nessun accordo possibile.

0: possibile. Trump oggi è impopolare a livelli storici. Gli americani che dicono di fidarsi di lui sono intorno al 30%. Anche sull'immigrazione, anche sui temi su cui lui era più forte, è sott'acqua. Per questo a novembre si voterà per le elezioni di metà mandato e potremmo forse vedere già un piccolo pezzetto del come se ne esce, perché tra i candidati dei democratici a livello locale, al Senato, alla Camera, ce ne sono alcuni che oltre ad approfittare di questa sua perdita di consensi sembrano avere delle idee su come il Partito Democratico debba
1: questo
0: ricominciare.
1: Questo è un punto importante e ci torneremo tra poco. Alice.
2: Allora c'è una domanda di Sabrina da Bologna che oltre a fare i complimenti a Francesco Costa per l'immenso lavoro che sta facendo, scrive, chiede come sta andando la gestione Mandani a New York.
1: E qui mi permetto di aggiungere giusto una chiosa, 10 secondi Francesco, perché va detto, questo è un libro che non fa, abbiamo anche discusso prima di questa diretta, che non fa nessuno sconto ai democratici. Cioè in buona sostanza dice spesso i democratici hanno amministrato male, soprattutto negli stati in cui vincono sempre, diciamo per sé, la California, ma dove invece il costo della vita è aumentato, è difficilissimo campare perché non ci sono case, non fai sconto ai democratici e dici se continuano su quella strada riperdono, perché poi ci sono mille ragioni, una delle possibili strade è proprio invece quella di Mandani o della Ocasio-Cortez. Posso permettermi di definirli, senza che si arrabbino gli ascoltatori, populisti di sinistra?
0: Sì, per certi versi sì, sono populisti in un modo diverso da come erano anche loro stessi 5-10 anni fa. E non è l'unica risposta possibile, nel libro cito anche politici, espressioni dell'establishment più moderati ma che hanno delle risposte. La cosa interessante di Mamdani, che sta facendo da sindaco di New York, è che è arrivato non con la promessa di abolire il capitalismo, decolonizzare il comune, cioè non parla col gergo dei suoi, ma vuole fare funzionare meglio la città. Nei quartieri dove c'è più criminalità manda più agenti di polizia, e quando lui aveva promesso bisogna tagliare i fondi alla polizia nel periodo di maggiore estremismo
1: che sta qua, no?
0: E invece oggi dice no, dove ci sono più reati più agenti, le buche per terra vanno sistemate, perché le case costino di meno bisogna costruirne di più. Sta adottando un'agenda politica che è molto pragmatica ed è rivolta al portare risultati ed essere giudicato su quelli.
1: Tu tendi a privilegiare questa strada e di nuovo a buggerartene un po', Francesco, se posso dire così, dei valori.
0: Io penso che i valori debbano essere nella politica incarnati da azioni concrete. Non figuriamoci se non mi interessa dei valori, ma penso sia difficile uscirne costruendo un grande movimento popolare che vinca un'elezione attorno al valore inteso soltanto nella sua astrattezza ideale, la democrazia, lo stato di diritto, preziosissimi, certo. Però poi se vuoi portare queste cose a tutte le persone devi mostrargli che quei valori lì significano una vita migliore, condizioni di vita migliori, una casa che costi di meno, un posto di lavoro più accessibile, meno buche per strada. Allora la democrazia mi ha portato ad avere questo, ma se la democrazia diventa qualcosa in cui devo credere e anzi pur di difenderla accettare una qualità della vita che scende, alla lunga io credo che quel meccanismo non funzioni e ne vanno di mezzo i nostri valori, ci vanno di mezzo i nostri valori.
1: Uno dei nodi chiave della contemporaneità è la questione migratoria. Noi ora vedremo delle immagini di Mario Soldati che racconta del suo viaggio, poi ne trasse anche un bellissimo libro, negli Stati Uniti, perché in questo come se ne esce si parla molto di migrazione e tu devo dire che ad esempio su Biden sei molto severo sulle sue politiche migratorie e spieghi anche la vittoria di Trump in quella chiave. Ora guardiamo Mario, ascoltiamo Mario Soldati e poi tocchiamo questo che è uno dei nodi anche, che spiega in parte anche il successo dell'AfD peraltro.
0: Certo.
1: Eccolo.
3: E fino a Gibilterra è andato tutto bene. Dopo da Gibilterra questa nave che si chiamava

0: E allora lì veramente si vede i cittadini americani che vanno per conto loro dalla parte degli italiani e poi gli italiani divisi in due. Sì, c'era questa divisione e purtroppo devo dire che io mi vergogno di quello che dico, ma lo dico perché è vero, mi sono compiaciuto di appartenere alla divisione North Italian, poi c'erano i Southern Italian.
1: Sì, perché i South Italian, e parla un catanese peraltro, erano considerati sostanzialmente, Francesco, semineri.
2: Certo, cioè, i bianchi neri.
1: I bianchi neri, la scena di Green Book in cui lui dice sei italiano, il poliziotto ferma Viggo Mortensen, quindi dice quindi sei mezzo negro e quindi dà un cazzotto giustamente.
2: Il più grave linciaggio su base etnica razziale della storia americana, le vittime non furono afroamericani ma furono italiani, sì. A New Orleans, palermitani.
1: La questione migratoria, perché Biden a tuo avviso ha sbagliato?
2: Biden non ha gestito l'immigrazione. Se con Trump abbiamo visto i bambini nelle gabbie, il muro al confine, la remigrazione, all'epoca la parola non si usava ma il concetto già sì, Biden ha aperto tutto. Il numero di migranti irregolari entrato negli Stati Uniti è triplicato negli anni del suo mandato. Se i tuoi avversari dicono vincerà Biden e ci sarà un'invasione, poi vince Biden ed effettivamente c'è un'invasione, diventa difficile dire noi possiamo governare questo fenomeno. E allora quelli avranno pure delle
1: però,
2: idee
1: scusami,
2: violente
1: Francesco,
2: radicali.
1: Tu lo racconti, c'era una specie di tacito patto, cioè tu entri, trovi un lavoro.
2: Chiedi asilo, trovi un lavoro, il patto salta quando diventano i numeri ingestibili per le città americane. E l'abbiamo visto accadere a New York, a Philadelphia, a Chicago, non solo quelle del sud del Texas, per una mancanza di volontà politica di dire tu entri, tu non puoi entrare, tu aspetti, di evitare che il sistema venisse travolto, che è quello che è accaduto nei primi tre anni dell'amministrazione Biden. Ed è successo che anche gli elettori democratici, in una parte significativa, alla fine di quel mandato chiedeva politiche più rigide sull'immigrazione. Bisogna controllare e gestire quel fenomeno. Biden non ci ha nemmeno provato davvero e siamo tornati a quelli delle foto dei migranti incatenati ai piedi. Gli americani non vogliono questa crudeltà. Quando poi hanno visto l'ICE sparare a Minneapolis, non erano contenti. Oggi Trump è sottoterra nel suo tasso di approvazione anche sull'immigrazione, non solo sugli altri temi. Volevano un modo, una gestione umana del problema, non l'hanno ottenuta fin qui, né dall'uno né dagli altri.
1: Alice.
3: Allora, c'è una mail di Franco che scrive così: chiederei se la sintesi estrema possa essere così espressa. Con la sconfitta del fascismo è iniziata la redistribuzione della ricchezza. Con il ritorno delle destre si sta cercando la concentrazione della ricchezza. Cosa ne pensa?
2: Penso che ci sono sicuramente dei fortissimi interessi economici, questo è certo, dietro i successi e i sostegni della destra globale, statunitense e non solo. Certo che c'è un pezzo anche di globalizzazione che non ha funzionato negli ultimi vent'anni, che ha fatto sì che le persone che hanno votato in Sassonia o negli Stati Uniti vedono la qualità della loro vita non crescere e i loro stipendi
1: non crescere. Sì, perché poi, Francesco, se ti interrompo, la globalizzazione, diciamo, di Blair e Clinton ha prodotto diseguaglianza. È questo che viene, è una delle accuse che viene mossa da chi vince oggi.
2: Certo, ha prodotto diseguaglianza perché ha creato, se vogliamo, uguaglianza ed efficienza a livello globale, nel senso sono uscite centinaia di milioni di persone dalla povertà in paesi che non sono i nostri. Capisco che sia una magra consolazione, andava gestito anche meglio questo passaggio. Ma la direzione in cui andiamo oggi non è che questo voto alle destre sovraniste, questi governi di destra sovranista, pensiamo agli Stati Uniti, ma se vogliamo anche all'Italia, non è che ci abbiano portato gli stipendi a crescere del 10-15% l'anno o a invertire la globalizzazione. Manca ancora qualcuno che sappia tradurre in fatti questa rabbia. La rabbia diventa una vittoria politica della destra, magari, ma non diventa riforme che cambiano lo status quo in quel senso lì. E noi oscilliamo tra un partito e l'altro, tra un'illusione e l'altra, sentendoci però fermi nello stesso punto. Per questo credo che vada chiusa un'intera fase politica.
1: Che è quella, l'accusa viene sempre da destra alle classi dirigenti delle sinistre, chiamiamole occidentali, di essersi disinteressate dei bisogni delle persone. Questo è il punto.
2: C'è una cosa che la sinistra si dice molto: abbiamo abbandonato la classe operaia. E se la dice come per dirci siamo troppo poco di sinistra su quei temi là, e può darsi. La sinistra ha anche molto abbandonato la classe operaia nelle persone che la compongono, nelle idee che ha su altri temi. L'agenda che ha la sinistra sui diritti civili a volte è sgradita proprio a quella classe operaia. E io non dico che bisogna abbandonarla, ma si deve trovare una soluzione a quel tema. Se no le persone votano sempre in base al portafogli, al stipendio, alla qualità della vita, del lavoro.
1: Francesco, grazie.
2: Grazie
1: Francesco
2: a voi.
1: Costa, per le sue riflessioni qui nella prima puntata del nuovo ciclo di Quante Storie, ma anche per aver scritto Come se ne esce il mondo dopo Donald Trump. Stava prodotto.

0: stampato, edito da Mondadori. Francesco, grazie.
1: Grazie mille.
0: Alice, grazie a te. Noi con Quante Storie ci rivediamo domani. Domani sarà con noi Maurizio Viroli.
2: Gli anni 70, anni di grandi rivoluzioni culturali, ma anche di grandi orrori.
3: Signor Rubens, ci sono dei signori che...
4: Il deputato Rubens Paiva?
3: Hanno portato via papà.
5: Perché?
3: Non lo so.
6: Dov'è mio marito?
4: Nessuno ne parla, hanno tutti paura di sparire anche loro.
2: Diretto da Walter Salis, con Fernanda Torres. In prima visione, Io sono ancora qui. Questa sera alle 21.20, Rai 3.
7: Rino Gaetano era il Bob Marley della Calabria.
8: Non ce ne sono tanti che ti fanno piangere e ridere nell'arco di una canzone.
9: Rino Gaetano sempre più blu. Mercoledì 21.15, Rai 3.
10: I reportage, le inchieste, la politica, filo rosso, le notizie e ogni punto di vista. Con due novità, ci spostiamo a Milano, ma soprattutto il martedì su Rai 3. Ricordate, il martedì.
11: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, da martedì 15 settembre alle 21.20, Rai 3.
12: C'è un posto dove la natura sa rendere più buono ogni risveglio. Quando uova fresche, latte e grano si incontrano al mulino, nascono i tarallucci Mulino Bianco.
13: Senti che buono, gli piacerà.
12: E nasce il buongiorno.
14: Senti che buono.
12: Mulino Bianco, dove la natura è una storia buona.
15: Dopo 50 anni capita di sentirsi stanchi. Ma c'è Betotal Advance B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale che non pensavi di avere. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
16: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
17: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
18: Abbandoni ora l'immobile,
17: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
19: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
20: Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
21: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
20: Free Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Free Easy. Quando la provi, non torni più indietro.

0: Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.
1: La la la la la la la la la. Nei bastoncini di verdura.

0: dolci colline verdi e mattoni. Il borgo antico di Cartoceto si presenta così, immerso tra coltivazioni di olivo ed orti. L'agricoltura è stata da sempre il fulcro economico del paese marchigiano. È un paesaggio rigoglioso che gode della relativa vicinanza al mare e della protezione dell'Appennino. Tra le alture di questi monti, la natura riserva delle sorprese. Distese di alberi di visciole, forse inaspettati in queste valli. All'inizio del 1900, due imprenditori misero in produzione l'amarena di Cantiano, composta appunto di visciole conservate in sciroppo zuccherino. Fu un successo, tanto da arrivare anche sulla tavola della casa regnante. Una tradizione che ha rischiato di spegnersi, ma oggi ripresa da alcuni coraggiosi coltivatori, come Ivan Lupatelli e suo fratello Igor. I due fratelli si dividono i compiti. Ivan nei campi, Igor nello stabilimento. Un litro d'acqua, 3 kg di zucchero. Questa è la proporzione per realizzare lo sciroppo. Igor ci mostra in piccolo come si fa.
1: Si sta, vedi, colorando.
0: Il colore è intenso, scuro. Le amarene si macerano, rilasciando un sentore leggermente asprigno. I frutti, per essere confezionati, vengono scolati. Quando hanno perso del tutto il loro liquido, sono versati nei contenitori, che possono essere barattoli di metallo per i grandi consumatori o vasetti di vetro per le famiglie. Lo sciroppo, invece, viene portato in un grande bollitore, dove raggiunge la giusta temperatura per essere sterilizzato. Si misura la quantità di zucchero. Basta una goccia versata nell'apposito strumento. Per ottenere la qualità desiderata, si corregge il succo aggiungendo zucchero o altro sciroppo. Attraverso un sistema meccanizzato, il liquido zuccherino viene versato nei barattoli a completa copertura delle visciole. E poi sigillato e sterilizzato.

In tavola, l'aspro e il dolce delle visciole sono un complemento ideale nella preparazione di dolci. Questi giovani cuochi stanno realizzando un gelato a base di crema e biscotti secchi. Uova, latte e zucchero, una volta mescolati, sono portati a bollore. Nel composto vengono aggiunti dei biscotti secchi frantumati che danno solidità alla crema. Ora il composto è pronto per essere frullato fino ad ottenere una crema corposa che andrà nel freezer per un paio d'ore. Questo gelato è una buona idea per un dolce casalingo, molto nutriente, adatto soprattutto ai bambini. La composizione finale è una tentazione. La morbidezza della crema, il croccante delle cialde, il caramello e il delicato asprigno delle visciole rendono questo dolce un peccato di gola a cui non si può resistere.

0: Il grano è una delle coltivazioni più frequenti nella campagna marchigiana. È normale incontrare dei mulini nelle vicinanze dei campi, come questo, gestito dalla famiglia Ciacci da alcune generazioni. In questo mulino una volta si macinava a pietra. Oggi le esigenze impongono macchine più produttive, ma il fascino dello stabilimento è rimasto immutato. Il grano tenero locale viaggia da una macchina all'altra attraverso un sistema di sali e scendi, ma sempre sotto l'attento controllo di papà Giusto. Prima di ottenere la farina 00 sono necessari vari passaggi. Il principale è quello della separazione del chicco dalla crusca. Il figlio Marzio inizialmente non voleva seguire le orme del padre, ma poi si è convinto ed è tornato a questo nobile e antico mestiere. Il mulino è la classica rappresentazione del detto casa e bottega. Infatti, accanto allo stabilimento, Maria, la moglie di Giusto, prepara una crostata di mele cotogne nella sua cucina. Sulla frolla stesa a mano, distribuisce la marmellata fatta in casa. Ora, per Maria, è il momento di preparare le strisce di pasta da sovrapporre al ripieno. La crostata è il dolce di casa più diffuso in tutte le regioni, anche per la facilità di conservazione. Come spesso accade nella cucina italiana, ogni famiglia ha la propria ricetta della pasta frolla e la confettura preferita. Con la manualità della brava massaia, Maria realizza il reticolo sulla crostata. Ora non le resta che infornare la torta e aspettare che sia pronta. Come il grano, anche gli ulivi sono parte integrante del paesaggio marchigiano. Colline e pendenze si alternano in paesaggi suggestivi, capaci di offrire il luogo perfetto per l'allevamento delle capre. Vittorio Beltrami da sempre cresce qui i suoi animali e produce grandi formaggi. Ama il suo lavoro e i suoi greggi come pochi.
1: Vai! Vai! Via! Lasciala stare!
2: La capra è un animale molto particolare. A differenza della pecora, non mangia mai per terra, ma mangia sempre in alto. Mangiare in alto vuol dire che lei predilige il bosco e predilige tutti quelli che sono i germogli e anche quelli più irraggiungibili, proprio perché è una bestia curiosa, una bestia che gioca anche quanto mangia. Io amo veramente la capra. Non accetto quanto si dice alla gente: sei testardo con una capra. La capra

0: è un animale intelligentissimo. È offensivo dire a questa bestia che queste parole così dure.
1: La mungitura è talmente delicata che quando sentono il richiamo, le capre prendono posizione spontaneamente. In questa fase si è molto attenti all'igiene delle mammelle, in modo che il latte non subisca contaminazioni.

0: Vittorio e Colombo caricano il latte per portarlo immediatamente al vicino caseificio. Uno degli elementi della grande qualità dei formaggi di Vittorio è proprio questa: la velocità con cui il latte dalla stalla arriva al laboratorio.
1: Va bene?
0: L'ottimo risultato del caseificio dipende anche dalla selezione dei cagli vegetali che segue la stagione. In questo momento si utilizza il latte di fico lavorato dalla figlia Cristiana, a cui Vittorio ha passato il testimone.
1: Cristiana!
0: Cristiana versa il latte direttamente nel calderone, che viene poi portato alla giusta temperatura per aggiungere il caglio di fico. La cagliata ottenuta viene sgocciolata prima di essere introdotta nei cestini. La particolarità qui sta nell'aromatizzare il caprino con diverse erbe spontanee, la foglia di fico, il fiore di borragine e tanti altri. Questo formaggio non subisce lunghe stagionature, rimane sempre morbido, conservando il suo caratteristico sapore selvatico. Quel sapore selvatico e originale delle erbe, di cui anche Lucio Pompili è sempre alla ricerca.
2: La menta, quella selvatica, quando la calpesti poi, senti il profumo. Questo è il lupino, che è un fiore edibile, quindi lo raccogliamo, si trova solo in campagna ed è profumato, buono. Siamo vicino alla vigna, guarda qua, ci abbiamo i fiori del timo. Certo che qua non manca il timo, adesso è un pochino già passato, ma guarda che meraviglia, questo è un timo selvatico, fa un profumo delicato, meraviglioso. E anche questo lo mettiamo fuori dal raviolo. Poi ci abbiamo qua, guarda un po' le vitalbe, queste danno un contributo amaro e sono buonissime anche queste. Eccoci, c'hai anche quello. Qui ci abbiamo le ginestre, che raccogliamo le punte per usare poi i fiori, quelli che sono aperti, però anche quelli più teneri. Ecco, adesso è il momento di girare per le campagne, prendere i fiori, annusarli e memorizzarli, perché poi questi odori si sentono anche nel vino, oltre che nella cucina. Eccoci! Guarda che bella sorpresa! Questa è la pimpinella, è un po' avanti, però noi prendiamo le foglie più tenere. Adesso raccogliamo il bastone. Eccoci! Poi andiamo ad utilizzare queste foglioline qui. Questo è un tocca sana. Quelle foglie di mentuccia che ci abbiamo laggiù, è un po' di finocchietto selvatico. Vedrai che meraviglia.
0: Erbe e fiori raccolti sono elementi fondamentali nel piatto in preparazione. Francesca, l'assistente di Lucio, stende la tradizionale sfoglia. Prima dell'introduzione della pasta secca, quella fresca tirata a mano e arricchita dall'uovo è stato per secoli il primo piatto nelle case italiane. In questo caso si sta realizzando una pasta ripiena, quindi la sfoglia deve essere molto sottile. La pasta ripiena, nata nei primi anni del Rinascimento, ha avuto immediato successo, suscitando la fantasia di cuochi espressa nella composizione della farcia. Dalla semplice patata alle carni succulente, fino ai formaggi, come in questo caso. Lucio condisce il caprino di Vittorio con alcune delle erbe spontanee raccolte. Poi, con un secondo disco di sfoglia, va a sigillare il ripieno. Lucio realizza una crema con il resto delle erbe, emulsionandole con l'olio extravergine di oliva. Pochi secondi di cottura e il raviolo è pronto, immediatamente irrorato con altro olio e condito con il pesto di erbe selvatiche. I fiori eduli della campagna finiscono la composizione del piatto. Una ricetta che risponde perfettamente alla filosofia del cuoco, la costante ricerca dei sapori originali. Le Marche offrono dei panorami suggestivi. La campagna verde, dalle tonalità intense, è ancora tutta da scoprire, come anche i suoi sapori. La sua gente è rimasta spontanea, con una gentilezza d'animo mai ostentata e una forte passione per la propria terra e il proprio lavoro.
3: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
4: Dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali, che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Gusta lo Skyr Mila, tante proteine e pochi grassi. Buono per davvero.
5: Chi ha detto che la luminosità non è per tutti? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e innovativa tecnologia illuminante per extra lucentezza fino a 100 ore. Pronta ai capelli più brillanti di sempre? Con Fructis Lisci Diamante da Garnier.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo di un grande caos, matrimoni, divorzi nell'antica Roma. Ma prima di parlare di questa questione complessa, vediamo i momenti topici di questa storia.
1: 21 agosto 749 a.C. Nel giorno dedicato al dio Conso, un gruppo di romani irrompe durante i festeggiamenti e rapisce alcune donne sabine per condurle a Roma e sposarle. 18 a.C. Augusto promulga la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus, la prima delle sue leggi di politica sociale che mirano a rafforzare l'istituzione familiare incentivando il matrimonio e la procreazione. 48 d.C. Il matrimonio di Messalina e Caio Silio si rivela un complotto di ambiente senatorio per spodestare l'imperatore Claudio e legittimare una nuova leadership attraverso il sangue augusteo di Messalina.
0: Di matrimoni e divorzi nell'antica Roma parliamo con la professoressa Francesca Cenerini, con Francesco De Luca e Matteo Marrone. Professoressa, noi li chiamiamo matrimoni come quelli di oggi, ma non c'era un giuramento di fedeltà per tutta la vita? Che cos'era veramente un matrimonio nell'antica Roma?
2: Questa è una domanda difficile, perché in realtà nell'antica Roma c'erano più matrimoni e quindi oggi ovviamente ci interroghiamo sul perché nel corso del tempo

0: noi abbiamo la compresenza.
1: Ma c'era un giuramento per tutta la vita, ti amerò? C'era la parola amore, veniva pronunciata?
0: Allora, la parola amore assolutamente no.
1: E non rida, però... scusi, è una domanda normale, stiamo parlando di matrimonio.
0: Sì, però diciamo che il matrimonio nell'antica Roma ha più connotazioni tipo politico.
1: Ah, quella volevo. E allora andiamo a vedere fin dall'inizio, guidati da Charlotte Marincola, come comincia il matrimonio nell'antica Roma nell'età repubblicana.
2: Nell'antica Roma l'unione matrimoniale determina conseguenze che vanno ben oltre coloro che la contraggono e gode perciò di una considerazione pubblica particolare. In origine il matrimonio ha tutti gli effetti una conventio in manum, ovvero determina il passaggio della donna dalla potestà paterna alla potestà del suocero o del marito. Questo aspetto evidenzia la complessità dei rapporti di potere all'interno della famiglia e tra le famiglie. Il giurista Gaio, nelle sue istituzioni, riferisce che olim itaque tribus modis in manum conveniebant, cioè le donne entravano nella manus del marito in tre modi: con farreatio, coemptio, usus. Con la prima cerimonia si sposano i più nobili, i patrizi. La coemptio è invece una sorta di compravendita della donna. E l'usus prevede la coabitazione ininterrotta e la volontà di essere marito e moglie.
3: Come narra una delle leggende fondative di Roma, Romolo e i suoi compagni non avevano donne e a seguito del rifiuto da parte dei Sabini di dare in spose le loro ragazze nubili, irrompono alla festa in onore del dio Conso e portano via delle ragazze. Non le rapiscono per renderle delle concubine, ma per contrarre con esse matrimoni legittimi da cui possa nascere una legittima progenie. Alla base della fondazione di Roma, dunque, non c'è solo una lupa leggendaria, la lite tra due fratelli e un solco da non oltrepassare. C'è anche l'istituto del matrimonio. In una società monogamica e patriarcale come quella romana, il matrimonio è anche un'alleanza strategica tra famiglie, gestita dal pater familias, volta a dare stabilità nella trasmissione dei beni e del potere per garantire continuità alla famiglia e alla gens, cioè al gruppo di parentela patrilineare. Il matrimonio romano è preceduto dagli sponsalia, una fase di accordi preliminari simili a un fidanzamento, ed è basato sulla complementarità dei ruoli tra marito e moglie. Quello della donna è secondario, ma ugualmente indispensabile. La matrona, cioè la donna maritata, deve assicurare eredi legittimi, occuparsi della domus ed educare la prole ai valori del mos maiorum, il dettato degli antenati che regola la società romana negli usi e nelle tradizioni. Un rinomato esempio di virtù matronali è Cornelia, figlia di Scipione l'Africano e madre dei Gracchi. Modello dell'univira, cioè della matrona che ha avuto un solo marito, è il simbolo della virtù materna, ma anche un esempio di acculturazione femminile. La sua vita rappresenta l'essenza del potere della donna ben oltre la sfera domestica, incarnando l'idea che una matrona possa influenzare le generazioni future, plasmando i leader della sua epoca. La sterilità di una donna è considerata un giusto motivo per divorziare, poiché lo scopo primario del matrimonio è creare una discendenza. Risale alla fine dell'età repubblicana il caso singolare del triangolo matrimoniale tra Catone Uticense, Marzia e Ortensio Ortalo. Ortensio chiede a Catone di cedergli la sua prolifica moglie affinché lui possa sposarla e godere della gioia di avere figli legittimi per il futuro della sua gens. Anche il padre di Marzia è d'accordo, sebbene la donna sia già incinta. Catone divorzia da Marzia, che sposa Ortensio e lo rende più volte padre. E quando lui muore di vecchiaia, Catone si riprende indietro la cara moglie.
1: Perfetto il filmato, mi è molto piaciuto perché riassume bene tutta la vicenda, tranne una cosa che io non ho mai capito. Comincia tutto con Ratto delle Sabine. Quindi delle donne che

0: vengono prese per riproduzione, si prende una donna perché bisogna fare i romani. Poi lungo l'arco della storia, inavvertitamente, queste donne diventano importantissime, penso ad Agrippina, donne di cui abbiamo parlato. Come accade che queste donne prendono sempre maggior potere?
1: Sì, una cosa è assolutamente certa, c'è proprio una evoluzione.
0: Esatto.
1: Quindi noi parliamo del Ratto delle Sabine, ovviamente le nostre fonti sono di età augustea. Ma il Ratto delle Sabine, oltre a rendere necessaria, come lei ha detto, la procreazione, però anche una testimonianza della fusione tra i popoli,
0: certo,
1: i Romani e i Sabini. Quindi Augusto deve riproporre lo stesso modello. Ci sono state le guerre civili.
0: Questo mi chiedo, ma chi è la prima donna che diventa protagonista?
1: Diciamo che allora dobbiamo capire perché la donna è riuscita a raggiungere questa posizione. Quindi nel corso dell'età repubblicana c'è la possibilità per le donne, e il diritto lo riconosce, di diventare molto ricche.
0: Sì.
1: E quindi poi la nuova società augustea investe molto sulla ricchezza delle donne. Chiede alle donne.
0: Diventano molto ricche anche perché, se ripudiate, devono poter godere di questa ricchezza.
1: Assolutamente. Sì.
0: Francesco De Luca, mi spieghi bene la Laudatio Turie, che è uno dei punti nevralgici di questa storia.
2: Sì, la Laudatio Turie è un'iscrizione funeraria d'età augustea che contiene una lunga e commovente dedica del marito alla moglie defunta, identificata con il nome di Turia. In questa epigrafe il marito descrive la moglie come una donna straordinariamente attiva, lodandone però non solo le virtù domestiche, ma anche lo spirito di iniziativa autonomo, particolarmente rilevante anche dal punto di vista politico. Leggiamo infatti frasi del tipo: «Moglie amata e carissima, quando io fui costretto a fuggire minacciato dalla proscrizione, tu mi salvasti offrendo il tuo corpo ai pericoli e scongiurando i miei persecutori, oppure difendesti la nostra casa e i nostri beni». Bene, a livello legale non siamo certi se il matrimonio fra i due coniugi rientrasse nel rito della coemptio, in cui la donna passava sotto la proprietà del marito, o se fosse sine manu, una forma che era già diffusa in età augustea, in cui la moglie manteneva una sua autonomia giuridica e patrimoniale. È certo però che questo spunto, questo documento, getta luce sul ruolo della donna come figura attiva, crescente, protagonista, seppur in un contesto sempre patriarcale.
0: Moglie amata, qua l'amore c'è.
1: Anche qui però dobbiamo contestualizzare. Moglie amata perché sicuramente questa donna si adopera, come appena stato detto, perché il marito era proscritto. Ma in realtà queste, diciamo, lodi servono anche a screditare uno dei triumviri,
0: certo,
1: e invece valorizzare Ottaviano, futuro Augusto.
0: Lei mi riporta la politica, allora le faccio un'altra sfida. Matteo Marroni, ci parli del matrimonio con Latino Lucrezia?
3: Beh sì, lo schema che ci viene insegnato a scuola è piuttosto singolare, perché in effetti, come abbiamo sentito dal filmato, la storia romana tra i suoi primi episodi ha un matrimonio seppur rocambolesco, ma l'età monarchica si conclude con un altro matrimonio molto famoso, che è quello tra Lucio Tarquinio Collatino e la moglie Lucrezia, che è un matrimonio violato e che però permette poi lo sblocco di una nuova epoca della storia romana, secondo lo schema, cioè la nascita della Repubblica a causa della violenza perpetrata ai danni di questa donna e al fatto che questa donna, prima di togliersi la vita per non sopravvivere al suo disonore, addirittura afferma di voler essere un esempio per le donne. E quindi, secondo me, torniamo un po' a quello che già è stato detto. Probabilmente questa tradizione è frutto di una rielaborazione che ha fatto sì che matrimoni venissero posizionati in corrispondenza di svolte significative per far sì che le figure femminili, soprattutto, avessero una funzione esemplare ed educativa.
0: Vede, la sfidiamo con casi specifici. Risponda, se è in grado.
1: Assolutamente sì. Anche perché io posso anche portare un esempio che sarebbe perfetto per spiegare quello che è appena stato detto. Ersilia, la moglie di Romolo, la Sabina rapita, l'unica che non era nubile, ma che diventa artefice di pace. E che c'è in età augustea che può essere artefice di pace? O meglio, come era lo slogan di Concordia? Ovviamente Livia, che rappresenta l'accordo tra Ottaviano e Repubblicani e rappresenta colei che potrà essere benefica per tutti quanti i nuovi sudditi dell'impero.
0: Ma si innamorano mai l'uno dell'altro?
1: Io mi sono domandata questo. Augusto e Livia è un matrimonio.

0: matrimonio chiaramente politico. Però poi Livia non è stata ripudiata, nonostante il loro matrimonio sia stato sterile, quindi anche in contraddizione con la legislazione augustea che imponeva agli uomini e alle donne di essere prolifici. Forse si amavano? Forse sì.
1: Mi ha convinto, secondo me si amavano. E adesso li andiamo a vedere, a incontrare nel secondo capitolo, dove esaminiamo tutta la riforma morale augustea, sempre guidati da Charlotte Marincola.
2: Con il passare del tempo, il tipo di unione che prevedeva il passaggio dalla potestà paterna a quella del marito tende a essere meno praticato, perché non è più in linea con l'evoluzione politica, militare ed economica di Roma. Interrompendo la convivenza nell'usus per 3 notti consecutive, il matrimonio genera comunque figli legittimi, ma la manus sulla donna rimane al padre di lei. E con la morte del padre, la donna diventa titolare di alcuni diritti patrimoniali. Il divorzio, o repudium, non è un atto giuridico. Una volta riscontrata la fine del legame, sciogliere un vincolo nuziale è un affare che si risolve in famiglia. Anche la donna può sciogliere il vincolo matrimoniale se ottiene il consenso familiare. Osserverà sconsolato Seneca, nessuna donna arrossisce più nel rompere il suo matrimonio. Divorziano per maritarsi, si maritano per divorziare. Le cose cambiano con la riforma morale imposta da Augusto, che pure aveva abbondantemente utilizzato il matrimonio e il divorzio per scopi politici. Lo scopo è quello di regolamentare queste pratiche e di ripristinare gli antichi costumi per ricostruire la società e potenziare la nuova classe dirigente.
3: L'utilizzo del divorzio per la ridefinizione di accordi politici è uno strumento usato di frequente. Ottaviano ripudia la moglie Scribonia nello stesso giorno in cui la donna partoriva Giulia, la sua unica figlia, così almeno scrivono le fonti. La fine del matrimonio viene imputata da Svetonio al disgusto per i comportamenti sregolati della moglie, ma in realtà rivela una svolta nella politica del futuro princeps. Già da tempo, infatti, egli ha deciso di sposare Livia Drusilla, che è entrata per matrimonio nella nobilissima gens Claudia, ed è in attesa di un secondo figlio da suo marito, Tiberio Claudio Nerone, quando viene ceduta al futuro princeps. Livia porta come dote la pace tra i Giuli e i Claudi, tra due fazioni in lotta durante le guerre civili. È dunque una figura di mediazione, come Ersilia, mitica moglie di Romolo, che aveva tentato di portare pace dopo il ratto delle Sabine. La coppia imperiale rappresenta un modello di condivisione, il nuovo Romolo e la nuova Ersilia. Ma i problemi di discendenza turbano Augusto, la vita familiare e il futuro dell'impero. Il loro, infatti, sarà un matrimonio lungo ma sterile. All'inizio del Principato, Augusto si trova a fare i conti con una nuova situazione. La società risulta indebolita a causa delle guerre civili che hanno scardinato la Domus, colpendo le famiglie con numerosi lutti, fino a minacciare le fondamenta stesse del sistema patriarcale romano. Erano morti molti uomini e questo aveva permesso ad alcune donne di invadere i tradizionali campi di dominio maschile. La crescente diffusione del matrimonio sine manu ha determinato, inoltre, una trasformazione significativa nel riconoscimento dell'autonomia femminile, permettendo alle donne di preservare un legame con il proprio pater familias e con le ricchezze ereditate. Il programma di politica sociale di Augusto riparte dalla famiglia e impone alle donne il rientro tra le pareti domestiche per incentivarne la maternità e rafforzare l'istituzione familiare. E lo fa con 3 leggi che insistono sul matrimonio e sulla procreazione, intesi come pilastri della società. Secondo la riforma morale di Augusto, gli uomini e le donne in età fertile sono obbligati a sposarsi. Chi resta celibe è soggetto a forti limitazioni patrimoniali e vede ostacolata la propria carriera politica. Le adultere vengono relegate ad insulam, una sorta di esilio, che toccherà tra le tante anche alla sua unica figlia, Giulia.
1: Quindi, come si fa a scoprire se uno è adultera e quel figlio non l'ha procreato con un altro?

0: È il motivo per cui le donne erano assolutamente controllate. Addirittura, se noi ritorniamo alle origini, sì, il pater familias o il marito avevano il diritto di uccidere la moglie adultera, oppure anche se aveva bevuto vino, se si era ubriacata, perché ovviamente la ubriachezza poteva indulgere alla libidine. Sì.
1: Però mentre lei parlava ci ho pensato a una donna al comando, Fulvia. Francesco De Luca, mi aiuti.
2: Sì, Fulvia attraversa il periodo della tarda Repubblica e della sua crisi andando contro a quello che sarà quel modello augusteo che insiste sulla domesticità della donna e sulla rappresentazione femminile filtrata attraverso quella maschile. E infatti Fulvia non si limita a sostenere le carriere dei mariti, ma spesso sembra dirigere lei stessa, orientare l'azione politica. E lo vediamo in due casi. Nel primo, con il primo marito, Clodio, che viene massacrato dalle bande di Milone a capo degli Ottimati. Ebbene, Fulvia utilizza, un po' se vogliamo dire, il funerale come atto politico, mostrando le ferite del coniuge e scatenando così la sommossa dei Populares, che era la fazione di cui Clodio faceva parte. Però il caso più eclatante lo abbiamo nel contesto della guerra di Perugia. Mentre Marco Antonio, il suo terzo marito, è in Oriente, Fulvia, insieme al fratello di Marco Antonio, Lucio, si fa portavoce del conflitto armato contro Ottaviano. E secondo alcune fonti sarebbe stata lei stessa a guidare i legionari, un caso non proprio impossibile, laddove anche Plutarco ricorda che era desiderosa di comandare non solo gli uomini ma anche gli eserciti. Però l'episodio della guerra di Perugia vede per una delle prime volte una donna partecipare attivamente a una guerra civile.
1: Magari l'avrà comandato per interposta persona.
0: In questo caso noi appunto potremmo pensare, frutto della leggenda, il solito sì, stereotipo già che risale alle Amazzoni, la donna che vuole essere guerriere, ma abbiamo in questo caso la prova documentaria della presenza almeno di Fulvia, perché ci sono i proiettili, le ghiande missili che venivano lanciate con il nome di Fulvia, cioè ci si augurava che questo proiettile potesse andare a colpire Fulvia stessa. Quindi qua siamo proprio in quel momento di transizione in cui anche le donne sembrano poter occupare uno spazio politico conclamato. Ma anche di Fulvia, come è stato giustamente detto adesso, ci sono i due ritratti della brava moglie quando c'è il funerale di Clodio, invece della, come posso dire, donna assolutamente alternativa. Augusto deve ricomporre questa situazione. Quindi da un lato le donne fanno di nuovo le brave mogli e le brave madri, ma dall'altro è imprescindibile rinunciare al loro ruolo economico e anche politico.
1: Oh, le faccio una domanda secca, però mi può rispondere anche dopo nel terzo capitolo. E la figura delle donne autrici di congiure, a che età risale? Cioè fin dall'inizio o è una cosa dell'età imperiale?
0: Di età repubblicana non sappiamo molto e non c'era nemmeno attenzione.
1: Mi ha risposto, è dell'età imperiale. Allora vediamola questa età imperiale, sempre guidati da Charlotte Marincola.
3: Nella società imperiale comincia ad affermarsi, per influsso del pensiero storico e poi per influenze cristiane, una ideologia che invita alla moderazione nei costumi. Seneca afferma che i due sessi contribuiscano alla società in modo complementare. L'uno è destinato all'obbedienza, l'altro al comando. Ma ciò che emerge con decisione dalle analisi sul matrimonio romano è il ruolo cruciale delle matrone, figure che, pur operando in un contesto di limitazioni, dimostrano di avere capacità politiche. Escluse di fatto dai luoghi della politica, sono però custodi del potere e della famiglia e maturano man mano la possibilità di negoziare un'identità propria all'interno di un rigido patriarcato. La Domus Imperiale nel primo secolo è di nuovo teatro di matrimoni politici e le donne della Domus saranno abili manovratrici degli eventi in virtù del fatto che in loro scorre il prezioso sangue dinastico che lega il principato al suo fondatore. Donne come Messalina, moglie dell'imperatore Claudio, e Agrippina, madre di Nerone.
4: Come è stato per Giulia, altre matrone della Domus Augusta si interessano di politica e sono coinvolte in congiure contro l'imperatore. Il matrimonio dell'imperatore Claudio con Valeria Messalina sembra

0: sembra nascere sotto i migliori auspici. Nel sangue della giovane scorre quello di Augusto, sia per linea materna che paterna. Dopo aver dato alla luce Claudia Ottavia, Messalina partorisce un maschio. È la prima moglie imperiale che dà un erede maschio legittimo all'imperatore regnante. È celebrata in molte province. Alcune monete la ritraggono come matrona recante i figli in una mano e delle spighe di grano nell'altra. Nonostante tutte queste caratteristiche positive, il giudizio delle fonti è unilaterale e segue l'andamento misogino che gli storici romani ricalcano sulle donne di potere, con accuse di carattere sessuale, per Messalina particolarmente diffamatorie. Ma l'aspetto più pericoloso di Messalina è un altro. Sembra essere protagonista, insieme a Caio Silio, un esponente dell'aristocrazia, di un matrimonio politico del tutto singolare, o piuttosto di un complotto travestito da matrimonio per ribaltare il regno di Claudio. Quella che per le fonti sembra una passione adulterina si rivela essere una congiura ordita da Silio e altri senatori nel tentativo di destituire Claudio. Caio Silio, mentre l'imperatore è fuori città, si unisce in matrimonio con Messalina, portatrice del sangue di Augusto, per destinare il giovane figlio di lei, Britannico, o egli stesso, alla successione. Messalina e Silio, scoperti in flagrante, vengono giustiziati da Claudio senza appello.
1: Ti supplico! Salva nostra figlia!
0: Una reazione violenta e una pena pesante per quello che le fonti definiscono un comune adulterio, dettato dalla libidine della matrona. A diventare imperatore dopo Claudio sarà invece Nerone, grazie all'azione politica e manipolatrice di sua madre Agrippina, con cui Claudio aveva contratto un nuovo matrimonio. Se il matrimonio romano è basato sulla differenza di genere, in realtà Nerone, oltre ad avere avuto 3 mogli, avrebbe sposato anche 2 uomini, un Liberto e un Eunuco, che gli ricordava la defunta moglie, Poppea Sabina. Si tratterebbe di un ulteriore elemento dell'atteggiamento istrionico ed ellenizzante dell'imperatore, su cui gli storici antichi insistono per screditare la sua politica.
2: Professoressa Cenerini, abbiamo detto tutto quasi di come era complessa il matrimonio nell'antica Roma. Adesso io le chiedo, attraverso la letteratura o le epigrafi, le mogli, che se ne sa?
3: Noi abbiamo tantissime attestazioni di matrimoni, parlo della documentazione epigrafica, dove marito e moglie hanno vissuto, come dicono le sine ulla querella, senza mai litigare. Questo fa parte sicuramente del linguaggio delle iscrizioni funerarie, però attesta anche una nuova etica del matrimonio. Questo è presente sia nelle iscrizioni, diciamo...
2: L'etica è che il matrimonio è buono se non si litiga.
3: Esattamente, sì. E soprattutto i coniugi devono essere solidali. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo per esempio, e qui vengo alla sua domanda per quanto riguarda la letteratura, le mogli degli oppositori politici si suicidano, il famosissimo il detto di Arria Maggiore, pete non dolet, cioè lei che ha dato, diciamo, sì, l'input al marito per condannato appunto come oppositore al suicidio. Quindi abbiamo un'etica del matrimonio solidale dove l'uomo e la donna a livello culturale sono assolutamente su un piano di pariteticità, e questo secondo me è molto importante e si riflette sia in letteratura che nelle iscrizioni funerarie, come ho detto.
2: Le mogli dei congiurati, di coloro che fanno congiure fallite, vengono sempre descritte come istigatrici delle congiure?
3: Quando le congiure falliscono, cioè quando nella fallisco. Quasi totalità, assolutamente sì.
2: Matteo Marroni, lei conosce a memoria il Satiricon di Petronio. Lì c'è una figura di una moglie, Fortunata, la moglie di Trimalcione, che si capisce nella lettura del Satiricon.
4: Sì, dalla Domus Augusta come centro di potere passiamo alla casa di un Liberto, cioè un ex schiavo che adesso ha accumulato un patrimonio enorme, quasi iperbolico. Questo schiavo si chiama Trimalcione, un nome che potrebbe significare tre volte re.

0: ha una moglie che non richiede presentazioni, un nome che parla per lei, Fortunata. In quest'opera straordinaria attribuita a Petronio, che è Satyricon, scritta probabilmente al tempo di Nerone, noi abbiamo la fortuna di avere una presentazione dei padroni di casa dagli stessi occhi degli invitati, che quindi ci danno modo di crearcene un ritratto abbastanza completo e anche molto realistico. Trimalcione ha sposato Fortunata e quindi ha permesso a questa donna di umilissime, bassissime origini di diventare la sua moglie e padrona di casa. È un ruolo che lei espleta in maniera ammirabile, perché viene definita addirittura topanta, cioè la tuttofare, in una specie di slang greco. E addirittura viene detto che le crederebbe se dicesse che c'è la luna a mezzogiorno. E la cosa è molto interessante, anche perché poi non mancano scaramucce, non mancano querelle, litigate, addirittura insulti. E Trimalcione rimprovera ad esempio a sua moglie di non essere riuscita a dargli un erede maschio. Però la cosa interessante è che, nonostante noi dobbiamo considerare Satyricon un'opera comica e quindi probabilmente un'opera che deforma in maniera caricaturale queste classi sociali subalterne, beh, insomma, alcuni elementi sono forse tanto realistici quanto quelli che vengono proposti dagli storici in riferimento alla causa Augusta, dove non mancano stereotipi misogini in riferimento alle donne di casa.
1: Allora, professoressa, da quello che ha detto lei, da quello che ha detto Francesco De Luca e da quello che ha detto Matteo Marroni, io mi rendo conto che c'è tutto nella storia antica, nella storia di Roma, ma mi tocca chiederglielo perché la storia deve essere completa. Il sesso non esiste mai, a parte la procreazione. Non c'è mai una cosa che allude al sesso fra un uomo e una donna?
2: Allora, noi abbiamo una letteratura che invece allude, pensiamo a tutta la produzione poetica, tutta, ovviamente no.
1: La produzione poetica è per la donna amata, ma sesso fra marito e moglie, stiamo parlando del matrimonio.
2: Tra marito e moglie no, perché il sesso avviene soprattutto tra l'uomo e le concubine, e le amanti. Ma la procreazione non prevede un sesso narrato.
1: E lei, che è anche un po' psicanalista, lo è anche un po', non pensa che in questo ci sia qualcosa che poi, ereditato dalla morale cattolica, ha comportato una particolare visione del rapporto marito, moglie, procreazione e sesso con la concubina?
2: Io credo che dipenda dai modelli, l'abbiamo visto. Fin dall'inizio la donna è, come posso dire, descritta secondo modelli. Quindi il modello della brava moglie e brava madre può rappresentare il modello idealizzato, quello che potrà essere in altre epoche il modello angelicato, come se la donna... Poi invece noi abbiamo la donna in carne ed ossa che fa molta fatica a essere apprezzata quando non risponde pienamente a questo modello. Quindi nella narrazione della condizione femminile nell'antica Roma noi facciamo sempre molta fatica a capire poi quali fossero i reali margini
1: certo,
2: di azione.
1: Ma siccome nell'antica Roma non è che si fanno 14-15 figli, uno immagina che il sesso per riproduttivo sia relativo a quei due figli, un figlio, tre figli.
2: Anche qui noi dobbiamo fare i conti con la realtà del tempo, perché si potevano avere tanti figli, ma c'era un problema. Le bambine si sposavano a 12 anni.
1: Sì.
2: E quindi molte volte il

0: Perché? Perché ha due fonti che convergono. Claudia è la sorella di Claudio,
1: Sì,
0: lo
1: certo.
0: abbiamo appena ricordato prima. Due fonti, dicevo, che la sessualizzano per scopi diversi. Da un lato c'è Cicerone, che è avvocato e che deve metterla in cattiva luce perché lui ovviamente deve difendere
1: Anzi, è questo
0: l'accusato.
1: che la sessualizza di più.
0: Quadrantaria la definisce, cioè prostituta d'Angipo. E dall'altro Catullo, che sappiamo era...

0: pensavo, mi dicesse Messalina, anche per farci pubblicità. Invece, secondo me, per non citarsi, non l'ha detto, deve dirmene solo altri due.
1: Sì, un libro che io consiglio veramente è di Francesca Rorvio e si chiama Le custodi del potere, donna e politica alla fine della Repubblica Romana. E fa proprio il punto su questo momento di passaggio tra Repubblica e Impero. Poi un altro libro molto recente a cura di Beatrice Girotti e Valentina Uglietti, Dure a morire, parola di violenza contro le donne. Qui noi studiamo proprio, vediamo il lessico fondamentalmente maschile che è servito a delineare in maniera ovviamente negativa la condizione femminile in età romana.
0: Se volete però trascorrere una bella serata, leggete il libro su Messalina della professoressa Francesca Cenerini, che qui ringrazio, e un ringraziamento particolare va a Charlotte Varincola, Francesco De Luca e Matteo Marroni, perché questa era materia davvero difficile, ci voleva competenza. Prendete nota di tutti i libri e mi preparo per le conclusioni.
2: Messalina, leggenda e storia di una donna pericolosa. Francesca Cenerini, La Terza, 2024. Le custodi del potere. Donne e politica alla fine della Repubblica Romana. Francesca Rorvio, Salerno Editrice, 2019. Dure a morire. Parole di violenza contro le donne. A cura di Beatrice Girotti, Valentina Uglietti. Patron Editore, 2025.
0: Delle mogli dell'antica Roma, di cui ci ha parlato Francesca Cenerini, forse la più celebre è Calpurnia, la moglie di Giulio Cesare, quella che gli predisse, secondo la leggenda, attento, non andare, quel giorno ti uccideranno. Ma era la terza moglie di Giulio Cesare, perché ne aveva già avuta una, Cornelia, dopo una fidanzata che sembra si chiamasse Cossuzia, ma la prima moglie fu Cornelia, che morì di parto. Poi Pompea Silla, che fece la congiura con Clodio, che fu travolto dai fatti della Bonadea, un travestimento, una festa andata male, che Cesare ripudiò, pur senza accusare Pompea, anzi dicendo quella famosa frase che gli è rimasta appiccicata, la moglie di Cesare non deve suscitare sospetti. E poi ebbe un'altra moglie Cesare, che fu appunto Calpurnia.

0: questo.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Alto. Il campionato del mondo è finito.
3: Proprio a tutte le ingiustizie non possiamo rimediare. Ma per quelle future ci stiamo attrezzando.
4: Con Federico Ruffo, Mi manda Rai 3, Dimmi come mangi. Domani alle 21.20, Rai 3.
5: Quante cose che non so.
6: Avete mai approfondito la vostra storia familiare, le vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo qui con i nostri ospiti. Vi aspetto alle cose che non sai.
7: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Giovedì 21.20 su Rai 3.
8: Ci sono misteri che non si perdonano, misteri che fanno paura, che fanno rabbia o che fanno male, ma a cui non possiamo perdonare di esistere. Vogliamo sapere chi è stato, perché, come ha fatto. Ma se proprio devono restare tali quei misteri, allora c'è un'altra cosa che non ci possiamo perdonare: dimenticare.

0: Carlo Lucarelli torna con una nuova edizione di Blu Notte, Misteri Dimenticati, prossimamente su Rai 3.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
4: Yuhuu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Fria Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
8: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
7: Fria Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Fria Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
9: Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
10: Cristianini te ayuda.
11: Mercatorum, l'università digitale delle

0: partire da 1550 euro.
1: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
2: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: È sotto controllo il rogo di ecoballe sviluppatosi ieri a Giugliano. Indaga la procura di Napoli Nord, non è esclusa l'origine dolosa, attesi rilievi ARPA. Tre rapine in ascensore ai danni di anziane. A Scampia i carabinieri arrestano un 35enne. Al Vomero, donna scippata di una borsa in pieno giorno. Poco più di due settimane alle regate preliminari di America's Cup. Da oggi al 5 ottobre cambia la circolazione stradale sul lungomare Caracciolo. Anna Netrebko incanta il San Carlo. Dopo la pausa estiva è ripartita con la standing ovation per l'Aida, la programmazione del massimo napoletano. Dopo i KO con Como e Inter, altro ostacolo duro sulla strada del Napoli che mercoledì debutta in Champions ospitando l'Arsenal. Attesi 2000 tifosi inglesi. In Serie B, attimi di paura a Castellammare per il malore in campo del calciatore del Pisa, Bojinov. Buon pomeriggio dalla TGR Campania. A una settimana dall'incendio in un sito di stoccaggio di Airola, ieri un altro rogo ha interessato un deposito di ecoballe, stavolta a Giugliano, dove collegata in diretta c'è l'inviata Francesca Ghidini.
1: Buon pomeriggio, situazione sotto controllo qui nel sito di stoccaggio di Taverna del Re. L'incendio è spento, naturalmente all'interno dell'area restano vigili del fuoco, polizia, carabinieri ed esercito. Indaga la procura di Napoli Nord che non esclude al momento origini dolose del rogo. In attesa dei risultati

0: Delle analisi sulla qualità dell'aria dell'ARPAC, vietato il raccolto di prodotti agricoli nella zona. Ascoltiamo il sindaco di Giugliano, poi torniamo in diretta.
1: Abbiamo fatto un'ordinanza sindacale, sia io, sindaco di Giugliano, che sindaco di Villa Literno, dove abbiamo interdetto il raccolto per le prossime 72 ore. Massimo nel giro di 2 anni quell'area sarà completamente vuota finalmente. Siamo al 70% quindi della rimozione delle ecoballe e penso nel giro di 2 anni la storia finalmente finisce.
0: Intanto a una settimana esatta dal rogo nello stoccaggio di rifiuti di Airola in provincia di Benevento si attendono probabilmente in giornata, in serata, i risultati delle nuove analisi delle diossine. Le fiamme sono domate ma bisogna completare la messa in sicurezza e dopo il monitoraggio della qualità dell'aria ci sarà anche il monitoraggio della qualità del suolo, fanno sapere da ARPA. I cittadini dicono non bruciate il nostro futuro, lo abbiamo visto, sono scesi in piazza e si fa sentire anche la Camera Civile di Benevento che esprime solidarietà alle popolazioni della zona colpita ma chiede anche chiarezza. 3 incendi in 19 anni proprio lì in quell'area. Linea allo studio.
2: Grazie Francesca, noi andiamo avanti con la cronaca. Donne e persone anziane nel mirino degli scippatori, furto con strappo al vomero a Scampia, arrestato l'autore di una serie di rapine in ascensore. Sentiamo Alessia Meloni.
3: Un modus operandi spietato, si fingeva un vicino gentile aiutando anziane vittime con la spesa fino all'ascensore, poi le rapinava minacciandole con una pistola. 3 le rapine così compiute da un 35enne fermato dai carabinieri. A incastrarlo sono stati i tatuaggi, le scarpe e l'orologio ripresi dalle telecamere. Il primo episodio risale al 27 agosto, vittima una donna di 82 anni. Le si avvicina mentre sta entrando nell'androne di casa zoppicando, la minaccia, poi le strappa la borsa facendo la cadere a terra. 5 giorni di prognosi per le contusioni subite. Il 2 settembre poi l'uomo rapina una 73enne. La donna sta rientrando anche lei a casa con le buste della spesa. Si avvicina, le apre il portone, l'accompagna fino all'ascensore. Qui la minaccia con una pistola, aggredendola e facendola cadere a terra, sbattendo la testa. 7 i giorni di prognosi. I carabinieri hanno anche denunciato un 48enne per uno scippo in via Santo Stefano, al Vomero. L'uomo ha sorpreso una donna davanti a un garage, le ha strappato la borsa in pieno giorno ed è fuggito in scooter. I militari lo hanno individuato nel rione Traiano grazie alle immagini di videosorveglianza. In casa nascondeva ancora gli abiti usati per il colpo.
2: Dolore e indignazione per quella che viene definita l'ennesima morte annunciata sono stati espressi dal garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello a seguito del suicidio di un 37enne recluso nel carcere di Benevento. Chiedo al Ministero della Giustizia e all'amministrazione penitenziaria interventi concreti e immediati. Non si può e non si deve morire in carcere, ha concluso Ciambriello. Fa tappa a Nola il nostro approfondimento dedicato alle criticità affrontate dalle procure campane. L'intervista al procuratore Marco Del Gaudio è di Claudio Pappaianni.
4: Dottor De Gaudio, un territorio caratterizzato dalla presenza di grandi insediamenti produttivi, una grande risorsa questa per il territorio, è anche un po' difficile per voi controllare?
5: Ben inteso, la maggior parte delle attività sono attività produttive sane, ma evidentemente, come spesso accade in queste circostanze, vi è un indotto poi di attività collaterali che spesso avrebbero bisogno, diciamo, di un particolare controllo.
4: Quali sono le caratteristiche?
5: Una prima problematica è rappresentata dalla gestione dei rifiuti. Non le imprese che smaltiscono correttamente, ma vi sono una serie di attività collaterali, spesso in subappalto, spesso, diciamo, attività di secondaria importanza che lavorano per le aziende, diciamo, di maggiore rilievo, che evidentemente non adoperano la stessa cura nella gestione dei rifiuti e spesso si affidano, diciamo, a sistemi, diciamo così, non del tutto leciti. Altre problematiche ovviamente riguardano la regolarità fiscale di una serie, diciamo, di rapporti che intercorrono con queste imprese di primario livello, che evidentemente, diciamo, sono sottoposte a controlli spesso frequenti anche da parte delle forze di polizia specializzate, penso soprattutto alla Guardia di Finanza, ma che ovviamente rappresentano un reticolo di affari e di relazioni commerciali che non tutte possono essere facilmente controllate.
2: A Palazzo San Giacomo presentate le attività del Centro per la Giustizia Riparativa del Distretto della Corte d'Appello di Napoli. È tra i primi in Italia. Enzo Calise.
6: Questo è un momento importante.

0: Inauguriamo il primo centro di giustizia riparativa dell'intero distretto della Corte d'Appello di Napoli, quindi un distretto enorme.
1: Come impatterà sui processi?
2: Ma finalmente avremo attuazione a quello che era l'intento della Cartabia, della riforma Cartabia, quindi un riavvicinamento del reo alla vittima, maggiore ascolto alla vittima stessa nell'ambito di quello che è un processo volto a ricucire quello che è stato lo strappo sociale che si è venuto a verificare con la causazione del reato.
1: Quali sono gli ambiti in cui sarà possibile applicare questo procedimento?
2: Non si fa una distinzione fra reati procedibili a querela e reati procedibili d'ufficio.
0: Il percorso di giustizia riparativa non è alternativo alla giustizia penale, ma si affianca al procedimento penale. Le persone devono essere informate su questo diritto che hanno di poter intraprendere questo percorso. Ma la cosa importante è che è un percorso volontario, libero, gratuito. È una possibilità che viene data.
3: È uno dei primi centri che si realizza in Italia e io mi auguro che possa dare un contributo significativo per risolvere in maniera concordata situazioni conflittuali che possono essere risolte invece in maniera, diciamo, più negoziata. Già abbiamo avuto diverse richieste, quindi credo che proprio il fatto che ci siano tante richieste testimonia che questo tipo di approccio ha una sua validità.
4: Conto alla rovescia in vista delle regate preliminari di America's Cup. Da oggi sul lungomare di Napoli scatta il nuovo dispositivo di traffico. Fabio Forlano.
5: Ciclabile chiusa e senso unico per le auto fino a qui, fino a Piazza Vittoria. Scatta oggi il piano traffico del comune per consentire l'allestimento del villaggio della Coppa America in previsione delle pre-regate che si terranno qui a Napoli dal 24 al 27 settembre. Un dispositivo questo diviso in più fasi.
6: Sì, allora il dispositivo è articolato in tre fasi. La prima fase parte oggi. In questa fase viene chiusa la due corsie di via Caracciolo. Quindi da Via Le Donne a Via Calaccio avremo un senso unico in direzione Piazza della Vittoria. Dal 21 si attiverà la seconda fase che prevede la chiusura totale di Via Caracciolo, la riapertura della corsia preferenziale sulla riviera di Chiaia che consentirà il transito da Piazza della Repubblica a Piazza Vittoria. La terza fase invece è alla fine della manifestazione. Via Caracciolo verrà riaperta per metà per consentire il transito da Piazza della Repubblica a Piazza Vittoria.
5: Il senso unico parte da qui, da Piazza della Repubblica. Queste preregate, insomma, saranno un test indicativo non soltanto per le squadre ma anche per l'intera macchina organizzativa. Stamattina l'impatto sul traffico è stato abbastanza contenuto, ma la situazione andrà rivalutata di sera, specie nei weekend e poi soprattutto con la riapertura delle scuole dal 15 settembre.
4: E la settimana prossima si torna a scuola. A Caserta buone notizie sul fronte delle assunzioni, ma restano le emergenze legate a precariato e edilizia scolastica. Nello di Costanzo.
7: Tra 8 giorni tutti in classe in Campania per l'anno scolastico 26-27 che a Caserta e provincia parte, come nel resto della regione, con una drastica riduzione delle cattedre scoperte. Su 2.775 nuove assunzioni di insegnanti in Campania, 365 riguardano il casertano, il 13,2% dell'intero contingente regionale. E questo al netto delle supplenze annuali che in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado di terra di lavoro ammontano a 751. Di queste 476 sono nel sostegno, ovvero il servizio mirato a garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
8: Sicuramente abbiamo cominciato con il piede giusto perché sono state anticipate tutte le attività di nomine durante il periodo estivo. È chiaro che rimangono dei problemi strutturali legati al precariato. Ci sono ancora troppe cattedre ballerine.
9: Per i collaboratori scolastici ci sono almeno 40 posti in organico di diritto in meno e anche i docenti che hanno anche tanti anni di servizio si vedono assegnate delle cattedre orarie esterne. Vuol dire che lavorano in più scuole e su più comuni e quindi viene penalizzata sia l'attività didattica che il loro lavoro sempre più pesante e gravoso.
7: Un problema è quello legato all'edilizia scolastica.
10: Siamo di fronte a edifici scolastici che sono in larga maggioranza fatiscenti e inadeguati ad ospitare con sicurezza e dignità i lavoratori e lavoratrici della scuola e gli studenti.
4: Fra 2 settimane

0: Si celebra San Matteo a Salerno, presentato il programma ufficiale della festa patronale fra tradizione e un tocco di modernità, grazie a un'app. Andrea Siano.
1: L'alzata del panno con l'effigie dell'Apostolo Matteo nel quadriportico del Duomo di Salerno è il prologo della festa del Santo Patrono.
2: È un momento identitario molto forte dove si raccolgono tutte le componenti del popolo di Dio.
1: La comunità salernitana si prepara a rendere omaggio al santo e alle sue reliquie lungo un calendario di eventi itineranti fino alla processione del 21 settembre che quest'anno sarà possibile seguire anche sui social.
3: Si è pensato quindi innanzitutto ad un canale Instagram che possa essere, diciamo, un canale ufficiale attraverso il quale si racconta la festa in tutte le sue forme, e poi ecco, attraverso questo QR code, un link, sarà possibile accedere ad una app web, una pagina web che è interattiva.
1: Il solenne pontificale sarà presieduto dal prefetto del Dicastero per i Vescovi, Filippo Iannone. Prima le giornate matteane metteranno a fuoco il racconto che l'evangelista Matteo fa del discorso finale di Gesù.
4: È questione di fede, è questione di vita. Le conferenze delle giornate matteane vogliono attualizzare e analizzare questo messaggio che ci è stato tramandato da San Matteo.
1: Un messaggio alla comunità salernitana per San Matteo.
2: Cerchiamo di guardare e seguire San Matteo in quello che ha guardato e seguito lui, cioè il Signore Gesù. Allora recuperare la radice religiosa profondamente spirituale della festa è condizione necessaria per viverla bene.
0: Teatro è stato un successo, l'Aida che ha segnato la ripartenza della stagione del San Carlo. Francesca Martelli.
5: C'è l'antico Egitto, niente costumi né scenografia. Sono le voci a fare la differenza nell'Aida proposta in forma di concerto ieri sera al Teatro San Carlo. Quasi 20 minuti complessivi di applausi per l'opera verdiana diretta da Riccardo Frizza. Tutto sold out, tanto pubblico straniero. Ritrovo un personaggio che porto nel cuore, ha spiegato Anna Netrebko, protagonista dell'opera. Il celebre soprano russo aveva già cantato Aida a Napoli nel 2022. Tra il San Carlo e Aida è una storia lunga, oltre 150 anni. La prima rappresentazione napoletana risale al 30 marzo 1873, poco più di un anno dopo il debutto al Cairo. E il legame continua, l'opera verdiana tornerà ancora a Napoli tra 5 mesi, ma in forma scenica. Il prossimo appuntamento per i melomani il 24 settembre con il Mitridate, Re di Ponto.
0: Al premio Sele d'Oro di Oliveto Citra un omaggio a Giancarlo Siani. Sentiamo Lilli Viccaroteo.
6: E quest'anno c'è un inizio particolarmente significativo del premio Sele d'Oro attraverso l'iniziativa per la legalità, che vede anche la inaugurazione di un ritratto di Giancarlo Siani. È un'occasione particolare perché i fili della legalità si tirano attraverso anche singole personalità che hanno dato un contributo con la vita, al rispetto delle norme, delle regole, alla lotta contro la criminalità e la delinquenza organizzata.
7: Ed è iniziata sotto gli occhi buoni di Giancarlo Siani la 42esima edizione del premio Sele d'Oro, di scena ad Oliveto Citra nel Salernitano, dove da ieri campeggia il murale firmato Iorit dedicato al giovane giornalista napoletano ucciso dalla camorra.
8: I giornalisti siano ancora oggi coraggiosi. Non possiamo dire i giornalisti, ci sono quelli coraggiosi e i non coraggiosi. I giornalisti e i giornalisti giornalisti, come è sempre stato negli anni. Giancarlo era un giornalista coraggioso, perché pur sapendo di scrivere un articolo particolarmente pericoloso per la sua vita, perché l'aveva capito perfettamente, lo scrive, perché il suo lavoro è raccontare i fatti.
7: Il titolo dato quest'anno alla manifestazione, Venti di burrasca, sembra tradire un sottile pessimismo di fondo, ma il significato lo spiega il sindaco di Oliveto Citra, a capo di una realtà piccola che però conosce la potenzialità del suo saper fare comunità.
9: Il Sele d'Oro non ha virato verso un pessimismo, piuttosto verso una riflessione, perché la risposta sta nel sottotitolo, saper essere comunità.
0: Calcio battuto da Como e Inter, ancora un avversario ostico per il Napoli. Dopodomani debutto in Champions con l'Arsenal, vice campione d'Europa, campione d'Inghilterra in carica e primo in classifica in Premier League a punteggio pieno dopo il

0: successo ottenuto ieri sul Chelsea. Carlo Solimene.
1: L'aspetto positivo è che il debutto in Champions con l'Arsenal non sarà una gara da dentro o fuori. L'amara partecipazione dello scorso anno insegna che per mirare agli ottavi, magari attraverso i playoff, è molto più importante non lasciare per strada punti con le cosiddette piccole. Per il resto, però, la sfida di mercoledì sera in un Maradona ancora lontano dal sold out, nonostante i 2000 tifosi dei Gunners attesi, arriva nel momento peggiore possibile. L'avvio di Allegri ha disseminato più dubbi che certezze, i primi probabilmente già nella testa del tecnico, preoccupato dai 5 gol incassati da Inter e Como, ma al tempo stesso impossibilitato a tornare alla più prudente difesa a 3 a causa dell'indisponibilità o dell'inaffidabilità di chi dovrebbe prendere il posto dell'infortunato Buongiorno. Una vulnerabilità che di fronte a un attacco, quello dei campioni inglesi che nella scorsa stagione ha gonfiato la rete 121 volte, rischia di accentuarsi. A centrocampo non va meglio. All'assenza di McTominay, domani l'intervento a Liverpool per disinnescare l'aritmia benigna, non si è rimediato in maniera soddisfacente con l'adattamento di Vergara. Con l'Arsenal toccherà dall'inizio a De Bruyne, che magari con i londinesi, bucati per ben 8 volte ai tempi della Premier, ritroverà lo smalto perduto. Il resto dovrà farlo l'applicazione e il sostegno dei tifosi, quella chimica capace più volte in passato di regalare delle indimenticabili notti europee anche di fronte ai giganti. Ce n'è tremendamente bisogno.
0: In Serie B ieri importante successo dell'Avellino a Modena. Juve Stabia invece battuta in casa dal Pisa dopo il grande spavento per il malore in campo di un calciatore dei toscani. A Castellammare c'era Luigi Carbone.
2: Partita dai due volti al Menti, bloccata e condizionata dal caldo per i primi 40 minuti, la gara tra Juve Stabia e Pisa ha vissuto attimi drammatici quando Božinov, alla fine del primo tempo, ha accusato un malore accasciandosi a terra. Paura, concitazione, l'intervento dei medici in campo, poi il trasferimento in ospedale del difensore e la sospensione della gara per 45 minuti in attesa di notizie che fortunatamente si sono rivelate positive. Al rientro in campo per disputare gli ultimi 9 minuti del primo tempo, i toscani hanno subito segnato con un bolide di Calabresi dalla distanza, rete con dedica al compagno, poi hanno fallito un rigore con Petagna, tiro ben neutralizzato da Boer, con Leris lesto a insaccare, ma pescato con un piede in area, gol annullato dal VAR. A inizio ripresa gli stabiesi partono forte, colpiscono un palo con Maestro, ma a metà tempo e nel loro momento migliore subiscono il raddoppio di Tramoni, vera perla del trequartista con tiro nel 7. Al 35esimo i toscani calano il tris con un tocco di Coppola da posizione defilata dopo Torre di Canestrelli. In un finale generoso per le Vespe, ancora Maestro a sfiorare a più riprese il gol della bandiera, il fresco ex Confente si oppone. Per la Juve Stabia un passo indietro rispetto alla vittoria di Marassi, prova di forza del Pisa alla seconda vittoria consecutiva.
0: Terza giornata in Serie C, si sono chiusi in parità i due derby domenicali, 2-2 fra Casertana e Scafatese, 1-1 tra Salernitana e Cavese. Prime nubi che si addensano sulla panchina granata di Serse Cosmi. Primo successo per il neopromosso Savoia che si impone 2-0 ad Altamura con lo stesso punteggio. Il Sorrento, capolista a punteggio pieno, aveva vinto l'anticipo in casa del Giuliano. È tutto. L'informazione della TGR torna alle 19.35. Buon pomeriggio.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
4: Sulla Campania, tempo stabile. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, quasi sereno fino a notte, qualche nube in più al mattino seguente. Nebbie nottetempo. Sull'Appennino campano, inizialmente nuvolosità sparsa, più diffusa e consistente nella successiva mattinata. Sul Salernitano, periodo contraddistinto da ampi rasserenamenti, anche se non mancheranno locali annuvolamenti. Le temperature risulteranno stazionarie o al più in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di

0: tè? Immediatamente.
1: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
2: Scopri le specialità, una nuova esperienza di gusto anche zero.
3: Cielo e terra, design e innovazione, istinto e precisione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
4: Nuova Suzuki e-Vitara.
3: Dual motor, dual desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia.
3: Suzuki.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Perché non l'ho fatto prima?
7: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
8: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
9: È un'altra cosa.
10: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.
11: Che cosa disegni, amore?
12: La nostra casa.
13: La casa che cerchi è su casa.it.
14: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.

0: Trionfo dell'ultradestra di AfD vicino al 44% in Sassonia-Anhalt. Si candida al governo di un Land per la prima volta dal dopoguerra. Mosca esulta, l'onda nera spaventa l'Europa. Sulla vittoria degli estremisti tedeschi, il centrodestra si spacca. Tajani è una pessima notizia. Salvini è un trionfo clamoroso. Le opposizioni lo attaccano. Vergognosa la sua reazione. Folla ai ministri a Belgrado e funerali di Ratko Mladic, il genocida di Srebrenica, condannato per crimini contro l'umanità, celebrato come un eroe dai serbi, lo sdegno di Bruxelles. Riesame, dichiarazioni spontanee di Walter Lavitola in videoconferenza da Rebibbia, presenta una memoria difensiva, spera nei domiciliari, illegale, metodo mafioso non regge. Venezia sbarca al festival Riccardo Scamarcio, protagonista dei Figli della Scimmia, l'educazione sentimentale di un padre e la complessa accettazione di un figlio affetto da una grave disabilità. Buongiorno dal TG3. Dunque, terremoto politico in Germania per l'avanzata del partito di estrema destra Alternative für Deutschland. Nella regione Sassonia-Anhalt lo schieramento vince oltre le previsioni con circa il 44% dei consensi. Crolla il partito di centrodestra, la CDU, dell'attuale cancelliere federale Merz. Allora, andiamo in diretta dalla corrispondente a Berlino, Barbara Gruden.
1: Sì, il cancelliere Merz si è presentato poco fa alla stampa dopo un lungo consiglio di crisi del suo partito. I cristiano-democratici ha subito ammesso che quella di ieri è stata la sconfitta più devastante da decenni per la CDU. E tuttavia dice Merz che vuole restare al suo posto. Se ci saranno conseguenze per lui, probabilmente arriveranno tra due settimane dopo il voto, dopo un altro voto regionale in Pomerania, Mecklenburgo anteriore, e a Berlino, dove aumenta anche l'AfD, ma non in modo così clamoroso. Il cancelliere ha annunciato altre riforme, ma ha anche aggiunto che bisogna cambiare narrazione del paese, spiegare razionalmente ciò che stiamo facendo non basta, dobbiamo arrivare alle emozioni dei cittadini. Queste le sue parole. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, dice Merz, e questo è, su questo il partito è

0: Unito, il Cremlino, che sempre più spesso attacca la Germania, invece esulta, dice umiliata l'arroganza del cancelliere, e proprio l'AfD celebra il proprio trionfo attaccando a sua volta Merz. Vediamo.
1: La leadership di AfD si presenta al gran completo per celebrare il trionfo in Sassonia-Anhalt e subito attacca i cristiano-democratici del cancelliere Merz. Hanno subito una disfatta, dice la co-presidente Alice Weidel. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere. Nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per la Germania. Lui continua a far notare che AfD si era proposto di dimezzare i nostri consensi. Invece è successo l'esatto contrario. L'estrema destra ha raddoppiato i voti, arrivando al 43,8%. Dimezzare i consensi sono stati invece proprio i cristiano-democratici, hanno preso solo il 17,2%. Ben 83.000 elettori della CDU hanno votato stavolta per AfD, che è riuscita a mobilitare anche 170.000 degli astenuti della tornata elettorale precedente. Ed è proprio tra gli eletti cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale che AfD potrebbe cercare il sostegno necessario per formare il governo regionale. Nonostante lo storico risultato, il partito ha mancato per un soffio la maggioranza assoluta. Il candidato presidente Ulrich Siegmund annuncia infatti colloqui con i parlamentari disposti a sostenerlo o con i singoli gruppi parlamentari, e qui potrebbe entrare in gioco l'alleanza Sahra Wagenknecht ex sinistra, che sostiene però il corso di AfD sulla Russia.
2: E reazioni alla vittoria dell'AfD arrivano anche dall'Italia, non da Palazzo Chigi, ma dalle posizioni opposte dei due vicepremier Tajani e Salvini, preoccupate le opposizioni. Andiamo in diretta a Palazzo Chigi da Giorgia Rombolà.
3: Proprio così, Andrea, sceglie il silenzio Giorgia Meloni, mentre le opposte reazioni dei suoi due vicepremier rischiano di innescare un nuovo cortocircuito all'interno del governo, anche se Fratelli d'Italia cerca di gettare acqua sul fuoco. Dice Tajani e Salvini appartengono a due diverse famiglie europee. Ricordiamo però che la famiglia europea di Salvini, che pure esulta per questo risultato, non è quella di AfD. Gli stessi alleati di Salvini hanno respinto AfD, mentre AfD è alleata di Vannacci. E lo dicevi, Giorgia Meloni sceglie il silenzio, emerge dal suo entourage però una certa preoccupazione per l'indebolimento di Friedrich Merz, che è alleato della premier che nel pomeriggio alle 15:30 incontrerà l'omologo belga. Vedremo se da lì verranno fuori delle dichiarazioni sul risultato di ieri in Sassonia. Intanto il punto politico con Stefano Galeotti.
4: AfD non è un partito neonazista, ma con loro abbiamo idee diverse, dice l'eurodeputato meloniano Procaccini, sintesi del difficile equilibrio che tenta di mantenere Fratelli d'Italia, mentre gli alleati si spaccano sul voto in Germania. Per Forza Italia la vittoria di un partito antitetico rispetto ai valori occidentali è un risultato inquietante. Serve un cambio di passo in Europa.
5: Gli estremismi sono il sintomo di un malessere profondo. Per contrastarli l'Europa deve cambiare rotta. Servono crescita e debito comune.
4: Salvini invece esulta, facendo a gara con Vannacci per congratularsi con la leader di AfD Weidel, che a Bruxelles è in realtà alleata con l'ex generale, e ricorda che le battaglie dell'ultradestra tedesca su sicurezza e immigrazione sono le stesse della Lega.
6: Non è terrore, si chiama democrazia. La gente è libera di scegliere di votare chi cavolo vuole. E qual è il problema? Che questo partito ha la sicurezza e la difesa dei confini come priorità.
4: In Europa, vento di estrema destra e arsenali pieni, attacca il leader 5 Stelle Conte. Con la firma al piano di riarmo, Meloni è complice.
7: In Germania ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese.
4: La segretaria del PD Schlein fa un appello all'unità della sinistra.
8: Abbiamo bisogno dell'unità delle forze progressiste e democratiche di tutto il mondo per difendere il diritto internazionale e per ricostruire la pace, la collaborazione, la cooperazione, il multilateralismo.
4: La vittoria di AfD è una sveglia per l'Italia e l'Europa, dice AWS. Per Calenda, un altro pezzo di Occidente che cade.
2: Adesso i negoziati russo-ucraini conclusi ieri a Kiev sembrano confermare la drammatica situazione di stallo. Amara la constatazione di Zelensky, che dice la guerra proseguirà anche questo inverno. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
9: Le attese ora sono tutte per le telefonate che farà il presidente Trump, prima a Putin e poi a Zelensky, conversazioni che dovrebbero avvenire in giornata. Solo dopo si capirà se sono stati fatti reali passi avanti.

0: avanti nella trattativa per mettere fine al conflitto in Ucraina. Nel weekend, strette di mano e abbracci per Witkoff e Kushner, gli inviati di Trump, ma poche decisioni concrete. Sabato ricevuti da Putin, un piccolo passo verso la pace, lo definisce il portavoce del Cremlino Peskov, e non escludiamo nemmeno una ripresa del formato trilaterale, aggiunge, anche se è troppo presto per parlare di date precise. L'asse Casabianca-Cremlino sembra restare saldo, anche se nel concreto Putin ha ribadito che le sue condizioni per chiudere la guerra sono sempre le stesse, prima fra tutte la conquista del Donbass. Ieri l'arrivo a Kiev, per la prima volta, di due negoziatori protetti dalla tregua sulla capitale. Anche qui, al di là della cordialità, sembra che poco si sia ottenuto. Non sfugge la delusione del presidente Zelensky, che alla fine dei colloqui andati avanti fino a sera dichiara: ci prepariamo ad affrontare un altro inverno di guerra, e rilancia la necessità di un suo incontro diretto con Putin. La guerra sul campo continua. Su Zaporizhia quasi 900 attacchi in 24 ore, raid anche sulla città di Sumy, in tutto il paese 3 morti e 38 feriti, mentre lo stesso Zelensky a confermare che droni ucraini hanno colpito obiettivi a 1000 km dal confine con la Russia.
1: Adesso andiamo in Serbia per i funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, il generale fautore delle epurazioni etniche in Bosnia Erzegovina negli anni 90. Il paese è tra nazionalismo e negazionismo alle prese con la difficile elaborazione del suo recente passato. Andiamo dunque a Belgrado dall'inviato Gianmarco Sicuro.
2: E si sono appena conclusi i funerali nella chiesa di San Luca di Ratko Mladic, migliaia e migliaia di persone, come vedete nelle immagini, a celebrare e a dare l'ultimo saluto a un condannato per genocidio, crimini contro l'umanità. C'era addirittura il patriarca ortodosso della chiesa serba, che ha detto: il giudizio che ci spetta è quello di Dio, e quindi Mladic sarà giudicato da Dio. Tanti simboli e le magliette con il volto impresso dello stesso Mladic. Il presidente serbo Vucic non era presente, ha detto però: siamo a disposizione della famiglia per qualsiasi cosa. Presente l'ambasciatore russo alle celebrazioni, adesso il corpo è stato traslato verso il cimitero. La risposta di Bruxelles è sdegnata, un portavoce dice: non c'è spazio nell'adesione all'Unione Europea per quei paesi come la Serbia che glorificano un criminale di guerra, quindi invitando che tutto questo debba finire al più presto. Ma vediamo appunto il racconto di questa mattinata con le voci di chi si trovava a ricordare, a celebrare questo criminale di guerra. Poi in linea a Roma.
3: Tra le 8.000 e le 10.000 persone presenti, lo stesso numero di morti ammazzati per volere di colui che oggi viene celebrato. Ratko Mladic, condannato dalla Corte internazionale dell'AIA per genocidio e crimini contro l'umanità. Sta folla, di cui fatichiamo a vedere la fine, si mette in coda da ore e sotto il sole per dare l'ultimo saluto a quello che non nascondono nel definire eroe. Gloria al comandante, condannarlo è stato l'errore giudiziario più grande della storia, dice questa signora di Sarajevo, la stessa città che Mladic assediò, terrorizzando la popolazione con l'obiettivo di sterminare i musulmani e chi li difendeva. Una signora accende una candela in suo ricordo. Gli voglio illuminare la via, dichiara.
4: E cosa risponde?
3: Ma parliamo di un genocida condannato, rispondiamo. Ma lui ha solo difeso il popolo serbo, quella era una guerra e sapete com'è la guerra, aggiunge. Stupri etnici, deportazioni di massa, fosse comuni. Mladic ha eseguito un piano genocida senza tentennamenti per i giudici della Corte Penale Internazionale, ma per questa gente è un monumento alla nazione serba. Oggi gli porto questa rosa bianca, aggiunge questo signore.
4: Che persona era Mladic?
5: Era un generale, una leggenda, che cosa? Tanti saluti in Italia.
1: E torniamo in Italia, a Roma, udienza al Tribunale del Riesame per Walter Lavito, l'accusato di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Ci riferisce in diretta Riccardo Porcu.
6: Sì, ha già preso in affitto un appartamento in Basilicata, lontano dalla sua sfera di influenza e di contatti. È lì che Walter Lavitola spera di poter trascorrere i domiciliari. Oggi i suoi legali hanno ulteriormente portato avanti la richiesta di scarcerazione anche attraverso una memoria di 72 pagine per cercare di smontare i presupposti dietro all'arresto, quindi il pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove e la reiterazione del reato. Walter Lavitola era videocollegato, ha reso le sue dichiarazioni spontanee dal carcere di Rebibbia, dove si trova ormai da circa circa un mese, lì dove è detenuto per essere ritenuto il mandante dell'attentato a casa di Sigfrido Ranucci lo scorso 16 ottobre.

0: ottobre ha ammesso tutto, pur dicendo di non aver conosciuto nel dettaglio quanto sarebbe successo per l'appunto dell'attentato a casa di Sigfrido Ranucci. Ha sostenuto la linea che porta avanti ormai da mesi, quella cioè di aver organizzato, deciso di organizzare un attentato per proteggere il suo amico fraterno Ranucci e in questa maniera poter ottenere un vantaggio dal punto di vista della riabilitazione sociale per se stesso. Secondo invece quanto riportato dagli inquirenti, ci sarebbe invece una motivazione politica in tutto questo, in tutta questa macchinazione. Ranucci era completamente all'oscuro. Il Tribunale del Riesame ha tempo fino al 10 settembre per decidere sulla scarcerazione. Sentiamo ora le parole del legale di La Vitola e poi una voi.
1: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, in quanto lui ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente rimane quello di voler proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie il dottor La Vitola. Poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale.
2: E ora il femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un viadotto a Barberino del Mugello. L'autopsia dovrà chiarire se la donna fosse già morta. Ieri sera a Firenze, presidio contro la violenza sulle donne. Sentiamo Andrea Marotta.
3: La voce di Antonia si spezza. Attorno al portone della casa dove aveva deciso di vivere la figlia, Lorena Isceri, e dove è cominciato il rapimento da parte dell'ex Federico Vella, in 2000 si stringono attorno alla famiglia della donna brutalmente uccisa a Barberino giovedì scorso. Fiori e candele accese, un minuto di silenzio nella manifestazione voluta da Palazzo Vecchio, con la sindaca Funaro, le prime cittadine di Bergamo e Perugia e quelli dell'area metropolitana.
4: Il rischio che abbiamo nel nostro paese, visto quanti ce ne sono, è quello della normalizzazione. Invece noi non solo dobbiamo far sentire la nostra voce, ma mettere in campo sempre più politiche di prevenzione.
3: Il momento più toccante è l'abbraccio tra Antonia e Paola, la madre di Michela Noli, vittima 10 anni fa di un altro terribile femminicidio a Firenze per mano dell'ex marito. Lei e la figlia frequentavano la palestra dove fino a pochi giorni fa andavano anche Lorena e Federico.
5: Tutti i genitori chiedono aiuto, ma nessuno lo ascolta, sembra. Invece bisogna che qualcuno lo ascolti realmente.
3: Oggi le autopsie, chiamate a chiarire se la donna fosse ancora viva quando è stata lanciata dal viadotto e attraverso il tossicologico sull'eventuale assunzione di farmaci o sostanze da parte dell'uomo, che a quanto risulta era in cura da uno psichiatra. Anche Lorena, per le vessazioni subite dopo la rottura del loro rapporto, aveva tentato di arginarne l'aggressività con alcune sedute di psicoterapia, purtroppo senza successo.
2: Indagato per omicidio stradale il pilota che ieri durante la cronoscalata Trapani-Erice ha provocato la morte di 2 giovani spettatori. Vediamo con Maria Chiara Grandis.
6: Oggi qui a Belmonte Mezzagno è lutto cittadino. Il paese del palermitano piange i 2 giovanissimi, Giuseppe Bisconti, 18 anni, e Carol Greco, 20, morti ieri mattina mentre assistevano alla cronoscalata del Monte Erice. Un'auto è uscita fuori strada piombando sugli spettatori. In ospedale, ma non in pericolo di vita, anche un commissario di gara.
7: Ha tirato dritto e ha sfondato la postazione 9. Ha preso i 2 ragazzi, che si è alzata la macchina.
6: Alla guida della Peugeot 308 c'era Marco Nicoletti, promessa dell'automobilismo siciliano. Ora è indagato per omicidio stradale dalla procura di Trapani. Gli inquirenti vogliono verificare cosa sia accaduto, se l'auto abbia avuto un guasto. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Questa invece era la Skoda Fabia sulla quale è morto Stefano Sappracone, al 10° rally della Val d'Aveto, provincia di Genova. Sempre ieri l'auto a forte velocità è uscita di strada in curva finendo contro un albero. Lui, 43 anni, sanremese, era il copilota.
8: Era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un vero professionista.
6: Un weekend tragico, sabato, un altro incidente mortale a Rally Mille Miglia nel Bresciano, dove ha perso la vita il 63enne torinese Francesco De Pasquale. Scattava una fotografia quando un'auto in gara l'ha investito.
2: Paura a Roma, ma per fortuna nessuna grave conseguenza questa mattina nel crollo di un solaio in un negozio al centro. In diretta il nostro Massimo Solani.
9: Sì, è ancora chiuso al traffico questo tratto di via Cola di Rienzo, dove questa mattina intorno alle 10.30, 10.40 è crollato il solaio all'interno di questo negozio alle mie spalle. In quel momento all'interno del negozio si trovavano 4 persone, 2 commessi e 2 clienti. Il negozio aveva aperto da pochi minuti e ci hanno raccontato che quando il solaio è crollato si trovavano nella zona della cassa e fortunatamente il crollo ha investito però l'altra ala del negozio. Circostanza questa che la fortuna ha fatto in modo che nessuno di loro rimanesse ferito.

sono soltanto bloccati perché le macerie avevano ostruito l'ingresso. Macerie crollate appunto dal solaio di questo palazzo di quattro piani dove sorge un hotel. In questo momento sotto

0: costole che richiedono sforzi sovrumani per essere messe in opera.
1: Prende!
0: A un certo punto tutto si ferma perché è ora di pranzo. Tapioca e fagioli per tutti. Per noi, un assaggio di sipunculidi, quei vermi bianchi che abbiamo visto pescare con la bassa marea.

0: c'è chi li divora con disinvoltura.
1: Madonna, com'è lungo.
0: E chi necessita un po' di determinazione.
2: Ma sa anche di Total.
0: Dopo pranzo si riprende a sbozzare e a controllare costole finché non si adattano alla forma della chiglia. Ci vorranno 4 mesi per portare a termine questo DAU, che dovrà essere pronto per la grande marea di primavera, quando l'acqua salirà così tanto da farlo galleggiare. Il risultato? Una barca dalla vela latina uguale a quelle descritte da Marco Polo. Barche antiche che oggi si incontrano solo in questo angolo di Oceano Indiano. Barche che continuano orgogliosamente a trasportare persone e merci, incrociando a vela alta le loro eredi più moderne.

A un giorno di navigazione da Pemba c'è Zanzibar, la perla dell'Oceano Indiano. Una perla che negli ultimi decenni si è trasformata in una affollata meta turistica.

ma una barca a vela può andare là dove nessuno arriva. Ed è così che siamo entrati a curiosare in un'insenatura nascosta della costa meridionale. Anche a Zanzibar le maree sono grandiose. Anche qui il mare che si ritira lascia scoperto un terrapieno che stavolta è costellato da strane montagnole di pietre. Quando la marea sta per raggiungere il minimo, cominciano ad arrivare donne che portano sacchi dall'aria pesante.

ogni donna individua il monticello di pietre che ha costruito un mese prima e comincia a smantellarlo. Sotto le pietre, sabbia. E dentro la sabbia, in mezzo metro d'acqua, il segreto di un'attività vecchia di migliaia di anni. Finalmente emerge qualcosa.

oggetti marcescenti, imbevuti d'acqua e vagamente familiari. Si strappa via qualcosa. Si sciacqua, si strizza e finalmente ci sembra di capire. Sono le scorze esterne della noce di cocco, che un mese di ammollo in mare ha liberato dalle parti tenere, lasciando solo le fibre che formano l'impalcatura. Ora ci vuol pazienza per separare le fibre da tutto quello che è rimasto. Un lavoro che richiede tempo e dedizione.

un lavoro che si fa tutte insieme, con le nonne che insegnano alle nipoti fin dalla notte dei tempi. Un lavoro che si può fare solo al plenilunio, quando l'acqua si ritira così tanto da rendere accessibile il fondo della laguna. È passata un'ora. Le buche sono vuote e ci si deve affrettare a riempirle prima che il mare ritorni a colmarle di sabbia. Quei sacchi che avevano trascinato fin qui contengono le scorze delle noci di cocco consumate nell'ultimo mese.

scorze che vanno affondate, compattate e compresse fino a stipare la buca. Un lavoro da fare velocemente, perché l'acqua sta tornando. Ma con attenzione, per non lasciare spazi dove i granchi e le murene si potrebbero infilare. Alla fine i blocchi di corallo ritornano in posizione a comprimere e proteggere quell'umile tesoro fatto di scarti. Si sigilla con la sabbia e tutto torna come prima. La gente se ne va. La marea rientra e in poche decine di minuti sommerge tutto, finché dei Monticelli non resta che il ricordo. Un ciclo, quello delle maree, nato con il mondo. Un ritmo che gli esseri umani hanno fatto proprio e imparato a sfruttare. Per vedere il risultato di tutto quel lavoro, ci spostiamo nel villaggio, dove con gesti semplici e ripetuti per una vita, le anziane passano ore a unire una sequenza infinita di fibre. Unici attrezzi, una coscia e i palmi delle mani. Si arrotola, si assottiglia, si unisce e 10 centimetri alla volta quei filamenti disordinati si fondono in una fune lunga centinaia di metri. Corde elastiche ma robuste, resistenti al tempo e all'acqua di mare. Corde uguali a quelle emerse da ritrovamenti risalenti a 5.000 anni fa, usate da allora per la pesca, per costruire capanne e tenere insieme gli scafi delle barche. Oggi la corda di cocco è

0: Questo programma è stato presentato da Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre. Pro Life, alimenti per cani e gatti.
1: Siamo in pieno shock climatico ed energetico, caldo estremo, cicloni, le bollette aumentano, i prezzi dei carburanti sono alle stelle, mentre i petrolieri fanno profitti enormi. Come ne usciamo?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30, su Rai 3.

0: parte per conoscere la verità, si torna per raccontarla.
1: Con Massimo Giletti, lo stato delle cose, da lunedì 14 settembre alle 21:20, Rai 3.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Prossimamente su Rai 3.
3: Pubblicità. Che cosa disegni, amore?
4: La nostra casa.
5: La casa che cerchi è su casa.it.
6: Bontà o salute?
7: Bontà e salute.
8: Colazione Valsoia, tutta vegetale. Così buona che fa bene alla tua giornata. Con calcio e vitamine. Valsoia, bontà e salute.
9: Perché non l'ho fatto prima?
10: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
11: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
12: È un'altra cosa.
13: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
14: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
15: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
14: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
16: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
17: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
18: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
19: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
20: Papè, 3-2!
21: È umano, ragazzo mio.
22: Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
23: Rinuncio!
19: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
22: Con i top match non è peccato.
24: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
25: Andate e guardatele tutte.

0: chi celebra i criminali. Caso La Vitola, il faccendiere magistrati ha tentato contro Ranucci solo per proteggerlo, volevo un riscatto sociale, chiede ai domiciliari in un paesino della Basilicata. Venezia, paura e segreti nel terzo film italiano in concorso, L'estranea di Paolo Strippoli, horror su una famiglia e le sue verità nascoste, una tragedia tra madre e figlia. Buonasera dal TG3. Partiamo dal terremoto politico che ha scosso la Germania e l'intera Unione Europea. Il trionfo dell'estrema destra, i regionali in Sassonia-Anhalt, lo Stato federale più povero e il crollo dei cristiano-democratici. Esulta la AfD, abbiamo fatto la storia, non ci arrendiamo, commenta Merz, pur scioccato da questi risultati. Allora andiamo dalla corrispondente Barbara Gruden per tutti gli aggiornamenti. Barbara, a te.
1: Sì, AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt, ma non ha raggiunto la maggioranza assoluta e quindi a caccia di alleati. Il primo partito a offrire sostegno è quello di Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD sulla Russia. Potrebbe offrire appunto un sostegno esterno. Il presidente in pectore Ulrich Siegmund vuole però maggioranze stabili, e ciò perché le maggioranze patchwork che si stanno sperimentando in altre regioni dell'est della Germania, in questo caso per tenere AfD fuori dalla stanza dei bottoni, sono costantemente a rischio. L'estrema destra sembra puntare quindi a reclutare gli eletti cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Già in campagna elettorale erano prepotentemente immersi in mal di pancia che hanno poi condotto al disastro elettorale. Ma dalla piccola Sassonia-Anhalt arrivano potenti scosse telluriche in Germania e in Europa. Lo vediamo nei servizi che abbiamo preparato a Berlino e poi con Lucia Sgueglia.
2: Aufgeben ist für mich keine Option.
3: Arrendersi per me non è un'opzione. Il cancelliere Merz appare finalmente in pubblico, livido in volto. Ammette che la sconfitta di ieri in Sassonia-Anhalt è la più bruciante da decenni. Ma aggiunge ogni collaborazione con l'AfD esclusa. Su questo il partito è unanime. Se c'è la possibilità di sostituire il cancelliere, se ne parla in realtà da mesi, lo si conoscerà solo dopo le elezioni regionali in Mecklenburg, Pomerania Anteriore e a Berlino, che si terranno il 20 settembre. I leader dell'estrema destra appaiono invece raggianti il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt e mettono il dito nella piaga. I cristiano-democratici hanno subito una disfatta, attacca la co-presidente Alice Weidel. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere, nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per la Germania. Lui continua a far notare AfD, si era proposto di dimezzare i nostri consensi, invece è successo il contrario. 43,8% per l'estrema destra, 17,2% per i cristiano-democratici. Il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato e ancora convinta AfD, che torna a spiegare come si fanno gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra contro Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala di chi in Germania non ha niente da cercare.
4: Un danno per la democrazia, dice questa ragazza. Tutto quello in cui credevo è stato calpestato. Ma c'è chi, come lei, si dice piacevolmente sorpreso. Spero che finalmente qualcosa cambierà. È una Germania spaccata quella che si risveglia con la vittoria dell'AfD alle regionali. Dopo i risultati, molti sono scesi in piazza per protesta contro l'avanzata dell'ultradestra. Silenzio dai vertici europei. La presidente della Commissione von der Leyen è in missione in Groenlandia, ma a commentare sono i leader dei singoli paesi dove si voterà il prossimo anno.
5: Lo che vimos ayer en Sajonia es un aviso.
4: Per il premier socialista spagnolo Sánchez, quello che abbiamo visto in Sassonia è un avvertimento e una conferma che una coalizione di governo progressista come la nostra è più necessaria che mai. Duro il polacco Tusk, solo gli idioti o i traditori festeggiano. Esulta invece l'estrema destra europea sovranista. Gli spagnoli di Vox parlano di una grande speranza, per l'ex premier ungherese Orban è solo l'inizio. E gioisce anche Mosca, che dopo la chiusura del consolato russo a Bonn per l'incidente di Lipsia, chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo. Umiliata l'arroganza di Berlino, Merz è appena diventato uno Starmer, è il sarcasmo di Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin. Intanto, in un altro land tedesco, la Bassa Sassonia, che più sta pagando la crisi dell'auto, chiude un altro stabilimento Volkswagen. Riaprirà per produrre armi, prima commessa probabilmente con l'azienda israeliana che produce l'Iron Dome. Oltre la metà degli operai tedeschi, delusi dal governo Merz, avrebbe votato AfD.
0: Nessun commento esplicito sul voto

0: Tedesco arriva da Palazzo Chigi, certamente divergenti sono le dichiarazioni dei due vice premier Tajani e Salvini. Andiamo a Palazzo Chigi da Giorgia Rombolà.
1: È proprio così, Tajani sceglie il silenzio. Giorgia Meloni, che nel pomeriggio qui a Palazzo Chigi ha ricevuto l'omologo belga, è stata un'occasione per parlare dei dossier internazionali al centro del confronto europeo, dalla guerra in Ucraina, il sostegno dell'Italia per una pace giusta e duratura, ha ribadito la Premier, fino ai temi dell'energia e della concorrenza che dovranno essere al centro del prossimo Consiglio europeo, ha detto Giorgia Meloni. Si è parlato anche del tema migranti e lo vedremo. C'è stato uno scambio di complimenti con Meloni, che ha incassato quelli per la longevità del suo governo da parte del premier belga, però non si è discusso di Sassonia. Si lascia intendere nell'entourage della premier che c'è preoccupazione per l'indebolimento della cancelliere Merz, mentre opposte sono le dichiarazioni dei due vice premier, con le opposizioni che vanno all'attacco e chiedono Meloni dica da che parte sta. Il punto politico nei pezzi che abbiamo preparato con Stefano Galeotti, poi la linea torna a te.
2: Sceglie il silenzio Giorgia Meloni. Con l'omologo belga Bart De Wever c'è modo di mettere a fuoco tutti i temi dell'agenda internazionale, dalla guerra in Ucraina ai dossier economici, fino a quella che la Premier chiama la movimentata estate sul fronte dell'immigrazione.
3: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti.
2: Non c'è spazio, almeno nelle dichiarazioni congiunte, per il trionfo dell'AfD in Sassonia. A parlare sono i vice, due reazioni opposte che innescano un cortocircuito nel governo. Tajani, voce della diplomazia, non nasconde i timori per il successo di una forza che definisce contraria ai valori occidentali. Un campanello d'allarme che non va sottovalutato.
4: Dalla Germania arriva un avvertimento per l'Europa. Gli estremismi sono il sintomo di un malessere profondo. Per contrastarli l'Europa deve cambiare rotta. Servono crescita e debito comune.
2: Brinda invece Salvini, che fa sapere di aver sentito la leader AfD, con cui però non è alleato in Europa. Incongruenza su cui affonda la lama Vannacci, che invece condivide la casa europea con i tedeschi. Solo due anni fa la Lega, d'accordo con Le Pen, ha cacciato AfD. Questa, la loro coerenza, ho fatto bene ad andarmene, gongola l'ex generale. Salvini ricorda il tradimento, poi conclude: vinceremo senza Vannacci.
5: Un campanello d'allarme per tutta l'Europa, dicono all'unisono le opposizioni, che vedono nell'affermazione dell'AfD un segnale preoccupante. Il PD accusa il centrodestra di aver spianato la strada al peggior sovranismo rincorrendo gli estremisti. Il voto in Germania, dicono i Dem, ha aperto una crepa insanabile nella maggioranza. Conte attacca Meloni, ha contribuito al riarmo europeo e ora l'AfD rivendica il governo di una superpotenza militare. Poi, reduce da un incontro con le associazioni impegnate nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, ricorda le proposte dell'ultradestra tedesca.
6: Siamo profondamente preoccupati perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
5: Dietro il voto in Sassonia c'è una profonda crisi economica e sociale. La sinistra non può ignorare questa lezione, il richiamo di AVS. Per Azione, l'Europa sta andando in pezzi un paese per volta.
7: E noi rischiamo di perdere tutto quello che è stato costruito dai nostri nonni e dai nostri genitori, di non lasciare nulla ai nostri figli. Questa è la vera battaglia, non la destra o la sinistra. Costruire gli Stati Uniti d'Europa oggi, altrimenti non avremo più niente.
5: Sulla stessa linea Italia Viva, la democrazia in Europa non è mai stata così a rischio dal dopoguerra, mentre Maggi chiede a Meloni di condannare l'esultanza di Salvini.
0: Del trionfo dell'estrema destra in Germania abbiamo chiesto al ministro Lollobrigida, esponente di primo piano di Fratelli d'Italia. L'intervista realizzata da Matteo Valerio andrà in onda integralmente nella puntata di Linea Notte. Sentiamone un passaggio.
8: Festeggiate il governo più longevo della storia della Repubblica, mentre in Germania avanzano forze di estrema destra e un'onda che contagerà anche l'Italia.
9: Io credo che il governo guidato da Giorgia Meloni, un governo di destra-centro, il primo in Italia, abbia dimostrato di garantire alla nostra nazione stabilità, possibilità di mettere a terra quelle che erano le idee e i programmi che gli elettori

0: hanno votato nel 2022.
1: Segregazione dei disabili, remigrazione per gli immigrati, sono neonazisti quelli dell'FD o sinceri democratici?
0: Guarda, io non giudico mai quello che avviene nelle altre nazioni. Noi siamo in Italia, parliamo dell'Italia, parliamo di quello che può essere l'Europa, tornando a una credibilità che aveva perso proprio per l'incapacità di difendere pace e prosperità dei propri popoli.
1: Istanze simili a quelle dell'AFD sono anche quelle di Vannacci e di Futuro Nazionale. Pensa che alla fine un'alleanza con loro sarà inevitabile?
0: Oggi Vannacci rappresenta una delle opposizioni in Italia, più volte votato per mandare a casa il governo di destra-centro.
1: Di remigrazione parlano anche i vostri alleati leghisti, così come voi parlavate di blocco navale. Questa volta si farà o è solo uno slogan?
0: Noi abbiamo lavorato per diminuire l'immigrazione illegale e lavorare a una migrazione legale, regolare e di integrazione. Questa è l'unica possibile. Di altro non abbiamo necessità di parlare.
1: Legge elettorale con o senza ballottaggio, ma tra Vannacci e l'incognita del centrosinistra non si rischia di arrivare a un proporzionale puro senza premio di maggioranza, vanificando l'obiettivo della stabilità?
0: Il nostro obiettivo resta quello della stabilità, sarà il popolo a decidere se conferire una maggioranza certa a noi con un candidato che sia chiaro ai cittadini, perché non si ritrovino nuovamente a votare da una parte e a trovare un governo di inciucio nazionale come è avvenuto in passato.
2: E ora la notizia appena battuta dalle agenzie: ma Bonino è stata ricoverata a Roma in ospedale. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio ed è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sarebbe in gravi condizioni. Ora veniamo al conflitto russo-ucraino, quello di oggi è il giorno degli attesi colloqui telefonici di Trump con Putin e Zelensky. Gli USA, dopo la missione di Witkoff e Kushner a Kiev e Mosca, continuano a mostrarsi fiduciosi. In diretta c'è l'inviata Marzia De Giuli.
3: Eh sì, siamo in attesa di questa telefonata con il capo della Casa Bianca, Putin e Zelensky. Finora a esprimersi sui colloqui ufficialmente è stato Witkoff, insieme a Kushner, inviato di Trump, prima a Mosca e poi a Kiev. Che cosa ha detto Witkoff? Sostanzialmente tre concetti ha espresso: compiuti progressi sostanziali in questi colloqui, quindi si dice soddisfatto. Parla di pianificazione di ulteriori incontri trilaterali, quindi dice si deve andare in questa direzione. Dice che si lavora, e questo Trump lo vuole fortemente, per fermare le uccisioni e per una pace stabile e duratura, così afferma Witkoff. Mentre lo dicevate, Trump, prima di partire per il weekend di pausa, oggi qui negli Stati Uniti è festa nazionale del lavoro, ha espresso profondo ottimismo, fiducia nel lavoro di quelli che ha definito due grandi negoziatori. Porteranno a casa il risultato, così afferma Trump. Allora vediamo come sono andati i colloqui finora nel servizio di Maria Grazia Fiorani. Poi a voi.
4: Scadrà a mezzanotte la tregua su Kiev, anche se sul resto dell'Ucraina gli attacchi non si sono mai fermati, neanche nel giorno della visita dei negoziatori inviati da Trump, e poco fa è stato segnalato un allarme drone sulla capitale. Su Zaporizhzhia quasi 900 attacchi in 24 ore, raid sulla città di Sumy, in tutto il paese almeno 3 morti e 38 feriti. E anche sull'altro fronte continuano le incursioni ucraine in Russia, come rivendica lo stesso presidente Zelensky. I combattimenti non rallentano, anzi, afferma Zelensky, l'Ucraina si deve preparare ad affrontare un altro inverno di guerra. Abbiamo avuto discussioni sostanziali sulle nostre esigenze di difesa aerea, aggiunge il presidente. I partner sanno di cosa abbiamo bisogno, stiamo coordinando i prossimi passi. Ieri l'arrivo a Kiev per la prima volta dei due negoziatori, colloquio costruttivo, dicono entrambe le parti, ma al di là della cordialità sembra che poco si sia ottenuto. Il lavoro della diplomazia è intenso, anche se l'incontro con il presidente russo al Cremlino viene definito solo un piccolo passo verso la pace dal portavoce Peskov. Non escludiamo comunque una ripresa del formato trilaterale, aggiunge, ma è ancora troppo presto per parlare di date precise. L'asse Casabianca-Cremlino, insomma, sembra restare saldo. Witkoff e Kushner hanno portato nuove proposte per arrivare alla fine del conflitto, ma Putin ha ribadito che le sue condizioni per chiudere la guerra sono sempre le stesse, prima tra tutte la conquista del Donbass.
2: E sui negoziati in corso fra Russia e Ucraina si è pronunciato oggi il capo dello Stato Mattarella nell'incontro questa mattina al Quirinale con il presidente dell'Estonia Larkaris. Auspico, ha detto Mattarella, che i negoziati portino a risultati. Pieno sostegno all'Ucraina è stato ribadito da entrambi i presidenti che si sono confrontati sui principali dossier internazionali, dall'integrazione europea alla difesa comune, ai migranti, alla situazione fra Gaza e Israele. hanno suscitato indignazione, oltre al richiamo dell'Unione Europea, le migliaia di persone che a Belgrado hanno omaggiato nel giorno dei funerali il criminale di guerra Ratko Mladic. Il generale era all'ergastolo per genocidio, per i massacri in Bosnia Erzegovina negli anni 90. L'inviato è Gianmarco Sicuro.
5: Siamo partiti all'alba per rendere omaggio a un concittadino che ci rende orgogliosi, dicono questi serbi bosniaci di Kalinovic, paese natale di Ratko Mladic. E mio figlio ha espresso la volontà di esserci, dice il padre di un bambino di 10 anni. Era il nostro comandante, aggiunge lui. Il generale Mladic è un genocida condannato per crimini contro l'umanità dal Tribunale dell'Aia, ma a Belgrado viene celebrato da migliaia di persone. La glorificazione di un criminale di guerra non può trovare posto in un paese che aspira a far parte dell'Unione Europea, dichiarano da Bruxelles. Che ne pensate? Chiediamo ai presenti. Un'Europa così noi non la vogliamo, rispondono. E all'Italia, grazie per i bombardamenti decollati da Aviano. Insulti alla NATO, glorificazione della Russia con l'ambasciatore di Mosca presente al funerale ed esaltazione di colui che chiamano eroe. Quel che conta è il giudizio di Dio, non di un tribunale, dice il patriarca ortodosso serbo. Sono molti gli uomini di chiesa presenti, così come i simboli religiosi.
6: Il corteo si muove molto lentamente, troppa gente, migliaia e migliaia di persone ad accompagnare Mladic verso il luogo di sepoltura.
5: Un percorso tra due ali di folla fino al cimitero. Grazie alla mamma per aver partorito un eroe che ha riportato la gloria al popolo serbo, cantano migliaia di sostenitori.
2: Torniamo alle questioni italiane. Dall'amicizia con Ranucci cercavo un mio riscatto sociale, ha detto la Vitola nelle dichiarazioni spontanee rilasciate oggi a Roma nell'udienza del riesame. I legali chiedono per lui domiciliari in Basilicata. Sentiamo Riccardo Porcù.
7: Case basse immerse nel Parco Nazionale del Pollino, strade vuote e soli 714 abitanti. Tra qualche giorno Walter La Vitola spera di essere il 715esimo. Ha chiesto di trascorrere qui a Noepoli, in provincia di Potenza, i domiciliari, se i giudici decideranno di scarcerarlo, lontano dalle sue sfere di influenza e contatti. Lui oggi voleva essere qui, davanti al Tribunale del Riesame, non gli è stato concesso. Ha reso le sue dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, oltre mezz'ora per chiarire alcuni passaggi dell'attentato dello scorso ottobre a casa di Sigfrido Ranucci, insieme a queste 72 pagine di memoria difensiva depositate dai suoi legali.
8: Si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, in quanto lui ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva.
7: La Vitola ha ammesso anche oggi di essere stato il mandante dell'atto intimidatorio, con l'obiettivo di aumentare il livello di protezione di Ranucci. Un attentato a fin di bene che non convince affatto gli inquirenti. Secondo i militari, infatti, la Vitola avrebbe organizzato tutto per agevolare l'ingresso in politica dell'amico e trarne una sorta di riscatto sociale, anche con il sogno di un programma TV insieme.
8: La sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale.
7: Non risulta che Ranucci fosse a conoscenza di questa macchinazione. Adesso il Tribunale del Riesame avrà tempo fino a giovedì per decidere sulla scarcerazione di La Vitola.
2: Paura questa mattina a Roma per il crollo di un solaio che ha investito un negozio in centro, 4 le persone rimaste bloccate all'interno del locale dalle macerie, 2 commessi e un padre con la figlia piccola riusciti ad uscire dal negozio fortunatamente illesi grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato l'ingresso nel negozio, sequestrato su ordine della Procura di Roma l'intero palazzo che ospita nei 3 piani sopraelevati un albergo da mesi oggetto di lavori di ristrutturazione. A Firenze proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena, gettata da un viadotto al Barberino del Mugello. L'autopsia dovrà chiarire se la donna fosse già morta. Allora sentiamo la cronaca con Andrea Marotta, poi con Gabriele Carletti. Vediamo come si preparano le scuole per i corsi di educazione sessuo-affettiva che quest'anno prevedono per medie e superiori l'autorizzazione dei genitori.
9: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa. Relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
10: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi 2 solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, 3 giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
9: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
10: Per come lo conosceva da 15 anni?
9: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
10: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo sp-

0: specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure, dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta la 46enne.
1: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
0: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
2: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
0: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Sarà l'autopsia adesso a chiarire se la donna sia morta per l'impatto al suolo dal viadotto o sia stata uccisa prima. Sul corpo di Federico anche un esame tossicologico per capire se prima del delitto avesse assunto droghe o psicofarmaci.
3: Si partirà a novembre, non prima, coi corsi di educazione all'affettività, perché le scuole hanno i loro riti democratici, i collegi e i consigli. E poi, una volta approvati i progetti, da quest'anno bisognerà anche chiedere il consenso ai genitori.
4: E a un genitore che è in dubbio, lei cosa si sentirebbe di dire?
5: Io, al genitore che ovviamente con la richiesta di consenso viene anche informato dei materiali, io direi di stare tranquillo. Se ve lo proponiamo come scuola, state sereni ed esprimete il vostro consenso.
3: Anche a Righi, qui a Roma, ripetono che tutto si deciderà nel terzo collegio dei docenti tra ottobre e novembre, ma c'è già una spinta a far sì che i corsi siano tenuti dagli stessi prof della scuola.
6: Cosa che mi vedrebbe anche più felice, perché secondo me la priorità deve essere data a coloro i quali i nostri ragazzi li conoscono.
4: Ecco, quindi non educatori esterni, ma privilegiare gli interni.
6: Se possibile, non è un dogma, però tante competenze sono presenti in questa istituzione scolastica come in tutte.
3: Usare ad esempio la letteratura per parlare di emozione e consenso o l'educazione civica. È l'autonomia scolastica, con una certezza, alle primarie non si potrà più fare educazione all'affettività dopo la legge Valditara. Un passo indietro denuncia chi, come Luce e Siesta, faceva laboratori con i più piccoli, giocando a ridefinire ciò che è consentito ad un maschio e ad una femmina.
7: Che è legato ovviamente al rispetto, alla libertà, alla gabbia che ci tiene dentro dei modelli, che sono quei modelli che poi diventano modelli tossici, che producono la violenza.
8: È indagato per omicidio stradale il pilota che ieri, durante la cronoscalata tra Panierice, uscendo di strada, ha provocato la morte di due giovani spettatori. Il servizio di Maria Chiara Grandis.
9: La passione per lo sport e quella per i motori univano Carol Greco e Giuseppe Visconti, 20 e 18 anni. Il giorno dopo la tragedia, il loro paese è in lutto. Qui a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano, sospese le feste. Un'intera comunità sotto shock.
10: Due ragazzi pieni di vita, uno si era diplomato e si stava approcciando al mondo del lavoro, l'altro doveva riprendere gli studi ora a settembre perché voleva costruirsi con le proprie mani un proprio futuro.
9: Sogni spezzati ieri mattina mentre assistevano alla cronoscalata del Monte Erice. La Peugeot 308 di Marco Nicoletti, promessa dell'automobilismo siciliano, è uscita di strada piombando su di loro e ora la procura di Trapani lo indaga per omicidio stradale. Fra le ipotesi, un guasto. Sull'asfalto nessun segno di frenata. Stefano Sapracone, invece, 43enne sanremese, era uno stimato copilota. Sui social aveva pubblicato il video delle ultime prove prima dell'incidente in cui ha perso la vita, sempre ieri, ma nell'entroterra di Genova, al rally della Val d'Aveto. La sua auto, questa Skoda Fabia, è uscita di strada in curva finendo contro un albero, come la macchina che sabato al rally Mille Miglia nel Bresciano ha investito il 63enne torinese Francesco De Pasquale, uno spettatore che scattava una fotografia.
8: Dopo 25 anni di attività si è spenta la piattaforma digitale Autistici Inventati, che forniva servizi gratuiti online a una galassia di piccole associazioni. Il Dipartimento di Stato americano l'ha inserita in blacklist con l'accusa di terrorismo. Sentiamo Alvise Lossi.
11: Non un sito internet, piuttosto una piattaforma digitale che per 25 anni ha fornito servizi di posta elettronica, mailing list, blog e hosting, tutelando privacy e dati. Fino a 2 settimane fa, quando il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America e lo stesso segretario Marco Rubio hanno definito il collettivo italiano Autistici Inventati un'organizzazione terroristica, perché i suoi servizi gratuiti sarebbero stati usati anche da alcuni gruppi antifascisti contrari all'ICE, la milizia anti-immigrazione di Donald Trump.
12: La maggior parte della comunicazione di odio passa attraverso Facebook, oppure Telegram, che noi sappiamo essere utilizzata veramente dai collettivi di estrema destra, di alternativa.

0: terrorismo internazionale. Non certo si usava la rete di autistici inventati.
1: Nell'arco di pochi giorni i conti per autofinanziarsi sono stati bloccati da PayPal e Banca Etica e poi 16.000 caselle mail, 10.000 blog e 1.500 siti hanno smesso di funzionare, con conseguenze anche gravi per centinaia di piccole realtà associative, come questo ambulatorio di volontari che da più di 30 anni fornisce assistenza sanitaria a persone senza dimora o documenti nella periferia nord di Milano.
2: Purtroppo non è più una piattaforma solidale in grado di dare una mano a chi lavora con dei principi di solidarietà e di attenzione anche per gli ultimi, non solo per i primi.
1: Non è questione solo di funzionalità da ripristinare, ma di un mondo che non può più pensarsi al di fuori di un controllo dei giganti del web.
0: Stiamo parlando degli Stati Uniti d'America che attaccano un collettivo di 5 persone. Non puoi più essere indipendente sulla rete, questa è una cosa che non vogliono. Quindi che cos'è questo, se non semplicemente un attacco alla libertà di pensiero e all'antifascismo?
3: Alla Mostra del Cinema di Venezia arriva il terzo film italiano in concorso, L'Estana di Paolo Strippoli, ma c'è anche il maestro giapponese Koreeda. Andiamo dalla nostra inviata Luciana Parisi.
4: Ancora giornata d'arrivi innanzitutto, abbiamo la possibilità di inviarvi di farvi vedere le immagini di Penelope Cruz che è appena arrivata al Lido con suo marito Javier Bardem, sono protagonisti del film di domani che si intitola Bunker di Florian Zeller. Ma veniamo ad oggi pomeriggio, è stata commovente la consegna del Leone d'Oro a Ellen Burstyn, grandissima attrice protagonista di 50 anni di storia del cinema americano e ancora superati i 90 è protagonista del cortometraggio che le ha dedicato Maggie Gyllenhaal. E qui vediamo invece il più giovane regista in concorso, si chiama Paolo Strippoli, il suo film è L'Estranea, terzo film italiano in concorso. E invece questo grande regista è Koreeda Hirokazu, bravissimo nel raccontare le storie di bambini ed adolescenti. Il suo film si intitola Look Back, nelle immagini vedete le protagoniste. Un'altra giornata importante anche dal punto di vista della cronaca, perché è appena arrivata la nave della flottiglia battente bandiera palestinese. Di questo argomento si parlerà molto nei prossimi giorni quando sarà proiettato il film NASA. Adesso noi vi lasciamo con il racconto di Anna Frangione sul film L'Estranea e a seguire Look Back di Koreeda.
5: Credi di sapere sulla storia della nostra famiglia? È una bugia.
6: Dentro ogni famiglia ci sono cose non dette, ma quelle raccontate nel film L'Estranea sono così potenti da avvolgere tutti in una spirale.
5: Quando ti nasce un figlio, sai che devi proteggerlo dal male.
6: Alice, romana maggiora Vergano, è andata via da Bari, dove è cresciuta, per potersi affermare e per allontanarsi dalla madre Anna, Jasmine Trinca.
7: Quasi una tragedia da camera per me, per il mio personaggio, perché siamo io e mia madre su due troni opposti che finalmente ci confrontiamo.
5: Lei è vera.
8: Lei chi?
9: Anna Colonna è una donna che tende a controllare anche la vita degli altri, ma a un livello superiore.
6: A condizionare il destino di tutti i componenti della famiglia, tra cui il padre, Adriano Giannini, il misterioso patto con l'estranea, un personaggio tra realtà inconscio interpretato da Valeria Bruni Tedeschi.
10: Una vita chiede un'altra vita. Mi era molto familiare, stranamente, perché ho dentro di me un'estranea. È un conflitto, un dilemma che ho, che proprio fa parte profondamente di me. È un film filosofico, in fondo. E anche penso politico, anche così, perché penso che parli della borghesia.
5: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
11: Per me è un film di generi. C'è il melodramma che affonda un po' le radici del melodramma italiano, ma c'è anche il thriller con delle incursioni dell'horror. Per me questo tipo di libertà è fondamentale.
12: Fujino è estroversa e determinata. Kyomoto ha paura di tutto, tanto da non frequentare la scuola. Sono coetanee e disegnano manga per il giornalino delle elementari. L'una legge le strisce dell'altra e si confrontano a distanza. Grazie al diploma si incontrano, si dichiarano ammirazione reciproca e cominciano a disegnare insieme. Fujino crea personaggi e storie, Kyomoto gli sfondi. Con Look Back, Koreeda commuove fino alle lacrime, ricordandoci quanto sia importante l'amicizia quando si condividono passioni comuni. Anche io avevo amici che ammiravo, per i quali nutrivo

0: complesso di inferiorità, racconta il regista. Volevamo fare il massimo. Look Back è tratto dal manga omonimo del 2021, diventato anche un'opera di animazione. Nel film di Kore-eda, ogni inquadratura dialoga con vignette e tavole del manga originario, che ha commosso milioni di ragazzi nel mondo, come farà anche questo lungometraggio. È il senso di inevitabilità di questa amicizia che mi commuove, dice Kore-eda. Comunque vada la vita, le grandi amicizie sono un disegno del destino.
1: Dopo la storica vittoria di ieri al Gran Premio di Monza, a soli 20 anni, Kimi Antonelli incanta i giornali di mezzo mondo e si prende anche i tifosi della Ferrari. Sentiamo Massimo Veneziani.
2: Alla seconda curva il rosso Ferrari diventa subito blu tenebra. Leclerc spinge fuori Hamilton, il monegasco fa il primo giro, poi... Per fortuna nulla di rotto, tranne la monoposto. Davvero insanabile invece l'umore dei tifosi del cavallino, fino a quando, dal 19° posto, un italiano pensa bene di scrivere una nuova pagina di storia del Gran Premio d'Italia.
3: Cosa che be!
2: I fan della Ferrari da tempo sono abituati a vedere qui le vittorie degli altri. Anche ieri la tuta non è del loro colore del cuore, ma tutto il resto li fa sentire vicini al gradino più alto del podio. Perché Andrea Kimi Antonelli, 20 anni, ragioniere bolognese, vince. Un italiano a Monza, titolo da film, non succedeva da 60 anni, con tanto di colonna sonora. Perché mai essere contrari a una vittoria di uno come Kimi Antonelli, anche se al volante dell'auto nemica? Si fa cullare dal pubblico e i cappellini rossi col cavallino sono ben visibili. Antonelli cammina sulle acque, titoli dal sapore biblico. Uno così mette tutti d'accordo. Viso pulito, serietà, zero spacconate, un po' di ironia.
4: Best ragù ever.
2: Il ragù nella coppa, appena vinta, ha un sapore diverso.
5: Il grande Kimi Antonelli, Andrea, mangia la pizza di Pizza Out!
2: E mangia la pizza dei ragazzi autistici di Pizza Out. Insomma, difficile non tifare per uno così.
1: Ed è tutto, noi torniamo a mezzanotte con Linea Notte, arrivederci.

0: Si torna in campo, metti le scarpe. Oppure indossa il giusto outfit per distendere la tua giornata. Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutto quello che ti serve al giusto prezzo.
1: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Aggiungi il profumatore in perle al tuo bucato. Note floreali da portare sempre con te per una freschezza che dura ancora più a lungo.
2: Il mio tè.

0: tè?
1: Immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè. Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
2: Müller Soffio, la più soffice, ariosa, seducente mousse di bianco. Al caffè, il piacere vola con me.
3: La nostra migliore pubblicità è il prezzo.
4: Dal 7 settembre, Green Caramel 4% grammi a soli 89 centesimi e Plum Cake allo yogurt da 350 grammi a 1,69 euro.
5: San Benedetto Baby Tè. Dissetante e gustoso. Senza teina, imbottigliato in ambiente protetto e con tappo pratico e sicuro. San Benedetto Baby, a misura di bambino.
6: Ogni anno sogno l'estate. Almeno finché il caldo non inizia a colpire e i miei capelli ad impazzire. Per questo ora viaggio solo con Head & Shoulders Menthol Fresh. Una sensazione di freschezza immediata a meno 5 gradi.
7: E il prurito?
6: Sparito. Stay fresh con il nuovo Menthol Fresh.
8: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta che puoi fare ogni giorno? Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.

0: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.

0: Continuano le indagini sul rogo di Ecoballe avvenuto a Giugliano, non si esclude l'origine dolosa per l'ennesimo incendio che ferisce la terra dei fuochi. E dopo l'incendio del 31 agosto tornano nella norma i livelli di diossina nell'aria ad Airola, il nuovo rilevamento è al di sotto del limite consentito. Dopo averla colpita a martellate, l'ha chiusa in camera da letto e rapinata, nuovi terribili dettagli sull'aggressione di una 28enne tunisina sabato scorso a Calais. A Napoli, via al piano verso l'America's Cup, senso unico sul lungomare in direzione di Piazza Vittoria, tre le fasi che compongono il dispositivo. Il Napoli spera nella Champions per scacciare le due sconfitte in campionato, ma l'avversario è dei più ostici. L'Arsenal, vincitore dell'ultima Premier League, è a punteggio pieno. 2000 i tifosi inglesi attesi in città. Buonasera, in apertura la cronica emergenza nella terra dei fuochi. Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio avvenuto a Taverna del Re, che ravviva l'annosa vicenda dello smaltimento delle ecoballe. L'inviata Francesca Ghidini.
1: Domate le fiamme, la procura di Napoli Nord indaga sul rogo nel sito di Taverna del Re. A fuoco un lotto di ecoballe che doveva essere rimosso dallo stoccaggio proprio in questi giorni. Non si esclude l'origine dolosa dell'incendio, fanno sapere gli inquirenti. All'esame degli investigatori, gli accertamenti tecnici e le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza della zona. In via precauzionale, vietata la raccolta di prodotti agricoli nel raggio di 500 metri in attesa dei risultati del monitoraggio della qualità dell'aria avviato dall'ARPAC. Nel 2016 fu siglato un accordo tra Regione e Governo per lo smaltimento delle ecoballe parcheggiate dai primi anni 2000 nel sito di Taverna del Re. Montagne di spazzatura circondate da terreni coltivati tra i comuni di Giugliano e Villa Literno. Sulla carta il sito si sarebbe dovuto svuotare nell'arco di 3 anni. La bonifica invece è ancora in corso, da portar via 1 milione di tonnellate di rifiuti impacchettati. Entro il 2027 bisognerà completare il trasferimento delle ecoballe per rispettare le prescrizioni della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha condannato l'Italia per lo scempio della Terra dei Fuochi.
0: E il tema dei roghi di rifiuti è al centro del dibattito politico. Carlo Solimena.
2: La priorità è tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente senza creare allarmismi, ma anche senza abbassare la guardia. E l'assessore all'ambiente, Claudia Pecoraro, a spiegare la linea della regione a proposito del rogo nel sito di stoccaggio di Taverna del Re, e a chi le chiede delle tempistiche per completare lo smaltimento delle ecoballe risponde: contiamo di farcela in 2 anni. Parole che inevitabilmente accendono il confronto politico su un tema che si trascina da 25 anni. Questo rogo tossico ha responsabilità ben precise, attacca il capo dell'opposizione in consiglio regionale Gennaro San Giuliano. Il piano per lo smaltimento, aggiunge, doveva concludersi nel 2019. Invece 1 milione di tonnellate di rifiuti sono ancora lì a far danni. Accuse condivise dalla Lega, che con Giampiero Zinzi fa un passo oltre, citando anche il rogo di Airola. Qual è la strategia della regione, si chiede Zinzi, per mettere in sicurezza il territorio? Fico batta un colpo, conclude. I comunicati non bastano. Dalla maggioranza è Ciro Buonaiuto, di Casa Riformista, a lanciare un appello alla magistratura. Occorre accertare subito le responsabilità di quanto accaduto, le eventuali negligenze o matrici dolose. Non è più ammissibile, conclude, che posti come Taverna del Re continuino a rappresentare bombe ecologiche pronte ad esplodere.
0: Migliora la situazione ad Airola dopo l'incendio dello scorso 31 agosto. I dati sono tornati nella norma. Francesca Martelli.
3: Nuovo rilevamento dei livelli di diossina nell'aria dopo l'incendio, l'ennesimo dello scorso 31 agosto.

0: nell'area industriale di Airola. Secondo l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, i risultati sono tutti al di sotto del limite di riferimento per la comunità scientifica, essendo inferiori a 0,024. 5 comuni in cui è stato fatto il campionamento: Rotondi, Bucciano, Arienzo, Montesarchio e Airola. Proprio in questo comune, durante la prima rilevazione fatta dopo il rogo, i livelli di diossina nell'aria erano 0,28, il doppio rispetto a quelli di riferimento, lo vedete qui in rosso, dato che ovviamente aveva allarmato la popolazione. Ora le misurazioni mostrano una tendenza al miglioramento. Oltre alla qualità dell'aria, ora inizieranno anche le analisi del suolo. Mercoledì l'assessore regionale all'agricoltura Serluca convocherà a Moiano un tavolo per la tutela delle aziende agricole dell'area caudina.
1: È accusato anche di sequestro e rapina l'uomo che sabato pomeriggio ha aggredito a martellate la ex a Calitri, in provincia di Avellino. Alessia Meloni.
2: Non solo l'ha aggredita a colpi di martello, ma poi l'ha chiusa in camera da letto, nascondendo la chiave, le ha rubato il cellulare e poi dei soldi. Quindi si è cambiato e ha cercato di scappare in pullman a Napoli. Emergono nuovi agghiaccianti dettagli dell'aggressione subita dalla 28enne Mariam sabato pomeriggio nella sua abitazione a Calitri, in provincia di Avellino. Proprio la fine della relazione con l'ex avrebbe scatenato l'ira dell'uomo. Mariam si era fidato di lui, l'aveva fatto entrare in casa, poi quei colpi di martello alla testa, al volto, ma non solo, e quelle urla disperate che hanno richiamato l'attenzione dei vicini, che hanno allertato i carabinieri. L'uomo era già in fuga, i militari lo hanno bloccato a chilometri di distanza a Lioni. Le accuse: tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona. Ora è nel carcere di Avellino, in attesa dell'udienza di convalida. Marian è ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo di Potenza.
1: Dopo la pausa riprende il maxi processo sul carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'inviato Vincenzo Perona.
3: È ripreso il processo sulle violenze commesse il 6 aprile 2020 ai danni dei detenuti nell'istituto Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere, che prese le mosse da una perquisizione straordinaria di più reparti della polizia penitenziaria in seguito a una protesta legata ai contagi da coronavirus. Si proseguirà mercoledì. Oggi parola alle parti civili del garante regionale delle persone in carcere, che con le denunce alla procura contribuì a far aprire l'inchiesta, sfociata nel dibattimento davanti alla corte di assise del tribunale sammaritano presieduta da Claudio a Picciotti. L'accusa è sostenuta da Alessandro Milita, Daniela Pannoni e Alessandra Pinto. Le ipotesi di reato: tortura, maltrattamento in concorso, lesioni, perquisizione arbitraria, calunnia, favoreggiamento, frode processuale e depistaggio, nonché morte del detenuto Achimi Lamine, avvenuto un mese dopo, secondo l'accusa, come conseguenza dei pestaggi. Alla sbarra agenti della polizia penitenziaria e loro comandanti, direttori delle carceri, medici e infermieri della sezione penitenziaria della ASL.
4: A parte la violenza in sé, che scuote le coscienze solo a vederle, quei video, poi ci sta quel profilo di depistaggio anche da parte di tutto l'entourage. Ho ricordato l'episodio di un detenuto a terra, dell'infermiera che lo va a soccorrere, la guardia penitenziaria che ha provocato le lesioni al detenuto così invasive, e l'infermiere che sta curando non si pone il problema, non dice: scusa, ma tu che hai fatto?
3: Qual è un punto qualificante delle difese?
5: Delle coordinate di fondo che devono essere poi ben chiarite, che vanno dalla verifica se vi fu all'epoca dell'episodio una vera e propria preordinazione o se c'è stata di fatto una degenerazione sul campo, e anche capire in che termine è inciso il subingresso, diciamo, di questa componente esterna sull'equilibrio poi generale di quell'operazione.
1: È una delle piaghe del mondo del lavoro. Nel Nolano il caporalato è di tipo industriale. Claudio Pappaiani ne ha parlato con il procuratore della Repubblica di Nola, Marco Del Gaudio.
6: Dottor Del Gaudio, il tema dello sfruttamento del lavoro è molto sentito in questo territorio.
7: Sì, si tratta di un tema che riguarda non tanto lo sfruttamento come siamo abituati a pensarlo, diciamo, di natura agricola, ma si tratta più che altro, diciamo, di un cosiddetto caporalato industriale. Cioè, spesso, diciamo, per la produzione di appunto prodotti tessili di vario livello, si parte dal prodotto che finisce da un punto di vista della catena commerciale al mercato rionale, per arrivare invece anche a prodotti di maggiore sofisticazione, diciamo, maggiore lusso, eccetera, di maggiore ricercatezza. Spesso, diciamo, si fa riferimento alla produzione gestita da opifici completamente illeciti, nell'ambito dei quali spesso vengono utilizzate forze di lavoro diciamo, in maniera non del tutto corretta, diciamo, sicuramente illegale,

0: a volte anche impiegando manodopera di provenienza extracomunitaria, diciamo, i cittadini che provengono dal Bangladesh soprattutto, ma anche qualche volta dalla Cina. Il primo profilo poi è rappresentato sicuramente dalla sicurezza dei lavoratori e dello sfruttamento delle energie lavorative, ma vi sono anche altri problemi. E ovviamente un profilo rilevante è rappresentato dai soggetti committenti, diciamo, che in qualche modo utilizzano queste risorse.
1: Voltiamo pagina. Napoli è attivo da oggi il dispositivo di traffico in vista delle regate preliminari dell'America's Cup. I dettagli con Fabio Forlano.
2: Senso unico sul lungomare in direzione di Piazza Vittoria. È partito così il dispositivo di traffico per le regate preliminari dell'America's Cup che si terranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Il piano si divide in tre fasi. Nella settimana dell'evento il lungomare sarà completamente chiuso alle auto e per raggiungere Piazza Vittoria si transiterà nella corsia preferenziale della Riviera di Chiaia. Poi si torna al senso unico attuale per consentire i lavori di rimozione del villaggio. Negli ultimi giorni il tema della viabilità nella zona del lungomare è tornato di stretta attualità dopo l'investimento di una turista di 24 anni di Lecce. La ragazza resta ricoverata in gravi condizioni all'ospedale del mare. Il conducente dell'auto, 19 anni, si è costituito l'indomani. Nella stessa strada, l'anno scorso, perse la vita il 17enne Domenico Cirillo, anch'egli investito mentre attraversava. L'analisi degli incidenti, dice la polizia municipale, aveva già fatto emergere la necessità di intervenire su alcune strade del lungomare, soprattutto quelle interessate dal traffico della movida.
3: L'incidente è avvenuto in Viale Dorn, che è una strada già oggetto di intervento strutturale. Sono stati realizzati degli attraversamenti pedonali rialzati, ma come la statistica ci dice da diverso tempo, è la violazione delle norme comportamentali che è la causa principale dell'incidente stradale.
1: La pagina politica, Massimo Calenda.
4: Forza Italia presenta in previsione del congresso regionale che si terrà il 9 settembre a Napoli il suo Pantheon, frutto di un'ampia consultazione tra gli iscritti che va da Giovanni Leoni a Nicola Bagnano, da Carlo di Borbone a Giovanni Amendola. Con Martuscillo, candidato unico alla segreteria, i vertici degli azzurri, con tra gli altri Iris Savastano, Perrone Filardi, Rubrano.
5: 16 personaggi famosissimi che hanno fatto la storia della Campania, dell'Italia e che vogliamo che siano il punto di riferimento per il nostro congresso.
6: Con questo auspicio io credo che possiamo iniziare il 9 settembre questo congresso e che ci porta, voglio dire, a fare delle cose importanti e proseguire il nostro cammino con le percentuali giuste per Forza Italia qui all'interno della nostra Campania.
4: Flash mob promosso da Alleanza Verdi Sinistra per combattere il fenomeno dei pirati della strada dopo gli ultimi incidenti mortali che si sono verificati a Napoli.
7: Continueremo a gridare la nostra rabbia, sapendo purtroppo che siamo una minoranza, perché oggi il modello è: c'è una grande macchina, puoi ammazzare e la fai franca.
1: E ora la pagina degli spettacoli, l'estate della musica a Napoli. Si chiude con la Notte della Tamorra, appuntamento a Piazza Mercato 11 e 12 settembre ed è con noi il direttore artistico Carlo Faiello. Buonasera.
8: Buonasera.
1: La grande festa della tradizione popolare che si chiuderà con un omaggio al maestro Roberto De Simone.
8: Anche quest'anno, grazie al Comune di Napoli e grazie a Napoli Città della Musica, riusciremo a portare ancora una volta a Piazza Mercato questa bellissima festa per il 24esimo anno. L'anno prossimo festeggeremo le nozze d'argento, se Dio vuole. Quest'anno due serate, la prima serata è i Tamburi di Napoli, abbiamo invitato tra i migliori percussionisti della nostra città. La seconda serata, la Notte delle Paranze, è un modo, Paranze vuol dire gruppo di musica popolare, è un modo per ricordare la ricerca che ha fatto negli anni passati il maestro Roberto De Simone.
1: Brevemente si unisce una tradizione storica con tanti artisti, molti giovani.
8: È sempre stato così, è un misto tra giovani, meno giovani, abbiamo gruppi che fanno new folk, abbiamo invece artisti come Nina Sastri, Ragnaniello che partono dalla tradizione fino alla creatività, fino alla ricerca.
1: Grazie mille a Carlo Faiello, noi andiamo avanti. A proposito di tradizioni, è storico il legame tra Positano e la danza. Annalisa Angelone.
9: La danza è radicata nell'anima di Positano per il legame storico con Leonid Massin e Rudolf Nureyev, che ebbero il loro rifugio nelle isole Ligalli, e per il premio Positano Leonid Massin, il più antico al mondo, che fa della Perla della Costiera la capitale mondiale della danza. Laura Valente, direttore

0: e artistico, assegnato una svolta aprendo alla danza contemporanea. Il premio alla carriera alla francese Sylvie Guillaume, nominata da Nureyev a soli 19 anni, étoile dell'Opéra di Parigi, incontra le giovani stelle della scena internazionale, vincitrici della 54esima edizione. A Dylan Brzycic e Tobias Jørgensen il premio Giovani Promesse. Sulla spiaggia grande, leggende viventi ed étoile di domani, perché il premio, sottolinea il direttore Valente, è attento a intuire i giovani talenti prima che il mondo se ne accorga.
1: Passiamo allo sport con il Napoli che prepara l'esordio in Champions League contro l'Arsenal. Andrea Caruso.
2: Sarà lo svedese Nyberg a dare il fischio d'inizio di Napoli-Arsenal mercoledì alle 21. Ancora 48 ore lo stadio Maradona tornerà a ruggire con il celebre boato in occasione dell'inno della Champions League. I tifosi azzurri sperano che possa servire a caricare la squadra e a compattarla, soprattutto con riferimento alla retroguardia dell'11 di Allegri. 6 le marcature dei Gunners nelle prime 3 partite di Premier League, 5 le reti subite dal Napoli in altrettanti impegni in Serie A. Contro l'Inter è suonato un altro campanello allarme, perché Badiashile è apparso piuttosto fuori fuoco, e dire che i quasi 2 metri di altezza del centrale francese avrebbero dovuto costituire una specie di polizza assicurativa in attesa di ritrovare Buongiorno. Ma paradossalmente Allegri potrà al massimo lavorare di psicologia, perché le possibilità di aggiustamento in difesa sono ben poche. Le novità si annunciano a metà campo con il probabile impiego di De Bruyne dal primo minuto e chance anche per Oliveira e Gilmour. 2000 i tifosi inglesi attesi a Napoli. Il sindaco Manfredi ha firmato l'ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune zone della città dalle 12 di mercoledì fino alle 2 di giovedì notte.
1: E il momento azzurro è tra i temi del processo del lunedì alle 22.45 su Rai 2.
3: Lautaro Martinez che si aggrappa letteralmente alla balaustra gridando vamos per il gol del 3-2 insperato per i nerazzurri, che è un incubo di fatto per i tifosi del Napoli, un incubo tanto quanto quel gol mangiato a un metro dalla porta da Anguissa, quello sì che avrebbe valso il 3-2, ma in questo caso per gli azzurri, rimontati da 2-0 a 3-2, una sconfitta poco allegriana. Un allenatore che fa della sostanza e del cortomuso il proprio marchio di fabbrica, ha già subito 5 gol in 3 partite, ha già perso 2 partite su 3. Il Napoli è in ritardo, si è mosso poco e male sul mercato a giocatori che mancano, ma insomma il campanello d'allarme deve assolutamente risuonare dalle parti appunto della casa napoletana. Contro l'Inter ci sono stati cambi che non hanno convinto, forse sono stati cambi obbligati o obbligatori, però lì il Napoli si è consegnato all'avversario. C'è tempo ovviamente per rifarsi e l'occasione è subito, prossima, contro l'Arsenal a Maradona in Champions League, e io vi aspetto questa sera per processare Allegri alle 22.45 su Rai 2 col processo del lunedì.
1: In Serie C continua il momento magico del Sorrento, primo a punteggio pieno, Piero Vitiello.
4: I fischi della Rechi a fare da colonna sonora alla terza partita senza vittorie della Salernitana. In vantaggio sulla Cavese, grazie al gol di Giano, i Granata falliscono più volte il raddoppio e subiscono il pareggio di Peretti, che fa addensare Nubi sulla panchina di Serse Cosmi, ora non più così salda. Nella giornata dei derby campani finisce in parità anche quello tra la Casertana e la Matricola Scafatese, passata in vantaggio con Novella dopo aver sbagliato un calcio di rigore, ma poi rimontata dalla doppietta di Manconi, acquisto di mercato fin qui provvidenziale per i falchetti. Con un penalty e un tuffo di testa, l'attaccante ex Benevento è già capocannoniere del girone C a quota 4 gol, ma la sua doppietta contribuirà solo a preservare l'imbattibilità della Casertana. I 3 punti sfuggono al 90esimo quando Volpicelli gela il pinto e fa 2-2. Sorride la Scafatese, lo fa ancora di più l'altra neopromossa, il Savoia, al primo successo in C a distanza di 11 anni dall'ultima volta. Gol di Martina e Yeboah, basta mezz'ora agli oplontini per violare il campo dell'Altamura e schiodarsi dallo zero in una classifica comandata a sorpresa dal Sorrento, che non ha uno stadio casalingo da più di 3 anni e forse anche per questo è a suo agio in trasferta. Nell'anticipo di sabato Giugliano battuto al De Cristofaro 2-0 con reti di Carnielutti e Bolzan. Dopo 3 giornate i costieri di Mister Maiuri sono primi a punteggio pieno.
1: Una notizia di motonautica: con il secondo posto a Cervia, l'equipaggio composto dal napoletano Diego Testa e da Claudio Gullo conquista il titolo mondiale Endurance 2026. Lo scafo, che batte bandiera del Circolo Canottieri Napoli, si è imposto nella classifica generale sui campioni ridati 2025, l'equipaggio britannico-irlandese formato da Robert McCarthy e Mark Power.

0: Grazie per averci seguito e una buona serata.
1: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
2: Sulla Campania, locali

Sul Salernitano, isolati piovaschi in mattinata lasceranno poi spazio a decise schiarite, nebbie dalla serata. Le temperature faranno registrare un deciso calo nei valori massimi, mentre le minime risulteranno stabili o in lieve aumento. I venti, provenienti dai quadranti occidentali, saranno deboli, con locali rinforzi. Mare poco mosso.

0: È buono.
1: Bonduel, il buono che ci piace, anche per i più esigenti. E con Pasta Allegre, un euro di sconto sul prossimo acquisto.
2: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: A 36.900 euro.
2: Suzuki.
4: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
5: Come su una montagna russa! Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Contro l'instabilità del mondo energetico.
6: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.

0: Bella e accessibile. Gamma 500 da 149 euro al mese. Tasso zero e anticipo zero. Sei così
1: bella. Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo.
5: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico.
6: Ci sono momenti in cui non cerchi qualcosa di più. Cerchi qualcosa di meglio. Nel tuo modo di vivere. Nelle tue scelte. Sai cosa vuoi? Sai dove andare? Ma anche quando conosci la tua strada, c'è sempre un modo nuovo di percorrerla. L'E-Pass L8, tua da 269 euro al mese.
7: Ultra veloce.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: sacca banda.
1: 1413 giorni. Il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica.
2: Da prima donna, tra l'altro, presidente del Consiglio. Unica prima donna.
3: Famiglie, ceto medio, lavoro. L'esecutivo rivendica i dati dell'occupazione, la crescita di quella stabile e la presenza femminile.
0: Oracolo mi segue, suonando il tamburello. Ma non gli fate caso, è un poco

0: Picchiatello.
1: In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese.
2: E qui la penna! Oh! Yeah!
3: Buonasera a tutti, grazie!
4: Stava parlando, usiamo tra virgolette questa coniugazione verbale, Matteo Salvini, ma problemi di collegamento non solo hanno interrotto, ecco, sta riprendendo in questo momento, insomma, un collegamento a scatti.
5: Alle mie spalle proprio intervenendo il vice premier Matteo Salvini con qualche problema nel collegamento, forse lo sentite tra qualche protesta dei presenti.
4: La linea va a scatti e quindi di fatto... presumo che a breve Matteo Salvini interromperà il proprio collegamento.
6: Buoni tutti, perché noi abbiamo finito, ma lì c'è chi è pronto a partire, Alberto!
7: Manuela! Ma che bello vederti, però ti devo dire che mi aspettavo di trovarti con un mix and match, ho visto sui social che si parla moltissimo del tuo look, e invece sei in un bianco quasi nuziale.
8: Buongiorno, come stai?
9: Ma io bene, tu?
8: Bene, ti ho visto negli ultimi, diciamo, negli ultimi scampoli di estate, prima di andare al mare o durante anche il soggiorno in spiaggia ti ho guardato.
10: Allora io faccio così, manco 9 secondi, ti do un abbraccio e ti auguro... successo. Grazie. Per gli altri tuoi programmi.
9: Grazie, è la mattina. Grazie.
10: E questo studio prenderà i colori azzurri di dentro la notizia da lunedì. Dov'è la telecamera? Qui, eccola.
9: Questa.
10: Là.
11: No, no, è uguale, ormai sono abituato,
12: no,
11: con le bionde.
12: Perché siccome c'è uno che questo, con i fiori che entra...
11: Il colonnello.
9: Grazie. 20 e 29, Tommaso?
8: Sì, come dico io, 20 a 28, così diamo il tempo di vedersi qualche suggerimento commerciale che non fa mai male.
9: A noi sicuramente no, visto che, come dire, è una televisione che non costa nulla agli italiani, ma si basa proprio sulle inserzioni pubblicitarie.
13: Bravo, bravissimo, devo dire, questo mi piace molto.
9: Un bel cast, eh?
13: Sì, sono contenta.
14: Sì, però finito questo casting, dobbiamo cominciare l'altro, Mara.
13: Quale?
14: Quello su chi condurrà... la prossima Domenica.
13: Beh, prima o poi, certo, sì.
14: No, prima, Mara.
13: Sì.
14: Sono 4 anni che è l'ultima Domenica.
13: No, prima o poi,
14: 18 edizioni.
13: Direttore, prima o poi, dai.
14: No, prima.
13: Poi.
14: Prima.
13: Prima o poi. Io per adesso sono ancora qua, però.
14: Sono ancora qua.
15: Io sono ancora qua.
16: Andiamo bene, proprio bene.

0: Grazie.
1: Ora parliamo dell'ex Ilva, perché molte imprese dell'indotto hanno spedito lettere di licenziamento che coinvolgono 2.500 lavoratori. Intanto il governo...
2: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato.

0: quindi adesso c'è tanta delusione normale, rabbia e amarezza perché hai perso il posto di lavoro e quando perdi il posto di lavoro perdi tutto, perdi la stabilità, ti senti vuoto come persona, come genitore.
1: Ma questa è storia, all'Alboreto hanno vinto in quattro in Italia, Farina, Ascari, due volte e Scarfiotti e adesso c'è Kimi Antonelli H12, vince il Gran Premio d'Italia, è storia, non c'era ancora la diretta televisiva, l'ultima volta che un italiano vinceva il nostro Gran Premio a casa nostra con un casco tricolore, con la gioventù nell'anima.

0: Anzitutto, io credo che quando il popolo vota sia sempre una buona cosa e quando vota in qualsiasi modo decida di votare va accolto e quindi va anche accettato. E devo dire che in questo caso questo voto per me diventa anche una cosa tutto sommato positiva, visto che ha perso la sinistra.
1: L'esito del voto in Sassonia-Anhalt è una pessima notizia ed è l'affermazione di una forza politica che è antitetica rispetto ai valori liberali occidentali. Complimenti all'amica Alice Weidel e a tutta AfD per il trionfo in Sassonia.
2: La capisco la frustrazione quando ci si rende conto che non ci sono mai state così tante donne che lavorano in Italia. Per il ciclo la Meloni vuole le donne un passo dietro agli uomini. Guardate i risultati.
3: Trovo in lei la ricostituzione della narrativa, della retorica, dello spirito del fascismo. E vecchio come sono, se ci sarà modo di impedire questo, che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
4: Adesso il voto. Chi è d'accordo alzi la mano.
5: Invece la burocrazia che sta alle mie spalle non ha capito nulla di questa serata. Noi, mi dispiace dirlo, ma con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. Mi dispiace molto.
6: Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.

0: Mi scuso, ma purtroppo abbiamo mezz'ora e la mezz'ora è volata.
1: Mannaggia, volevo tanto parlare dell'attualità politica. Sarà per la prossima volta.

i templi e l'azzurro, le città distrutte e quelle ricostruite, montagne di sale e mulini a vento, colline di ulivi e vigneti che arrivano al mare, i volti e le voci del Mediterraneo che si incontrano e si mescolano al porto. C'è un filo sottile che unisce le mille anime di quest'isola, la sicilitudine.